0: Ali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
1: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
3: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
4: La frasca in Andrea Costa
5: o la frasca al vicolo?
6: E perché no a Villa Cassarini?
4: Stop! Ho detto alla frasca!
7: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
6: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Sono le 2 e 3 minuti.
14: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 3 e 4 minuti.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1. Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
10: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Sono le 4 e 3 minuti.
20: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 5.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Sono le 6 e 2 minuti.
12: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
3: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
5: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Sono le 7:01.
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
8: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1. Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
1: Anche quest'anno!
0: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
2: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
0: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
5: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo.
6: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
7: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
6: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini, per te un intero parco auto in pronta consegna.
7: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna, in via dell'Elettricista, o a Borgo Panigale, in via Caduti di Amola.
8: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
0: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
9: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
2: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
3: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
5: Per alcuni qualità e precisione sono irraggiungibili, ma non per noi di CSA Centro Servizi Autocarri. Siamo concessionaria e service autorizzato Volkswagen Veicoli Commerciali e possiamo fornirti un veicolo commerciale in pronta consegna oppure cucito su misura per te e il tuo business.
6: Scopri da CSA Centro Servizi Autocarri Crafter, Transporter, Caddy e tutta la gamma disponibile in pronta consegna.
5: CSA Centro Servizi Autocarri, la nostra passione, la tua strada. A Modena in via Emilia Ovest 1231 e a Reggio Emilia in via Giambattista Vico 9.
6: Info su csavic.it.
7: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
8: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
9: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
10: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
11: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1. Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Oh, oh, oh, oh. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
1: Anche quest'anno!
0: Con il nostro studio posizionato a bordo campo del centro sportivo per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
2: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
0: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
5: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2% grammi è a 3,99€. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
7: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
6: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
7: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
6: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
8: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
9: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
10: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
11: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
12: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
11: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
12: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
11: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
13: Ehi, non ti piace la pappa?
14: Forse vuole qualcosa di più.
13: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
14: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
13: Ok, ordiniamo subito.
14: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
15: Finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
16: Hai dimenticato i costumi da bagno.
15: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS. Ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
17: Passa
1: Plenitude è la tua passione per lo sport. Ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 9:02.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Prima notte in cella per Mario Roggero, il gioielliere condannato per duplice omicidio, che chiede la grazia a Mattarella. Il ministro Nordio smentisce di aver avviato l'istruttoria. Il centrodestra appoggia la richiesta di grazia, come Tajani, leader di Forza Italia.
7: Io credo che sia giusto chiedere la grazia per un uomo che ha sbagliato, ma capire anche perché ha sbagliato, perché sotto pressione, sotto violenza per tanti anni, e credo che sia giusto che la società lo perdono, non è un pericoloso criminale.
6: Settima notte di attacchi americani sull'Iran, operazioni volte a indebolire la capacità di Teheran, colpiti siti militari e infrastrutture. Teheran per risposta ha colpito basi americane nei paesi del Golfo e ci sarebbero morti in una base in Kuwait. Mondiale di calcio, Francia e Inghilterra si sfidano questa sera a Miami per conquistare il terzo posto. Domani la finale tra la Spagna, campione d'Europa, e l'Argentina, campione del mondo in carica. È tutto da Nicola De Muro.
1: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. Si è costituito ieri pomeriggio nel carcere di Bollate Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori. Non rimarrò qui per 14 anni, ha detto il 72enne che ha invitato Mattarella a concedergli la grazia. Il centrodestra appoggia la richiesta, mentre il Ministero della Giustizia smentisce alcune indiscrezioni. Sentiamo Nicola De Muro.
6: Prima notte in cella per Mario Roggero, il proprietario di una gioielleria nel Cuneese, che nel 2021 inseguì e uccise i due uomini che avevano appena rapinato il suo negozio. Per lui una condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi. Alla mia età è come un ergastolo, ma non rimarrò qui per i 14 anni, ha detto entrando nel penitenziario. Poi Roggero si è rivolto al capo dello Stato.
9: Cosa direbbe Mattarella?
10: Insomma, ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti, per cui io penso che Mattarella, ragazzi, dovrebbe mettersi in mano la coscienza.
6: Oggi Salvini e i giovani della Lega saranno davanti al carcere di Bollate, ma è tutto il centrodestra ad appoggiare la richiesta di grazia al gioielliere, compreso Tajani, leader di Forza Italia.
7: Io credo che sia giusto chiedere la grazia per un uomo che ha sbagliato, ma capire anche perché ha sbagliato, perché sotto pressione, sotto violenza per tanti anni, e credo che sia giusto che la società lo perdoni.
6: Ieri la moglie di Roggero ha presentato domanda di grazia. Il Ministero della Giustizia ha smentito di aver già avviato la relativa istruttoria.
8: E di sicurezza è tornata a parlare ieri Giorgia Meloni, che ha rivolto a Roma un saluto agli agenti impegnati nei servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio e nelle attività di sicurezza alto impatto della capitale e di Milano. Sentiamo le sue parole.
11: Quella libertà non esiste senza sicurezza. Quella sicurezza non esiste senza di voi. E io penso che valga la pena di ricordarlo questo. Penso che valga la pena di ricordarlo soprattutto in un momento come questo, nel quale nel dibattito spesso si dice che sulla sicurezza non si fa abbastanza, delle volte sembra che non si faccia niente, no? E chi lo dice non conosce il vostro lavoro. Le centinaia di reati che non hanno luogo perché qualcuno ha fatto il suo lavoro.
8: Settima notte di attacchi americani sul territorio iraniano, operazioni volte a indebolire la capacità di Teheran, colpiti siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche militari, depositi sotterranei di armi e capacità marittime, fa sapere il comando centrale statunitense. Il bilancio sarebbe di 3 morti e 8 feriti. L'esercito della Repubblica Islamica risponde colpendo basi USA in Kuwait, Bahrain, Giordania e Qatar, e per la prima volta dopo 4 mesi missili iraniani hanno attaccato l'Arabia Saudita. Non ci sono notizie di danni. È opportuno che i paesi che ospitano le forze armate USA siano pronti a difendersi, il nuovo avvertimento che arriva dai Pasdaran, secondo cui diversi militari americani sarebbero morti nella base in Kuwait. Intanto la TV di Teheran nelle scorse ore ha riferito di 2 petroliere esplose dopo aver percorso una rotta minata nello stretto di Hormuz. Gli USA però smentiscono. E si segnalano ancora vittime anche nella striscia di Gaza, almeno 8 palestinesi uccisi e altri 20 feriti in un raid israeliano che ieri ha preso di mira un mercato di Al-Balata nel campo profughi di Nuseirat. Incoronato a Londra il nuovo leader del Labour, Andy Burnham, che da lunedì sarà primo ministro al posto del dimissionario Starmer, pronto a battere la nuova destra britannica, la sfida lanciata dal re del Nord. Sentiamo Cristina Scarpa.
4: È la sede della Federazione dei Sindacati Britannici a Londra il palcoscenico scelto per l'investitura di Andy Burnham, e non è un caso. L'ex sindaco della Grande Manchester, per questo soprannominato il re del Nord, assume la guida del Labour e da lunedì del governo, con il supporto di tutto il partito a livello nazionale e locale, appunto del sindacato. Il paese reclama una nuova politica tra le prime parole del suo discorso, ma questa, aggiunto, era anche l'ultima occasione per cambiare e per farlo uniti. Sono pronto a battere la nuova destra britannica, assicurato, occupandomi di persone e luoghi che hanno aspettato troppo a lungo, confermando così di voler mettere al centro delle sue politiche territori lontani da Londra, non solo in senso geografico, come il Nord e le Midlands. Un ringraziamento a Burnham ha voluto dedicarlo anche al premier dimissionario Keir Starmer. Grazie per aver portato il Labour dalla peggiore sconfitta a una delle sue vittorie più grandi, ma ora è tempo di cambiare.
8: La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante. La morte di Alice pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di mettere in sicurezza le piscine. Serve una disciplina severa, ha affermato il ministro Musumeci. E indagini in corso anche sull'altro incidente avvenuto in un Luna Park di Spotorno, in provincia di Savona, dove un 15enne ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato mentre giocava con un calciometro. Nella zona si era abbattuto un acquazzone. Si ipotizza che l'acqua abbia raggiunto la centralina elettrica dell'impianto. La procura di Savona indaga per omicidio colposo. Francia e Inghilterra si sfidano questa sera a Miami per conquistare il terzo posto ai mondiali di calcio. I Bleu, guidati in panchina per l'ultima volta da Deschamps, affrontano la nazionale dei Tre Leoni. Fischio d'inizio alle 23 ora italiana. Domani la finale tra la Spagna, campione d'Europa, e l'Argentina, campione in carica, decreterà la squadra vincitrice della Coppa del Mondo. Il match si disputerà al MetLife in New Jersey alle 21, alle 15 ora locale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Nettuno Bologna 1.
5: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
9: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
5: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
9: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
5: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
9: www.sorcevannini.it.
12: Mi manchi ma domani torno.
13: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
14: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora, usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
15: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
14: OVS, love people, not labels.
16: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
17: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
18: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
19: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
20: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
3: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
5: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
6: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
7: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
8: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
9: Per alcuni qualità e precisione sono irraggiungibili, ma non per noi di CSA Centro Servizi Autocarri. Siamo concessionaria e service autorizzato Volkswagen Veicoli Commerciali e possiamo fornirti un veicolo commerciale in pronta consegna oppure cucito su misura per te e il tuo business.
10: Scopri da CSA Centro Servizi Autocarri Crafter, Transporter, Caddy e tutta la gamma disponibile in pronta consegna.
9: CSA Centro Servizi Autocarri, la nostra passione, la tua strada. A Modena in via Emilia Ovest 1231 e a Reggio Emilia in via Giambattista Vico 9.
10: Info su csavic.it.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
2: Per alcuni qualità e precisione sono irraggiungibili, ma non per noi di CSA Centro Servizi Autocarri. Siamo concessionari ai service autorizzato Volkswagen Veicoli Commerciali e possiamo fornirti un veicolo commerciale in pronta consegna oppure cucito su misura per te e il tuo business.
3: Scopri da CSA Centro Servizi Autocarri Crafter, Transporter, Caddy e tutta la gamma disponibile in pronta consegna.
2: CSA Centro Servizi Autocarri, la nostra passione, la tua strada. A Modena in via Emilia Ovest 1231 e a Reggio Emilia in via Giambattista Vico 9A.
3: Info su csavic.it.
4: Ciao, come stai?
5: Vado a fare un tagliandino.
4: Ok, ma stai bene?
5: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
4: Ma Levante è una carrozzeria.
5: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
4: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
5: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
6: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo.
7: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
8: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
7: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
8: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
9: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
10: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
11: Con Renault Captur Full Hybrid Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
12: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
2: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
13: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
15: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 grandi successi.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 10 e un minuto.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Buongiorno da Nicola De Muro. Prima notte in cella per Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori nel 2021. Non rimarrò qui per 14 anni, ha detto il 72enne, che poi ha invitato Mattarella a mettersi una mano sulla coscienza e a concedergli la grazia. E la domanda di grazia è stata presentata da sua moglie. Tutto il centrodestra appoggia un provvedimento di clemenza da parte del capo dello Stato, compreso il ministro degli esteri Tajani, leader di Forza Italia. E stamani Salvini, con i giovani della Lega, sarà davanti al carcere di Bollate. Si espande e si aggrava l'escalation militare tra USA e Iran. Settima notte di attacchi americani. Nella provincia di Hormozgan sarebbero 3 i morti e 8 i feriti. Colpiti siti militari ma anche infrastrutture civili. 10.000 persone senza acqua a Teheran, la quale risponde lanciando droni sulle basi americane nei paesi del Golfo. Ci sarebbero morti statunitensi in una base in Kuwait e feriti in un'altra in Giordania. E poi colpito un impianto di desalinizzazione in Kuwait. L'altro fronte, nel Medio Oriente, si segnalano ancora vittime nella striscia di Gaza, almeno 8 palestinesi uccisi, altri 20 feriti in un raid israeliano che ieri ha preso di mira un mercato di Al-Balata nel campo profughi di Nuseirat. Anche oggi giornata di caldo intenso su gran parte dell'Italia, dove si continua a boccheggiare, 16 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 14, in queste ore il picco della terza ondata di calore, in Sardegna nelle zone interne ha raggiunto i 47 gradi, ma in molte altre regioni del centro-nord si sfiorano i 40 gradi. Un po' di sollievo è atteso da lunedì, quando la colonnina di Mercurio scenderà sensibilmente. Il Mondiale di calcio 2026 giunge al weekend decisivo, si assegna stasera la medaglia di bronzo e domani il match che vale la Coppa del Mondo. La finalina per il terzo posto vede stasera a Miami la Francia contro l'Inghilterra. La finalissima Spagna-Argentina andrà in scena domani al MetLife Stadium nel New Jersey. I riflettori sono puntati non solo sul campo ma anche sull'inedito e spettacolare halftime show durante l'intervallo curato da Chris Martin dei Coldplay con grandi ospiti internazionali. È tutto, a più tardi.
1: Nettuno Bologna 1.
0: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
10: Sei indeciso se andare in vacanza o cambiare auto? Da Stefauto puoi fare entrambe le cose.
11: Sono partiti i Summer Days MG, i giorni migliori per acquistare la tua prossima auto.
10: Scegli la tua nuova MG in pronta consegna o tra una selezione di chilometri zero. La prendi adesso e inizi a pagare direttamente a ottobre.
11: L'offerta è valida solo da Stefauto, nei punti vendita MG di Bologna in Porta Lame e Ferrara in via Bologna.
10: Summer Days MG, solo per pochi giorni, solo da Stefauto.
8: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
12: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie è specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
8: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
12: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
8: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
13: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
14: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
15: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
16: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
17: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, playlist. 4

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Valigie pronte? Quest'anno parte al massimo.
3: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
4: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
3: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
4: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
5: Ciao, come stai?
6: Vado a fare un tagliandino.
5: Ok, ma stai bene?
6: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
5: Ma Levante è una carrozzeria.
6: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
5: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
6: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
10: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
11: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
12: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
13: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
14: Che fame!
15: Mac!
13: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
16: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo €6.500, valore di riscatto €18.414, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 gradi.

0: e grandi classici.
1: Radio Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
9: Sei indeciso se andare in vacanza o cambiare auto? Da Stefauto puoi fare entrambe le cose.
10: Sono partiti i Summer Days MG, i giorni migliori per acquistare la tua prossima auto.
9: Scegli la tua nuova MG in pronta consegna o tra una selezione di chilometri zero. La prendi adesso e inizi a pagare direttamente a ottobre.
10: L'offerta è valida solo da Stefauto, nei punti vendita MG di Bologna in Porta Lame e Ferrara in via Bologna.
9: Summer Days MG, solo per pochi giorni, solo da Stefauto.
11: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
12: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola: hai dimenticato i costumi da bagno. Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
13: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: 21 Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
0: Mi manchi ma domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Canfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate.

0: sicuro ti va largo.
1: Relax.
0: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
1: OVS. Love people, not labels.
2: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
3: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
5: Con il sottocosto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da Uni Euro.
6: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
7: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
8: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
8: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
9: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
10: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
11: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
12: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
13: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
15: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport a più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Delegato del Bologna Football Club 1909. Tra poco in diretta su Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
8: Sei indeciso se andare in vacanza o cambiare auto? Da Stefauto puoi fare entrambe le cose.
9: Sono partiti i Summer Days MG, i giorni migliori per acquistare la tua prossima auto.
8: Scegli la tua nuova MG in pronta consegna o tra una selezione di chilometri zero. La prendi adesso e inizi a pagare direttamente a ottobre.
9: L'offerta è valida solo da Stefauto, nei punti vendita MG di Bologna in Porta Lame e Ferrara in via Bologna.
8: Summer Days MG, solo per pochi giorni, solo da Stefauto.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
11: La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: Le amichevoli del Bologna in diretta dal ritiro estivo a Valles, presentato da...
15: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
16: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. Ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express, One
17: Quality. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
18: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
19: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
18: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
6: Ciao, sono io.
7: Io chi?
6: Ma io sgrasso, lo sgrassatore universale. Quello buono,
7: anzi il migliore. Quello che negli anni hanno usato la bisnonna, la nonna e anche la tua mamma.
6: Io sgrasso, lo sgrassatore universale per un pulito da campioni. Cercalo nei negozi per la pulizia della casa e se non lo trovi, arrabbiati. Scopri tutti i prodotti su iosgrasso.it e su Facebook.
20: GEA Depurazioni Industriali. La soluzione per tutti i problemi ecologici della tua azienda. Trasporto e logistica di rifiuti, pronto intervento e bonifiche ambientali. Stoccaggio e smaltimento di rifiuti aziendali. GEA Depurazioni Industriali a Castelguelfo, Bologna. GEA, il servizio migliore e sicuro nei tempi ad un prezzo concorrenziale.
21: Sei un privato o un amministratore condominiale? Con PM Ristrutturazioni sarete al sicuro. Abbiamo un'area interventi pronta ad analizzare le vostre esigenze, dandovi assistenza prima, durante e dopo i lavori, dalla manutenzione ordinaria a quella straordinaria. Eseguiamo sopralluogo e preventivo gratuito. Non dovete fare niente, solo godervi il lavoro finito.
22: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas. Soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono. Qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
23: Su Nettuno Bologna 1, le amichevoli del Bologna, in diretta dal ritiro estivo a Valles.
24: Amici di Nettuno Bologna 1, buongiorno da parte di Frank Loreti. Stiamo per assistere alla prima amichevole di questo ritiro 2026 qui su a Valles, ritiro per il Bologna che è cominciato martedì. Per quanto riguarda gli allenamenti, ci avete ascoltato in questi giorni di dirette per la preparazione a questa prima partita amichevole, e si giocherà tra Bologna e Arminia Bielefeld, club di Zweite Bundesliga che ha terminato la passata stagione nella Serie B tedesca al 13° posto, salvandosi veramente per pochissimi punti, quindi un test già comunque difficile rispetto alle passate stagioni in cui il Bologna, soprattutto al primo incontro di questi ritiri, incontrava spesso una rappresentativa locale. Il livello si è decisamente alzato, quindi si comincia già a fare sul serio contro una formazione che, a detta anche di diversi tifosi che abbiamo ascoltato in questa preparazione all'amichevole, tifosi della squadra avversaria, proverà a fare di tutto per tornare in Bundesliga, dove sono stati qualche stagione fa. Quindi di nuovo ben trovati, ovviamente curiosità per il Bologna allenato da Domenico Tedesco, e chissà, anzi ovviamente ce l'auguriamo di vedere le nuove cose che stiamo vedendo in questi primi giorni di allenamento. Tra pochissimo vi comunicheremo le formazioni delle squadre, ovviamente vi interessa di più quella del Bologna, direi soprattutto per vedere le varie posizioni di qualche giocatore in particolare. Ovviamente buongiorno anche da parte di Leonardo Bosello. Ciao Leo.
25: Ciao Frank, ciao a tutti i radioascoltatori. È il primo impegno, non ufficiale, ma è la prima amichevole di questa stagione, di questa nuova annata che si apre con la novità delle novità, il cambio di allenatore, con Domenico Tedesco che è pronto ad allenare la formazione rossoblu per la prima volta in questa amichevole contro una squadra tedesca per l'appunto, e quindi ci sarà anche questa situazione di partita dentro la partita, partita che vedrà almeno 2000 spettatori qui dalla Fußball Plus di Valles. È tutta piena la curva, la tribunetta che è stata montata ormai da due estati alla nostra destra. Noi vi parliamo dalla collinetta principale centrale della Fußball Plus. È bello anche dire, Frank, che per quello che riguarda un po' il contorno e tutto, anche per quello che riguarda i tifosi presenti qui a Valles, ci sono anche qualche decina di tifosi tedeschi, perché l'Arminia Bielefeld si è allenato qui in provincia di Bolzano, precisamente a Chienes, e ha terminato con la giornata di oggi, terminerà con la giornata di oggi questo ritiro, e quindi ci sono anche, c'è una minuta rappresentanza di tifosi tedeschi che sono collocati vicino anche a quelli del Bologna, ma dobbiamo dirlo in maniera abbastanza tranquilla e con grande sportività. Vediamo qualche maglia blu, qualche maglia bianca e blu della formazione tedesca, che è una formazione del nord-est della Germania, sappiamo un po' a nord-est di Dortmund, quindi è una formazione che milita nel campionato, come hai detto, della Zweite Liga, è la Serie B tedesca, quindi comunque un test, essendo il primo, già importante. Abbiamo visto sgambate contro squadre di eccellenza, promozione, rappresentative locali in questi anni. Si inizia subito forte, si inizia subito con un test probante, anche contro una squadra, e questo è l'elemento che aggiungo prima di rilasciarti la parola, contro una squadra che inizierà 2 settimane prima del Bologna la stagione ufficiale con la prima gara di Serie B tedesca, e questo è un elemento da non sottovalutare, visto che il Bologna invece inizierà tra più di un mese. Arminia Bielefeld sarà in campo esattamente tra 21 giorni.
24: Assolutamente sì, ovviamente tema fondamentale anche per il corso di questa partita, che ci aspettiamo già ad un tasso di livello tecnico piuttosto elevato, considerando che si gioca appunto con una squadra di Zweite Liga che ha l'ambizione di fare molto bene nella prossima stagione. Ci aspettiamo quindi gli avversari leggermente più avanti in questa preparazione per il prossimo campionato.

0: Ecco, il riscaldamento prepartita attraverso un esercizio di possesso palla con la squadra, la formazione titolare che è divisa in tre gruppetti. Ecco, quindi se sei d'accordo, Leo, magari le formazioni le possiamo leggere, ecco, soprattutto quella del Bologna, perché Domenico Tedesco opta per un 4-3-3, giocherà Massimo Pessina in porta, capitano Lorenzo Di Silvestri come terzino destro, Casale e Elland, la coppia di difensori centrali, a sinistra Juan Miranda come centrocampisti, vertice basso Badori, i due suoi compagni di reparto saranno Jens Odgaard e Tommaso Pobega, davanti il tridente scelto per questa prima amichevole, per questo primo tempo direi, perché poi nel secondo vedremo un'altra formazione, ci sono Jonathan Rowe a sinistra, Benjamin Dominguez a destra e Santiago Castro come punta centrale. Adesso qualche minuto di pausa e poi rientriamo ovviamente qui dalla Fußballplatz di Valles.
1: Le informazioni in campo presentate da...
2: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
3: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. Ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express, One Quality.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
6: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
5: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Siamo in diretta dalla Fußballplatz di Valles per questa prima radiocronaca estiva delle amichevoli del Bologna Football Club 1909. Sta per iniziare il primo dei tre test amichevoli della squadra di Domenico Tedesco, che è ancora in campo per ultimare le ultime fasi di riscaldamento, un po' di conclusioni verso la porta con Johnny Rowe, che adesso ha scaldato il destro, ci prova anche Santi Castro. Partiranno davanti titolari il 9 e l'11 del Bologna. Ci sono tante chiacchiere legati a possibili rumors, ma giocano titolari entrambi. Odgaard, vedremo se sarà mezzala, se sarà tre quarti. A centrocampo Badori, ve l'abbiamo letta la formazione grazie a Frank Loreti, centrocampista ghanese arrivato a gennaio a vestire la maglia dell'Under 18, è stato confermato, è stato riscattato dal Bologna che l'aveva prelevato da un club ghanese di nome Chelsea questo mercato invernale. Nel mercato invernale precedente giocherà titolare con la prima squadra in questa prima amichevole, lui che ha fatto sei mesi al top con l'Under 18 di Della Rocca, arrivando fino alla finale scudetto di Cesena, che è fatalmente anche l'ultima radiocronaca qui delle partite del Bologna Football Club che vi abbiamo portato su Nettuno Bologna 1. È passato circa un mesetto e si torna alla prima squadra, si torna ai grandi, ai senior con questa prima amichevole. Dominguez sarà l'altro giocatore del tridente offensivo, Rowe a sinistra, Dominguez molto probabilmente agirà a destra come abbiamo visto nel corso di questi allenamenti qui da Valles. Santi Castro, come detto, punta centrale, Odgaard, Badori e Pobega sarà il numero 4 a completare il terzetto in mediana. Per quello che riguarda la difesa, vedrà i rossoblù schierati con Elland e Casale, due difensori centrali, Miranda partirà terzino sinistro, Lorenzo De Silvestri, capitano rinnovato per un'altra stagione, alla fascia destra. È la settima stagione in rossoblù per Lollo e anche per lui è un'altra annata alla guida dei rossoblù, tra campo, tra spogliatoio, tra continuo contatto anche con la dirigenza, per quello che non è solo un calciatore ma un welcome manager e un grandissimo leader dello spogliatoio rossoblù. In porta ci sarà Max Pessina, ci sarà il numero uno del Bologna, il classe 2007, sarà Pessina che vestirà la maglia numero 25, ovviamente il numero uno lo sappiamo è Lukasz Skorupski.

0: che non è nemmeno in panchina, e vi daremo, nel caso arriveranno informazioni sulla sua assenza da questa amichevole, non è presente neanche in panchina, come detto, Lukasz Skorupski, e quindi immaginiamo che svolgerà lavoro in palestra, e vi sapremo dare informazioni più precise rimanendo qui sintonizzati su Nettuno Bologna 1 circa le sue condizioni. Dovrebbero ruotare in questo modo i portieri, Pessina dovrebbe fare la prima mezz'ora, poi dovrebbe subentrare Franceschelli nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo, l'inizio della ripresa dovrebbe essere con Apponen tra i pali e poi lo stesso Franceschelli fare anche il secondo quarto d'ora della ripresa, il terzo quarto d'ora della ripresa, il quarto d'ora finale, gli ultimi 15 del secondo tempo. Tra pochissimo qui su Nettuno Bologna 1 questo primo test match tra Bologna e Arminia Bielefeld. Come vi abbiamo raccontato, la squadra tedesca è stata in ritiro qui nella provincia di Bolzano per una settimana, dal 10 al 18 di luglio, per un periodo che comunque ha portato i tedeschi anche con un centinaio di tifosi che vediamo anche qui a Valles presenti a supportare la squadra del neotec tecnico Oliver Kirsch, che è un nuovo allenatore, anche qui si tratta di una novità in panchina per i tedeschi, perché l'Arminia Bielefeld ha rischiato e non poco di retrocedere nel corso di quest'ultima stagione di Zweite Liga, la Serie B tedesca. Solo all'ultima giornata si è salvata la formazione teutonica, che ha dovuto vincere l'ultimo match per garantirsi la salvezza in Zweite Liga senza passare nemmeno dal play-out della Zweite Liga. Quindi Arminia giocherà nella Serie B tedesca anche nella prossima stagione. Il Bologna sta ancora provando delle esercitazioni prima dell'inizio di questa partita, sta provando fondamentalmente degli 11 contro 0. Ora dovrebbe essere terminato anche quest'ultima fase di riscaldamento, batte le mani Tarozzino, che vuole un ultimo scambio forse con Miranda, tra Miranda e Castro, con Miranda che va al tiro col sinistro, colpisce il palo. Vedremo poi quali link, quali connessioni si apriranno nel corso di questa partita tra i giocatori in campo. Come detto, varierà completamente la formazione nel corso della ripresa, anche nel corso del primo tempo in realtà, perché sappiamo che Jaber, il difensore centrale classe 2008 di origine tunisina ma di nazionalità tedesca, sarà uno dei giocatori che entrerà nel corso di questo primo tempo. Poi nella ripresa cambieranno tutti, un po' di parte atletica con skip alto davanti a dei piccoli ostacoli e scatto per i giocatori rossoblu, che tra poco saranno in campo per questo match, per questa prima amichevole contro l'Arminia Bielefeld. Dopo una settimana di allenamenti qui alla Fußballplatz di Valles, ci siamo per il primo match amichevole con il Bologna, che è pronto a giocare questa prima sfida. C'è tanta curiosità anche di capire un po' la struttura del centrocampo, di vedere un po' come andranno a collocarsi i tre giocatori nella mediana rosso-blu. C'è veramente, insomma, il grande entusiasmo da parte del pubblico bolognese, che come sappiamo è salito in grandissima quantità qui in quota, qui in altura a Valles, e tra poco è pronto a sostenere la formazione di Domenico Tedesco per questo match, e vedremo un po' che indicazioni ci darà. Ovviamente speriamo di poter assistere a tanti gol, sentiremo le formazioni annunciate dal nostro Frank Loretti tra poco qui con le casse del anche impianto della Fußballplatz di Valles. Eccoci, come non detto, sentiamo Frank Loretti.
1: Benvenuti alla Fußballplatz di Valles. Tra poco andrà in scena la partita amichevole tra Arminia Bielefeld e il Bologna Football Club 1909. Di seguito le formazioni delle squadre. Arminia Bielefeld, con il numero 1 Jonas Kersken, con il numero 5 Maximilian Bauer, con il numero 7 Henry Kodussou, con il numero 8 Sam Schreck, con il numero 10 Yannick Rockelt, con il numero 11 Johnny Glodowski, con il numero 14 Tadel Mohulu, con il numero 19 Maximilian Grosser, con il numero 21 Stefano Russo, con il numero 29 Tim Hanwerker, con il numero 38 Marius Vorl. Allenatore signor Oliver Kirch. A disposizione numero 18 Oppermann, numero 2 Hansm, numero 3 Felix, numero 13 Kunze, 23 Schneider, 27 Boci, numero 28 Ulbirkis, numero 37 Kania, numero 42 Wegener. la formazione del Bologna Football Club 1909 con il numero 25 Massimo Pessina, con il numero 4 Tommaso Pobega, con il numero 5 Eivind Helland, con il numero 9 Santiago Castro, con il numero 11 Jonathan Rowe, con il numero 16 Nicolò Casale, con il numero 21 Jens Odgaard, con il numero 22 Quesi Padori, con il numero 29 il capitano Lorenzo De Silvestri, con il numero 30 Benjamin Dominguez, con il numero 33 Juan Miranda. Allena Bologna il signor Domenico Tedesco.
2: Le informazioni in campo presentate da
3: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
4: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: Buona partita a tutti e forza Bologna!
5: Ci siamo, sta per iniziare Bologna-Arminia Bielefeld, sta per iniziare il primo test amichevole di questa stagione rosso-blu 26-27, si apre la stagione del Bologna di Domenico Tedesco contro una tedesca, contro l'Arminia Bielefeld, formazione di Zweite Liga. Tra poco avremo di nuovo in commento con noi anche Frank Loreti per seguire insieme questa partita, per commentarla qui tutta in diretta con la Radio Cronaca Integrale in esclusiva su Nettuno Bologna 1, pronti a raccontarvi questo match così come siamo pronti a raccontarvi tutta la stagione del Bologna come radio ufficiale, come emittente che trasmetterà in esclusiva integralmente ogni secondo, ogni emozione, ogni minuto, ogni momento di questa stagione del Bologna di Domenico Tedesco, che sta veramente per cominciare. La stiamo seguendo con le live tutto il giorno, tutti i giorni, seguendo gli allenamenti dei rosso-blu, e siamo pronti a raccontarvi anche la prima partita del Bologna Football Club di Tedesco, così come tra pochissimo inizieremo anche a raccontare le stagioni in diretta, in esclusiva con le radiocronache integrali anche di Fortitudo e di Virtus, perché Nettuno Bologna 1 è la radio di Bologna, è lo sport a Bologna, e oltre al Bologna Calcio vi racconteremo anche tutto quello che riguarda le due compagini del Bologna Basket, della palla a spicchi di Bologna delle Due Torri. Stasera in diretta poi ci sarà anche il baseball con la partita tra Parma e Fortitudo, quindi pronti anche a seguire quello che succederà per quello che riguarda la Fortitudo Baseball. Qua però ci siamo ormai, stanno per entrare le squadre in campo, vedremo anche se ci sarà il consueto Le Tue Ali Bologna ad aprire l'ingresso in campo delle due squadre. Come sempre intravedo una maglia bianca per quello che riguarda la squadra rosso-blu, capitanata come detto da Lorenzo De Silvestri, la maglia bianca che è stata annunciata, pubblicata poco tempo fa, pochi giorni fa, poco prima dell'inizio del ritiro. Ripetiamo anche la formazione con cui andrà in campo il Bologna in questo primo tempo, poi verrà completamente rivoluzionata nel corso della ripresa. Pessina tra i pali, De Silvestri, Helland, Casale e Miranda in difesa, Odgaard e Pobega le due mezze ali ai lati, ai fianchi del giovane vertice basso Badori, che sarà centrocampista titolare in questo primo tempo, Dominguez, Castro e Johnny Rowe là davanti a comporre il tridente offensivo. Bernardeschi e Orsolini entreranno nel secondo tempo. Eccole le squadre che entrano in campo. Il Bologna, come detto, in maglia bianca. Per quello che riguarda invece l'Arminia Bielefeld, la maglia è nera per quello che stiamo vedendo in questo momento. I due capitani scherzano e chiacchierano un po' prima dell'ingresso in campo, e vedremo anche adesso il saluto delle due squadre prima di lanciare il consueto super spot di inizio partita, dell'inizio di questa prima gara di questa stagione che vi raccontiamo qui su Nettuno Bologna 1. In maglia bianca, pantaloncini bianchi, calzettoni bianchi, il Bologna numerazione blu che non prevede cognomi scritti dietro le maglie, proprio perché sono ancora gare amichevoli e i numeri sono ancora
0: ancora soggetti a variazione, possono essere soggetti a modifiche e a variazione. Le squadre sono posizionate di fronte alle due panchine opposte alla nostra postazione qui dalla collinetta della Fussball Plus. Ci siamo, sta per iniziare Bologna-Arminia Bielefeld, super spot e poi cominciamo con la radiocronaca.
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Il saluto tra le due squadre, il saluto tra Bologna e Arminia Bielefeld, tra la formazione di Domenico Tedesco e quella di Oliver Kirsch, che stanno per affrontarsi in questa prima amichevole estiva per i rosso-blu. L'Arminia ne ha già giocate diverse perché giocherà il suo primo impegno ufficiale in campionato ben l'8 di agosto, quindi tra 21 giorni. Bologna invece sarà in campo, come sappiamo, il 24 di agosto, due settimane più tardi. Cerchio da parte dell'Arminia Bielefeld e primo saluto anche da parte del Bologna, che va di nuovo a prendere un po' di indicazioni in panchina, ad abbeverarsi, al momento un po' nuvoloso, ma il sole fa capolino quando vuole tra le nuvole montane qui al Toatesine di Valles. Ripetiamo la formazione del Bologna: Pessina in porta, di Silvestri, Elland, Casale e Miranda in difesa, Odgaard, Badori e Povega centrocampo, Dominguez, Castro e Johnny Rowe là davanti. 4-3-3 invece per Arminia Bielefeld: Kersken in porta, Grosser e in difesa insieme ad Andwerker. I due centrali sono Kudusu e Bauer, a centrocampo Russo, italo-tedesco, Wörl e Schreck, le due mezze ali. Davanti invece il tridente è composto dal numero 10 Rochelt alla sinistra, al numero 14 alla destra Momolu, la punta centrale numero 11 Grodowski. Pronti a raccontarvi questa sfida, il direttore di gara Alessandro Pizzi della sezione di Bergamo sarà coadiuvato dagli assistenti Bettani e Gani. Un saluto di nuovo qui da Valles da parte di Leonardo Bosello
7: e di Frank Loretti. Buongiorno a tutti.
0: Ci siamo pronti per questa prima radiocronaca estiva, ci siamo pronti per Bologna-Arminia Bielefeld. Bologna che in questo primo tempo attaccherà da sinistra verso destra rispetto alla nostra postazione qui dalla collinetta di Valles. Devo dire molto gradevole anche quest'anno comunque raccontare in mezzo ai tifosi questa partita, gli applausi che sentite sono per Lorenzo De Silvestri, che va a posizionarsi sulla fascia destra qui di fianco alla nostra postazione e quindi con la fascia di destra che verrà riempita dagli inserimenti di Lollo e dalle avanzate di Benjamin Dominguez. Odgaard giocherà mezzala destra, Povega mezzala sinistra, Kvesi Badori invece sarà il vertice basso. Prontissimi con il cronometro, giustissima mossa da parte di Frank Loretti per andare ovviamente ad avere precisamente minuto e punteggio, fischietto in bocca da parte del signor Pizzi. È iniziata Bologna-Arminia Bielefeld, amici di Nettuno Bologna 1 live qui per questa radiocronaca, per questa prima amichevole estiva. Lancio lungo del portiere Kersken in avanti a cercare subito la punta centrale che è il numero 11 Grodowski, anche il calciatore che ha segnato più reti nella precedente stagione di Zweite Liga per l'Arminia Bielefeld. Subito avanzata del Bologna che lancia il pallone lungo a cercare Santiago Castro, la sfera che però arriva oltre la linea di fondo sotto la tribunetta dove campeggia lo striscione Bologna in rosso-blu per quello che riguarda i tifosi e il raggruppamento, il tifo caldo della squadra di Bologna che, come detto, oggi ha fatto salire comunque qui a Valles almeno 1500-2000 tifosi che sono assiepati qui nella collinetta per vedere la prima uscita del Bologna di Domenico Tedesco, che ora deve difendersi da questo lancio lungo alla ricerca del l'ala destra Mamulu, il colpo di testa da parte della retroguardia del Bologna e la rimessa laterale che viene battuta dall'Arminia Bielefeld, che gioca con una divisa nera, pantaloncini neri, calzettoni neri e rossi con la numerazione che è invece bianca. Ora palleggia il numero 19 in mezzo al campo e cerca di muovere la sfera il numero 19 Grosser, che poi prova al lancio lungo nel cerchio centrale. Casale di testa a servire Povega, buona giocata di Johnny Rowe a lasciare sul posto Kudusu, può entrare dentro a tre quarti offensiva, Rowe palla dentro l'area per Povega un po' lunga, arriva Bauer, il capitano dell'Arminia, in anticipo dalla linea di fondo evita il corner, rilancia la sfera oltre la linea laterale, la palla è uscita, sarà direi calcio d'angolo, Bauer non è riuscito a tenerla in campo, non è rimessa ma è proprio corner, il primo corner della partita, il Bologna lo guadagna dopo 110 secondi.
7: Sì, chissà che non possiamo già sbloccare il risultato visti gli allenamenti di ieri tramite le palle inattive. Miranda batterà da sinistra col mancino, quindi traiettoria a uscire per il terzino sinistro spagnolo. Avvio comunque già a un livello di intensità piuttosto elevato.
0: Corner dalla sinistra, Miranda stretto sul primo palo, la palla che resta lì, un giocatore dell'Arminia Bielefeld che casca a terra, fallo, fischio da parte del direttore di gara, calcio di punizione in favore della squadra teutonica che batterà il calcio di punizione adesso da dentro la sua area di rigore con il portiere Kersken, tedesco, quasi tutti i giocatori di nazionalità tedesca dell'Arminia Bielefeld presenti oggi qui in questa amichevole, portiere tedesco classe 2000 che ha avviato già il gioco e l'Arminia palleggia nella propria tre quarti difensiva davanti alla propria area di rigore con il movimento da parte del capitano Bauer che serve compagno di reparto Grösser sulla sinistra, si torna il movimento verso Andwerker, palla in avanti a cercare la punta al numero 11 Grodowski, palla persa da parte della squadra tedesca e quindi riparte il Bologna con Elland che osserva il piazzamento dei suoi, palla incollata al piede destro e serve il compagno di reparto che per questa prima amichevole come difensore centrale è Nicolò Casale che gioca difensore centrale di destra e Elland che gioca difensore centrale di sinistra, l'abbiamo visto molto bene sicuramente il norvegese in questi primi allenamenti mentre scocca al quarto minuto nel corso di questo primo tempo, 0-0 tra Bologna e Arminia Bielefeld, Miranda retropassaggio all'indietro verso Max Pessina che con un dribbling supera anche Grodowski, palla in avanti verso Badori, controllo e scarico sulla sinistra per Elland, pressione alta da parte dell'Arminia Bielefeld, allora fa carambolare la sfera Miranda sui piedi, sugli stinchi più precisamente di Momolu, l'ala destra dell'Arminia Bielefeld guadagnando una rimessa dal versante di sinistra difensivo. È un'Arminia, Frank, che ci viene a pressare alto qui, Pessina ha dribblato la punta centrale in pressione dentro la nostra area di rigore, Badori ha dovuto toccare e scaricare subito all'indietro, rimessa lunghissima di Miranda, lunga gittata lungo linea verticale che ha trovato Rowe nei 40 metri offensivi, finta contro finta, nasconde il pallone numero 11, salta secco un avversario, se ne va sulla corsia di sinistra, Johnny Rowe ancora danza sul pallone, lo tocca poi con l'esterno destro, lo custodisce dall'arrivo di un avversario, scarico per Miranda, cross col sinistro dentro l'area, Dominguez attaccava più centralmente l'area piccola, la palla è sfilata dalla bandierina di destra, ci prova l'argentino a tenerla in campo e riesce poi con l'aiuto di Lollo De Silvestri a mantenere il possesso della sfera in favore dei rossoblù che tornano però a ritroso all'altezza della linea mediana, ora cerchio centrale con Nicolò Casale, quindi Eivind Elland alza la testa, il difensore centrale ex Brann che muove il pallone con la suola del piede destro e sollecita con un ampio movimento con le braccia il movimento dei suoi e suoi fianchi, servito Badori sulla destra lateralmente, Dominguez 40 metri.
4: Nettuno Bologna 1.
3: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo. Chiama aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web, lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
4: Nettuno Bologna 1.
8: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. Ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express, One Quality.
0: One. Palleggia il Bologna con Nicolò Casale quando i minuti sul cronometro a Valles sono 6 nel corso del primo tempo, Casale che retrocede dalle parti di Pessina, è il Bologna, Frank, che sta facendo la partita.
7: Sì, ovviamente sta facendo la partita, Jonathan Rowe molto in palla, molto cercato dai compagni con qualche dribbling e poi soprattutto volevo rendere noto il comportamento della squadra in fase di non possesso, si alzano molto Pobega e Odgaard, invece arretrano le due ali, quindi rimangono Castro, Pobega e Odgaard a formare quasi un triangolo per andare a recuperare il pallone nel minor tempo possibile.
0: Palleggia l'Arminia Bielefeld dopo un pallone riconquistato dalla formazione tedesca che lancia la sfera lunga a cercare il numero 14 Momolu che viene anticipato bene da Juan Miranda nei 40 metri difensivi in avanti, Johnny Rowe scarico prima della linea mediana per Tommy Pobega, fallo subito da Jonathan Rowe che è sicuramente entrato molto bene in questo primo test amichevole, si sta subito facendo trovare con buoni tempi di gioco e anche qualche dribbling subito a far riscaldare anche il pubblico bolognese arrivato qui a Valles. infatti gioca quasi sempre sulla sinistra il Bologna in questo avvio di primo tempo, cercando soprattutto le sortite del numero 11 inglese. Ora non riesce Badori e Pobega a trovare più in avanti Castro, e la palla che giunge tra i piedi del portiere dell'Arminia Kersken, che osserva il piazzamento dei suoi. Castro arriva in pressione, allora palla in avanti per Russo, l'italo-tedesco che gioca a vertice basso del 4-3-3 della formazione di Kirsch. Riceve il pallone tra i due centrali, scarica ancora per il portiere Kersken dentro l'area di rigore, retropassaggio un po' errato, il Bologna recupera il pallone al limite dell'area con Dominguez che arma il destro, calcia la scivolata di un difensore dell'Arminia a chiudere, ancora Odgar col bacino, conclusione, altra deviazione in scivolata ad allontanare la sfera da parte dell'Arminia Bielefeld, che ha perso il pallone nella sua area di rigore, pericolosissimo questo pallone perso da parte della squadra di Kirsch. È riuscito bene il Bologna a ritrovare la sfera, meno a calciare con decisione verso la porta, o meglio ci ha provato ma non è riuscita a trovare lo specchio perché i difensori dell'Arminia hanno chiuso il pallone. Attenzione, Rowe resta a terra, non c'è fallo, riparte l'Arminia Bielefeld velocissima in contropiede con Momolu. Momolu suona la carica, arriva al limite dell'area, Momolu col destro calcia, Pessina, la palla resta lì, Grodowski, rete, segna l'Arminia Bielefeld, segna l'Arminia Bielefeld all'ottavo del primo tempo, gol di Grodowski, la punta centrale della formazione tedesca. Arriva per primo sul tapin, conclusione dal limite dell'area del numero 14 Momolu, la palla resta lì dentro l'area di rigore e Pessina riesce a deviare la conclusione di Momolu, ma il pallone resta lì e segna il più facile dei gol Grodowski, che così porta in vantaggio i tedeschi.
7: Sì, situazione in cui ci siamo fatti trovare un po' impreparati, forse c'era un fallo su Jonathan Rowe che è rimasto a terra, Bologna che con una transizione all'indietro non è riuscito a togliere il pallone a Momolu che ha calciato verso la porta sul secondo palo, Pessina ha provato a intercettare il tiro, ce l'ha fatta, però la respinta è stata troppo corta, nessuno ha seguito Grodowski che ha segnato veramente da pochi passi il più facile dei gol.
0: Sì, assolutamente, un tapin semplice, probabilmente c'era fallo, lo diciamo con sincerità, su Jonathan Rowe che ha perso il pallone poco oltre la linea mediana del campo nella tre quarti offensiva. L'Arminia ha recuperato questa sfera, non c'è stato il fischio da parte del direttore di gara Alessandro Pizzi di Bergamo, e quindi si è andati avanti contropiede 3 contro 2 praticamente, orchestrato come detto da Momolu che è arrivato fino al limite dell'area di rigore del Bologna, ha calciato, Pessina si è disteso ma la sua deviazione non è riuscita a togliere il pallone dalle disponibilità di Grodowski che è arrivato per primo lesto da due passi a segnare il più facile dei gol, che ha portato l'Arminia in vantaggio all'ottavo del primo tempo. Come detto, l'attaccante Grodowski, unico giocatore ad andare in doppia cifra per l'Arminia l'anno scorso in Zweite Liga, segna questo gol, segna la rete del 1-0 in questa amichevole. De Silvestri con le mani a cercare Pobega, viene chiuso il numero 4 e prova a guadagnare una rimessa laterale in attacco il Bologna, Jens Holgar anticipato di testa ma è l'Arminia Bielefeld di nuovo a orchestrare questa manovra dal basso con il tocco da parte del portiere che blocca il pallone con le mani, l'ha potuto fare in questa circostanza evidentemente Kersken che è anche vice capitano della squadra di Kirsch, allenatore dell'Arminia. Palla sulla destra per il capitano Bauer che lancia la sfera in avanti prima della linea mediana, bravo Momolu a toccare prima di Miranda, attenzione al lancio lungo a cercare Grodowski, casale di testa in qualche modo la sfera che rimane lì nella tre quarti difensiva del Bologna, c'è un fallo commesso da Casale, già battuta la punizione da parte dell'Arminia che velocizza, attenzione Russo, Grodowski, contatto, Rowe resta a terra, si prosegue, Grodowski limite dell'area dalla destra, tiro cross, blocca facile Pessina, impresa alta.
7: Ecco, una cosa in cui stiamo facendo abbastanza fatica è che quando riescono a uscire dalla nostra pressione facciamo poi fatica ad andare a recuperare il pallone. Intanto segnalo che c'è Jonathan Rowe che in questo momento è per terra, si sta toccando la faccia però, quindi speriamo non sia niente di particolarmente grave, sì, dovrebbe essere un colpo all'altezza del naso per il giocatore in maglia numero 11, ovviamente uno dei più attesi oggi, ma in realtà speriamo per la prossima stagione ovviamente.
0: Sì, lo speriamo assolutamente. Minuti di gioco a Valles sono 11, 10 primi e 43 secondi sul nostro personale cronometro, 1-0 per la mia Bielefeld, all'ottavo ha segnato Grodowski il gol del vantaggio per la formazione tedesca che ha sfruttato come detto una ripartenza, un mancato fallo evidentemente su Jonathan Rowe e ha guadagnato il gol del vantaggio sulla rete di Grodowski su tiro di Momolu, deviazione di Pessina. Ora Rowe cerca di ristabilirsi, si alza il numero 11 del Bologna, si tocca i denti credo, forse un po' di sangue per lui, ci sono due membri dello staff del Bologna che vanno a sincerare sincerarsi delle condizioni dell'ala sinistra inglese, che ha iniziato in palla comunque la partita con un paio di belle giocate, poi dalla palla persa probabilmente aveva subito fallo, è scaturito il gol del vantaggio dell'Arminia che conduce così per 1-0. Massimo Pessina dentro la sua area di rigore controlla il pallone con il piede sinistro, osserva la collocazione dei suoi compagni, i due centrali aperti al suo fianco destro Casale, al fianco sinistro Eivind Helland, a cercare di vedere come andare a sviluppare questa prima azione. Pessina esce fuori dall'area di rigore, l'Arminia attende come muove il pallone il portiere classe 2007 che ha esordito nella passata stagione con la maglia del Bologna tra i grandi nella gara vinta per 2-0 contro il Napoli al Dallara nel novembre del 2025. Casale dentro il campo per Badori che di prima tocca all'indietro per Pessina, ancora a stoppare il pallone dalla mezza luna adiacente l'area di rigore della squadra tedesca. Ora Massimo Pessina che gestisce ancora il pallone sempre cercando lo sviluppo più efficace sulla sinistra per Helland, in avanti per Pobega, di nuovo da Pessina, non si avanza, l'Arminia tiene bene in questo frangente il campo e si piazza anche molto alta con la linea dei quattro difensori all'altezza della linea mediana di centrocampo. Casale dalla destra, apertura verso Dominguez, intercetto da parte del numero 10 Rochelt, rimessa per il Bologna dalla destra.
7: Sì, in costruzione c'è Lorenzo De Silvestri in questa precisazione che è andato a cercare l'interno del campo, Dominguez invece è andato a occupare la zona di Lollo, quindi per dare una soluzione a Casale, passaggio intercettato, azione che invece adesso passa da altra parte. Miranda per Rowe.
0: Sì, Miranda per Rowe che può attaccare lato corto di sinistra, la sterzata ce l'ha sul destro, l'inglese si accentra, cerca Dominguez che non arriva sul pallone, anticipato all'ultimo, ma c'è Odgar che ricama col sinistro, calcia fuori. Ci ha provato Jens, bravo a ruggire sull'avversario, a scippare la sfera regolarmente a un giocatore dell'Arminia, poi il suo sinistro a cercare il palo lontano, ma fuori di almeno un metro.
7: Ronaldo Chop per Jens Odgaard e poi tiro sul secondo palo, fuori di poco, comunque grande esaltazione da parte dei tifosi che comunque urlano e si caricano dopo questa occasione, non dico fallita perché non era un'occasione facilissima da mettere in porta, però ecco, c'è grande esaltazione, non vediamo l'ora di vedere un gol.
0: 14esimo, Bologna 0, Arminia Bielefeld 1, attenzione al lancio lungo, Casale, Pessina, attenzione il pallone dentro area, Grodowska, porta vuota, rete. Erroraccio di Casale, segna ancora Grodowski al 14esimo, 2-0 per l'Arminia. Pasticcio difensivo tra Pessina e Casale, Pessina esce fuori dall'area di rigore e vuole colpire il pallone di testa, Casale lo anticipa, i due anche si sfiorano, si scontrano, non riescono a gestire questo pallone, si inserisce Grodowski che dopo un controllo dentro l'area di rigore segna con la porta sguarnita, con Pessina fuori dall'area. Erroraccio di Casale, non si capisce con Pessina, misunderstanding tra i due, Casale di fatto di testa, serve Grodowski che porta vuota, segna il 2-0 e bisogna registrare questo frangente, bruttissimo errore della difesa del Bologna.
7: Eh sì, vado io vai tu, alla fine non va nessuno, va con un tocco piuttosto morbido e pressoché quasi inutile Nicolò Casale, che quindi serve praticamente il pallone per Grodowski che comunque è bravo a fiondarsi su una possibile palla che può diventare buona, questa volta per l'ennesima volta è diventata buona per lui, doppietta per il centravanti, 2-0 Arminia Bielefeld, bisogna cercare di stare un po' più attenti ecco in fase difensiva, soprattutto in queste situazioni che risultano piuttosto innocue, bisogna mettere l'attenzione massima ecco in ogni situazione di gioco.
0: Lancio lungo dell'Arminia che ancora prova a cercare Grodowski, palla fortunatamente lunga, la blocca Pessina e minuti di gioco che sono adesso 16 sul nostro cronometro qui a Valles, piuttosto soleggiato al momento il campo di gioco con il sole che ogni tanto passa tra le nuvole, ma è il sole a riscaldare in questo sabato di luglio questa amichevole che il Bologna sta perdendo 2-0 con l'Arminia Bielefeld. Chiaramente è un amichevole, un test match, ricordiamo anche che l'Arminia Bielefeld giocherà tra 3 settimane la prima partita ufficiale della propria stagione, il primo turno di campionato di Zweite Liga che inizia 2 weekend prima rispetto alla Serie A, però chiaramente il Bologna non vuole perdere questa partita, al momento però è sotto 2-0. Badori allarga sulla sinistra per Miranda, poco prima della linea mediana sulla sinistra davanti alla panchina rosso-blu dove Tedesco è in piedi, lancio lungo di Badori col destro a cercare Odgaard che si muove molto offensivo alla ricerca di attaccare la profondità su questo lancio, palla però imprecisa lanciata dal centrocampista ghanese, palla sul fondo, rilancerà ora l'Arminia con il portiere portiere Kersken, che si prende un po' di tempo dalla panchina del Bologna. Ora si risiede Domenico Tedesco, attendendo ovviamente sviluppi per quello che riguarda anche il come gestire questo match e questo primo tempo. Ricordiamo che cambierà completamente la formazione nel corso della ripresa. Lancio lungo dell'Arminia, attenzione, buca Casale, la palla è alle sue spalle, attacca il numero 38 che entra dentro l'area di rigore. Wall sterza prima del limite, arriva Badori, molto bravo a chiudere il Ganese. De Silvestri lancia lungo, ci ha messo una pezza Badori, dopo che va detto Casale non è riuscito a controllare il pallone e a colpirlo di testa, il pallone che lo ha superato e Badori ha dovuto ripiegare lui a chiudere sul numero 38 Wall, che si stava inserendo con grande pericolosità e poteva puntare l'area di rigore. Altro pericolo, 17esimo in questo primo tempo, Bologna 0 Arminia Bielefeld 2. Attacca il numero 10 Rochelt, che attacca sulla sinistra lato corto col tacco, lascia lì la sfera per Handwerker che si gira, tocca ancora per Wall, tre quarti offensiva, giro centrale dall'italo tedesco Russo che scambia rapidamente con un compagno di reparto, si trattava di Schreck, nuovamente palla sulla sinistra per Handwerker nella tre quarti offensiva sul versante mancino, di nuovo Wall all'indietro, cerchio centrale da Russo, e ora Arminia Bielefeld che controlla il pallone anche con discreta tranquillità all'altezza della linea mediana, retrocede verso il proprio portiere nella tre quarti difensiva.
7: Sì, ci stanno mettendo in difficoltà, Leo, i giocatori avversari, soprattutto quando entriamo in possesso del pallone, riescono a chiudere molto bene gli spazi, scappano molto bene quando vedono che stiamo per andare a lanciare lungo, quindi per il momento ce la stanno un po' imbrigliando, poi può essere anche un po' di condizione fisica, che per loro è sicuramente migliore rispetto alla nostra, dato che, come hai detto prima, il loro campionato comincerà prima, però ecco, non sicuramente questi primi 20 minuti non sono stati troppo confortanti, devo dire, errore arbitrale il primo gol, probabilmente è un errore incredibile tra Pessina e Casale nel secondo, portano al doppio vantaggio per i tedeschi.
0: Eh sì, assolutamente, è andata proprio così come descrivevi tu. Nella prima circostanza il direttore di gara della sezione di Bergamo, Pizzi, non ha segnalato un fallo che sembrava abbastanza evidente su Rowe. Nella seconda circostanza un pasticcio, una frittata difensiva, una incomprensione tra Max Pessina e Nicolò Casale. Casale che poi ha toccato il pallone di testa e ha servito di fatto l'attaccante dell'Arminia, che ha segnato il più facile dei gol a porta vuota. Due reti semplici da realizzare per il numero 11 Grodowski. 19esimo a Valles, Bologna 0 Arminia Bielefeld 2 in questo primo test amichevole qui in Alto Adige. Retropassaggio troppo pigro da parte di Dominguez, perde il pallone il Bologna, attenzione all'Arminia, limite dell'area, la sfera è servita per Mamulù che calcia col sinistro, Pessina blocca a terra, ma palla persa troppo facilmente da Benja Dominguez, che doveva servire un retropassaggio semplice per De Silvestri. La palla è rimasta a metà strada e l'Arminia ha riconquistato il pallone col numero 10 Rochelt, che ha trovato tra le linee Mamulù. Controllo e calcio da limite dell'area, lancio lungo però del Bologna che serve Castro dentro l'area, sterza sul destro, poi se la porta sul sinistro, cade dentro l'area, non c'è nulla. Secondo il direttore di gara l'Arminia ha recuperato il pallone regolarmente, secondo l'arbitro Pizzi riparte la squadra tedesca sulla sinistra, il movimento è del numero 11 Grodowski che punta l'area di rigore, Casale deve stare sulle sue tracce, Grodowski esce dalla zona laterale di sinistra sul lato corto, Casale lo accompagna all'uscita, Grodowski lancia all'indietro, Russo di prima col destro, tocca in favore di Handwerker, nuovamente per Russo, e una nuvola ora che passa sopra al sole e va di nuovo ad adombrare il campo della Fussball Plus, mentre l'Arminia attacca forte sulla corsia di destra. 20esimo nel primo tempo, Arminia 2 Bologna 0 in questa amichevole di Valles che vi stiamo raccontando su Nettuno. Bologna 1, giro palla da dietro verso il capitano Bauer che chiama in causa Russo. Ora Arminia con tutti gli effettivi ad eccezione del proprio portiere nella metà campo del Bologna, Russo col destro cerca il lancio in avanti diagonale, palla oltre linea di fondo, rilancerà Pessina nella circostanza precedente, Castro imbeccato bene direi dal lancio in verticale di Miranda, purtroppo non è riuscito a trovare lo spazio per concludere a rete.
7: Sì, ha dovuto rallentare un po' la sua corsa per cercare la coordinazione migliore per andare al tiro, quindi è stato recuperato poi da tre giocatori dell'Arminia, è diventato un 1-4 nei pressi dell'area di rigore e giustamente non è facile saltare quattro uomini e liberarsi la conclusione. È stato comunque bravo a dettare il movimento e a cercare di concludere verso la porta.
0: C'è Grodowski, attaccante dell'Arminia, a terra, gioco fermo, minuti di gioco qui a Valles, 21 nel primo tempo, Arminia 2 Bologna 0, mini spot.
3: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo. Chiama aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web, lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
4: Nettuno Bologna 1.
8: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. Ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express,
9: One Quality. Nettuno Bologna 1. Sei un tifoso del Bologna? Vuoi seguire tutte le partite in diretta? 803, il negozio top di telefonia e connessioni in fibra, per attivare subito la promozione Team Vision DAZN. 803, a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43. 803.
0: 22esimo a Valles, Bologna 0, Arminia Bielefeld 2. Prova a suonare la carica Pobega sulla sinistra, a servire Johnny Rowe, che può andare a puntare il vertice dell'area di rigore col destro, tiro cross dentro l'area. Dominguez anticipato sul secondo palo dall'intervento di Antwerker, che ha lanciato la palla direttamente, rimessa laterale. Ora in piedi Domenico Tedesco, oggi in maglia maniche lunghe, cappellino, pantaloncini della tuta da divisa del Bologna lunghi, mani ora in tasca per il tecnico del Bologna, che sta dando indicazioni ai suoi. Casale, serve Elland, una nuova impostazione da parte del Bologna.
7: Sì, qualche indicazione durante questa pausa per Castro e Odgaard, soprattutto, probabilmente i movimenti non gli piacciono troppo fino a questo punto del primo tempo, e magari gli ha chiesto di fare qualcosa di diverso, chissà se non vedremo qualcosa effettivamente di cambiato da parte dei due giocatori del Bologna.
0: Ora la gestione dell'Arminia Bielefeld davanti all'area di rigore tedesca, sulla sinistra il servizio per Antwerker, che di prima cerca il lancio in avanti, bravo Badori a chiudere prima del numero 10 Rochelt, anticipato per Odgaard, anticipato anche De Silvestri, l'Arminia va veloce, superato Badori dalla sinistra, attenzione alla corsa velocissima di Rochelt che attacca il lato sinistro dell'area, cross col mancino dentro l'area, Pessina, bravo Pessina a bloccare il pallone in presa e a covacciarsi sulla sfera dentro la sua area di rigore, ma qua sono partiti velocissimo giocatori tedeschi, che sono partiti a mille in questa giocata, un paio di giocate di prima di triangolazione a liberare veloci sulla sinistra il numero 10 Rochelt. Ora il Bologna ha guadagnato una rimessa dalla sinistra, Miranda cerca in altre quarti offensiva il numero 9 Castro, anticipato della formazione tedesca, ora di nuovo a gestire il pallone, a gestire questo possesso palla. 24esimo nel corso del primo tempo qui su Nettuno Bologna 1, la prima amichevole estiva del Bologna di Domenico Tedesco, che dopo 24 minuti è sotto 2-0 in virtù della doppietta segnata da Grodowski all'ottavo e al quattordicesimo di questa prima frazione, e passaggio ora orizzontale a cercare il difensore centrale Bauer, capitano della squadra teutonica, a muovere nuovamente il pallone all'indirizzo del 19 Grosser, tocco per Rochelt, Odgaard cerca di pressare alto, è praticamente un tre quarti in questa fase di non possesso, anzi è più alto di Santi quasi in questa fase di pressione senza palla, si alza molto Odgaard sui centrali, ora il portiere a gestire il pallone dell'Arminia, Kerr, Kersken, Odgaard va proprio in pressione su di lui, Kersken allora rilancia lungo nella tre quarti difensiva del Bologna, Elland di testa per primo, la palla però viene stoppata col petto dal centrocampista dell'Arminia Schreck, giro verso Grodowski, linea mediana di destra, ancora in possesso la squadra teutonica con il numero 8 Schreck, che torna nella tre quarti difensiva e allarga sulla sinistra il pallone verso Antwerker, che cerca la verticalizzazione sulla fascia sinistra offensiva verso Rochelt, Casale, bravo qua il numero 16 del Bologna a riconquistare la sfera sotto la nostra postazione, Badori nella tre quarti difensiva tocca all'indietro verso Eivind Elland, serve anche cercare di velocizzare di più, il Bologna fa fatica a trovare trame di gioco centrali, l'unica uscita fin qui discretamente positiva è stata sulla sinistra verso Johnny Rowe.
7: Sì, forse l'unica veramente cosa che siamo riusciti a fare con continuità in questa prima parte di primo tempo, sta mancando la verticalizzazione a centrocampo, ecco, quando arriviamo a centrocampo riusciamo a darla a un centrocampista, manca quel passaggio in avanti, quel passaggio nello spazio, probabilmente perché sono bravi loro a chiudere la via, a chiudere le strade, ma forse manca anche un po' di passo, un po' di velocità, anche di pensiero da parte dei nostri centrocampisti.
0: Sicuramente manca un po' di intensità, ora due giocatori dell'Arminia a terra, c'è un fischio in favore direi della squadra tedesca, mini spot per noi.
3: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo. Chiama aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web, lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
0: C'è Lorenzo De Silvestri che sta parlando con il direttore di gara, Alessandro Pizzi. Le squadre guadagnano le rispettive panchine probabilmente per un cooling break, come ormai siamo abituati a dirlo, hydration break, in virtù di questo stop che viene fatto forzato ai mondiali. Qui è uno stop necessario, non pubblicitario, perché serve abbeverarsi. Comunque quando il sole picchia, comunque fa discretamente caldo, le squadre poi sono ai primi impegni estivi. È il primissimo per il Bologna, l'Arminia Bielefeld ha giocato diverse amichevoli fin qui e come detto inizierà la sua stagione ufficiale fra 3 settimane con la prima partita di Zweite Liga l'8 di agosto, sabato 8 agosto contro il Karlsruhe. E probabilmente questa circostanza, ovvero che l'Arminia ha iniziato prima la stagione a livello di allenamenti, di preparazione, inizierà prima le partite, sta facendo sì che conduca 2-0 in questa amichevole e stia andando a un ritmo più alto.
7: Sì, Karlsruhe tra l'altro luogo di nascita di Vincenzo Italiano, quindi piccola curiosità, stanno andando più forte, è una cosa che notiamo abbastanza facilmente. Un primo tempo comunque fino ad ora difficile per il Bologna proprio per questo, magari anche per qualche cosa che non sta riuscendo in fase di possesso palla, dicevamo poco fa, forse un po' di tentennamento, un po' di lentezza da parte del centrocampo nel prendersi qualche rischio o nel provare a portare sul pallone anche con la palla al piede. Coinvolto molto Jonathan Rowe, soprattutto nei primi 15 minuti di partita, non benissimo Dominguez a destra, soprattutto nei dettagli, qualche passaggio all'indietro sbagliato, un po' troppo corto, e queste sono cose che solitamente fanno molto arrabbiare gli allenatori, che è proprio sui dettagli, proprio sulle cose che sembrano essere più facili e che sono più facili, vogliono la massima attenzione, cosa che qualche giocatore magari non sta mettendo in questa prima metà di primo tempo. Ovviamente ci mettiamo dentro anche il malinteso tra Pessina e Casale. In una situazione del genere bisogna andare decisi sulla palla e cercare di mandarla più lontano possibile rispetto all'area di rigore. In questo caso Pessina è uscito, Casale probabilmente non ha sentito la chiamata del portiere, c'è stato un tentennamento da parte di Pessina, Casale poi ha colpito la palla ovviamente preoccupato di un possibile intervento di Grodowski, l'ha colpita piano, è arrivata poi nei piedi di Grodowski, che ha segnato a porta vuota il gol del 2-0 dopo aver segnato anche il primo.
0: Sì, due gol facili per Grodowski, che però è abituato a segnare, come detto è stato il capocannoniere dell'Arminia Bielefeld nella passata stagione in Zweite Bundesliga, segnati 12 gol in campionato per il numero 11 dell'Arminia Bielefeld, che è un attaccante classe 97 di nazionalità tedesca. Imposta l'Arminia Bielefeld da dietro, il passaggio all'indietro verso il portiere Kersken, che rilancia lungo con il destro a cercare Momolu, arriva a colpire Miranda anche se la sfera resta lì, allora lancio lungo per Grodowski, Casale di testa, la palla riconquistata da Momolu, attenzione Grodowski ancora per Momolu dalla destra, prova il cross dentro l'area di rigore col tacco, Richter lascia dietro per la conclusione del 3-0 e la rete è segnata ancora dall'Arminia Bielefeld con Wörl al 29esimo. Wörl segna il 3-0 per l'Arminia Bielefeld, il cross dalla destra verso l'area di rigore, non è arrivato Momolu a colpire, non è arrivato Grodowski, il pallone però è stato ribattuto troppo corto e Wörl ha calciato col destro trovando l'angolino scoperto. Pessina non è riuscito neanche forse a vedere questo pallone oscurato, ma il Bologna qua si è fatto trovare impreparato ancora una volta, troppo, troppo veloce e troppo diretto il contropiede, l'avanzata della formazione tedesca, che ha sfruttato una serie di disimpegni errati del Bologna che non è riuscito ad allontanare la minaccia. 3-0, risultato pesante ora.
7: Lanciano in avanti, riescono ad accorciare molto più velocemente rispetto a noi, rispetto alla nostra scappata all'indietro. Questa è la differenza, che probabilmente è molto fisica, molto atletica, però comunque molto passivi nel momento in cui loro riescono a poter mettere questa palla in mezzo all'area di rigore. Intanto c'è un altro errore di Pessina, no, viene fortunatamente letta la situazione da De Silvestri che spazza in avanti, erroraccio di Pessina in fase di costruzione. Comunque sembrano stare molto meglio, però Bologna molto passivo, ecco, in fase difensiva per marcare gli uomini all'interno dell'area di rigore.
0: Ci prova Castro ad allargare sulla sinistra per Rowe, che salta secco un avversario. Rowe entra dentro l'area dalla sinistra, ancora le finte del numero 11, se la porta sul mancino, tiro cross dentro l'area, piccola deviazione, arriva Schreck per primo a controllare questa sfera. Il numero 8 dell'Arminia rilancia lungo con il destro, Elland in anticipo, stop col petto, evita la rimessa, sì, tiene il pallone in campo Miranda, Odgaard, bravo a nascondere la sfera al danese dall'arrivo arrivo di un avversario, ancora Jens Odgaard muove il pallone per Pobega sulla sinistra, palla per Johnny Rowe che allarga ancora la sua corsa, entra dentro l'area, Rowe cerca di allungarsi il pallone, blocca il pallone ancora il portiere Kershken che fa sua la sfera in questa circostanza. Minuti di gioco che sono 31 nel corso di questo primo tempo, risultato abbastanza pesante, 3-0 per la Arminia Bielefeld, è chiaramente però un amichevole, è chiaramente il primo test estivo per quello che riguarda la formazione rosso-blu. L'Arminia Bielefeld invece ha già giocato diverse amichevoli e soprattutto inizierà fra tre settimane il suo campionato, però è chiaramente avanti 3-0, il Bologna non ha impattato bene questo primo test amichevole, questa prima partita della sua stagione, questo primo friendly match qui a Valles, ne giocherà altri tre, uno mercoledì contro un'altra squadra di Zweite Liga che quindi sarà avanti nella preparazione, l'Adenheim, e poi giocherà contro una squadra greca, l'ultimo match amichevole qui a Valles e sarà sabato prossimo, sabato 25 luglio contro l'Iraklis di Saloricco. Bauer, Schreck sulla destra, il tocco in favore del terzino destro che è Grosser, ora Grosser no, è il centrale di sinistra, il numero 19 Grosser che muove in avanti verso Ward, l'autore del 3-0 di Silvestri, è lui che va alto in pressione verso gli avversari che però continuano a mantenere il pallone con discreta facilità. 33esimo nel corso di questo primo tempo a Valles, Bologna 0 Arminia Bielefeld 3, ora Russo tocca verso Bauer sulla destra, chiamato in causa un altro giocatore dell'Arminia che muove il pallone avanti verso Schreck, attenzione conduzione nella tre quarti offensiva, attacca la squadra tedesca con Momolu che prova a sfrecciare su Miranda che va a rincorrerlo, il raddoppio di Pobega vigoroso a guadagnare, no non guadagna neanche il rinvio dal fondo, sarà calcio d'angolo in favore dei tedeschi che pareggiano il conto dei corner 1-1, ma sono avanti 3-0. Mumulu, uno dei giocatori che mi raccontavi Frank potevano essere più interessanti dell'Arminia, sta facendo vedere cose discrete infatti in questo primo tempo.
7: Sì, ci sta mettendo in difficoltà sia lui che Rochelt che è il numero 10, ci stanno facendo male, oltre ovviamente all'autore della doppietta Grodowski, è una squadra che sta meglio fisicamente, probabilmente anche tatticamente, ricordiamo che il Bologna si allena col nuovo allenatore da pochi giorni, quindi ecco, non è che io perlomeno non mi aspettavo una partita incredibilmente importante da parte nostra, considerando che la loro preparazione è stata decisamente anticipata. Ora calcio d'angolo, Mancino, traiettoria a rientrare.
0: Sì, traiettoria a rientrare verso l'area di rigore del Bologna, corner per l'Arminia Bielefeld, due braccia alzate credo da Worl, il numero 38 che batterà lui col sinistro forte sul primo palo, arriva Elland di testa ad allontanare, Rowe però non riesce ad arrivare per primo su questa sfera e l'Arminia Bielefeld a controllare il pallone con il numero 7 Kudusu che lancia il pallone in avanti a cercare Momolu di testa dei Silvestri, la palla ancora controllata da Worl che tocca d'esterno all'indietro sulla linea mediana e Arminia Bielefeld che dopo gli sviluppi di questo calcio d'angolo continua a mantenere il pallino del gioco al 34esimo che sta per esaurirsi nel corso di questo primo tempo a Valles, Bologna 0 Arminia Bielefeld 3 in questo primo test amichevole estivo del Bologna di Domenico Tedesco. Worl, tocco all'indietro verso il numero 19 Grosser che è pronto con il destro a giocare la palla orizzontale rasoterra prima del cerchio centrale nella propria tre quarti difensiva, movimento ancora da parte dei tedeschi con Schreck che serve il pallone verso Rochelt, la mezzala la offensiva che spesso gioca anche alla sinistra, svaria molto sul fronte di centro-sinistro offensivo. Rochelt ora si è abbassato a dare un'aggiunta, un'opzione in più alla manovra, lancio lungo di Bauer proprio a servire Rochelt che attacca alla profondità alle spalle di De Silvestri che vorrebbe un fuorigioco che non viene segnalato dall'assistente, allora Momolu dalla linea di fondo, Momolu entra dentro l'area, sterzata col destro, calcia Badori a chiudere la conclusione di Momolu, a concedere però calcio d'angolo all'Arminia Bielefeld che ora sta dominando.
7: Si sta dominando, Momolu che è passato sulla fascia sinistra per questa azione, è rientrato bene mostrando ottime doti in velocità con il pallone, è rientrato, è stato bravo Badori questa volta ad accorciare all'interno dell'area di rigore e intercettare il tiro.
0: Bandierina di sinistra, Rochelt con il destro, traiettoria a rientrare verso l'area di rigore del Bologna, nel cuore dell'area di rigore sul primo palo arriva bene a staccare Pobega, ancora però Arminia a controllare con Momolu per Rochelt, Pobega prova ad andare fisico al recupero di palla, ci riesce il numero 4 del Bologna, arriva però forte da dietro Anduerker, Dominguez nella lotta riesce a strappare il pallone, contrasto, batti e ribatti, fallo commesso da Dominguez e cartellino giallo addirittura, attenzione perché si accende una rissa, si strattonano un po' i giocatori dell'Arminia Bielefeld e soprattutto tutti e due argentini del Bologna, Castro e Dominguez. È arrivato un giallo, credo, in direzione di Dominguez, che dovrebbe aver colpito un giocatore dell'Arminia che si è prontamente rialzato, e saltano i nervi il capitano Bauer, che aveva anticipato in questa circostanza il numero 30. C'è da calmare gli animi per il capitano Lollo De Silvestri, il numero 5 Bauer. Anche l'arbitro deve andare da Dominguez, è stato ammonito in un amichevole, è sicuramente una notizia.
7: Sì, è una notizia, brutta entrata però di Benjamin Dominguez, che non sta attraversando un bel primo tempo, non sta facendo una buona partita, quindi magari un po' di frustrazione è normale, anche se si tratta di una partita amichevole. Sembra essere entrato con il piede piuttosto alto sulla gamba di Bauer, che giustamente ha lamentato un colpo e poi si è scatenata questa rissa. Ovviamente non sono cose belle da vedere, soprattutto in una partita amichevole, però ecco, vuol dire che il tasso agonistico è elevato e questa cosa in realtà non ci dispiace, ecco, come risposta all'interno del campo. Dominguez che sta facendo molta fatica, poi concludo Leo. Molte letture sbagliate, anche quando Lollo De Silvestri ha rinviato una palla di testa su cui non c'era in maniera concreta e decisa, Dominguez invece di accorciare, di andare a dargli l'appoggio, è rimasto molto, molto alto a dargli profondità. E queste sono letture piuttosto basilari che un giocatore come lui deve avere assolutamente. Comunque fallo adesso per il Bologna, ripartirà Massimo Pessina con un calcio piazzato, si va da poco fuori la sua area di rigore.
0: Sì, conduce lui il pallone che gli è stato servito corto dalla punizione guadagnata da Miranda per un fallo di Grosser in avanti, e ora Pessina rilancia con il destro a cercare Miranda sul versante di sinistra, controllo dentro il campo del numero 33, una buona palla per Badori che prova a verticalizzare, non un granché, questo passaggio in avanti da parte del Ganese, recupero palla da parte dell'Arminia, calcetto da dietro di Rowe, e qua fallo abbastanza voluto da parte di Johnny, che dice che lo ha colpito solamente con la spalla. Palla è caduta a terra, Schreck, il numero 8 dell'Arminia, cerca di placare gli animi l'arbitro, ma la situazione è un po' intensa, diciamo, e comunque il 3-0 dell'Arminia Bielefeld fin qui dopo 38 minuti nel corso di questo primo tempo chiaramente non aiuta a rasserenare gli animi dei giocatori del Bologna di Domenico Tedesco, che in questo momento è in piedi e cerca di dare indicazioni ai suoi. Ovviamente il risultato non è la cosa più importante in questa amichevole, serve cercare gioco, cercare di vedere le prime trame che devono ancora essere sviluppate bene da parte di questo Bologna, che ha trovato un po' di uscite sulla sinistra con Rowe, che qualche volta ha guadagnato l'area di rigore avversaria, dai suoi piedi si sono innescate un paio di giocate verso i 16 metri avversari, però il Bologna non è riuscito in realtà nemmeno per una circostanza a calciare verso la porta. Forse l'occasione più importante l'ha avuta Odegaard dal limite dell'area con un tiro con cui il sinistro del danese non è andato troppo distante dai pali della porta di Kersken. Arminia Bielefeld che palleggia ora nella propria tre quarti difensiva, lancio lungo cercato da Russo, in anticipo Casale che riesce, o meglio Elland, a toccare il pallone all'indietro, il servizio da parte di Miranda, era Miranda in questo caso lo spagnolo a trovare Pessina, lancio lungo verso Dominguez che di testa non arriva al numero 30, è anche ammonito ora Odegaard di prima su una palla vagante, anticipa Russo, il pallone è stato deviato credo per ultimo proprio dal giocatore con la maglia numero 21 dell'Arminia, quindi sarà rimessa in favore del Bologna dal settore di destra offensivo d'attacco della squadra di Tedesco. De Silvestri con le mani all'indietro per Odegaard, passaggio un po' lento, riesce comunque Casale ad arrivarci, mentre Rockelt ha un po' colpito a palla lontana il numero 21 del Bologna, Odegaard a confermare che gli animi non sono proprio serenissimi, era palla sbagliatissima da parte di Miranda verso Castro che veniva incontro, Miranda gliela ha data in profondità, i due non si sono chiariti, non si sono capiti, e l'Arminia che riconquista il pallone, 40° nel corso di questo primo tempo a Valles, qui su Nettuno Bologna 1, Arminia Bielefeld 3 Bologna 0 in questo test amichevole. Odegaard e Pobega provano ad andare alti in pressione sui giocatori tedeschi che costruiscono da dietro, e ora provano un rilancio lungo col portiere Kerksen che colpisce in avanti cercando Grodeschi, recupera il Bologna, Rowe subisce un fallo bruttissimo, ora si rialza e va a muso duro con un avversario, attenzione perché spintona per terra un avversario, Rowe si arrabbia tantissimo, cartellino rosso, ma perché cartellino rosso? Si accende la mischia, rosso per Rowe che subito questo fallo, si è rialzato potentissimo ed è andato addosso all'avversario che non so se è stato ammonito o espulso, vediamo se sono stati dati due rossi o sicuramente per Rowe è arrivato il cartellino rosso, francamente incomprensibile, dobbiamo giocare un secondo tempo di un'amichevole che si chieda la sostituzione, il cartellino rosso a cosa serve? Sicuramente reazione inutile da parte di Roque, però si è sentito colpire probabilmente tra lo sterno e il collo. Non so se anche l'avversario è stato espulso, è stato solamente ammonito perché il sole non ci ha fatto vedere bene il colore del cartellino. E nella circostanza Roque ha subito un bruttissimo fallo. Roque guadagna gli spogliatoi arrabbiatissimo. Partita però non è tranquilla, non è per nulla amichevole, ma l'arbitro qua non doveva espellere il giocatore.
7: No, non doveva assolutamente espellerlo, detto che poi la reazione ovviamente è stata esagerata di Jonathan, non deve reagire così. Però si tratta di una partita amichevole, aveva già subito nei primi 10 minuti di gioco un colpo all'altezza della testa, dei denti, della bocca, risubire un altro colpo, sempre in faccia, in ritardo totale, senza alcun bisogno, ci può stare che ti faccia arrabbiare. Poi la reazione ovviamente è stata esagerata, arbitro che mi pare non abbia espulso un giocatore dell'Arminia perché non abbiamo visto uscire nessuno. Miranda sul punto di battuta.
0: Miranda col mancino, cross dentro l'area di rigore, arriva direttamente però tra le braccia di Kersken. Il Bologna è in 10 per l'espulsione di Jonathan Rowe, 42esimo nel primo tempo ed è sotto 3-0. Purtroppo è arrivato questo cartellino rosso per la reazione che, se fosse stata una gara ufficiale, sicuramente sarebbe stato da rosso. Francamente non capiamo la necessità di dover espellere un giocatore, si può anche parlare in maniera piuttosto chiara con Tedesco e chiedere semplicemente di sostituire il giocatore. Poi comunque Rowe sarebbe stato sostituito all'intervallo, è un amichevole che serve a entrambe le squadre per entrare in condizione e trovare delle trame di gioco, che in 10 contro 11 francamente non serve più a nulla, e quindi anche scelta da parte del direttore di gara completamente sbagliata, per quanto sia da rosso, per carità, questo gesto, questa reazione non buona, non positiva e antisportiva assolutamente. La parte di Rowe ha subito un brutto intervento.

0: Non esiste che tutti questi tifosi che sono arrivati qua vedano una gara di 11 contro 10 per tutto il resto del secondo tempo. Mi auguro vivamente che nel secondo tempo il Bologna possa rischiarare 11 giocatori, perché se no non c'è veramente senso da parte di questa decisione dell'arbitro, ripetiamo corretta nei termini del gioco e nel campo, però considerando che siamo in un amichevole, ci sono tanti tifosi, siamo qua a commentarla e bisogna iniziare, si fanno queste amichevoli per mettere minuti, per mettere delle trame, per provare delle cose provate, insomma non esiste spellere un giocatore.
1: Non ha senso, speriamo veramente che sia solo per questo finale di primo tempo, anche se le regole del calcio non prevedono questo, però è un amichevole. Vediamo, Rockelt attacca ancora l'Arminia, Schreck sulla destra, il pallone per il numero 7 Kudusu che potrebbe crossare, invece preferisce custodire il pallone all'altezza del lato corto offensivo di destra, cross ora dentro l'area, Elland allontana, stop col petto di Pobega che si ferma dalla linea di fondo col mancino, stoppa con la suola il pallone verso la bandierina, Rockelt su di lui, guadagna una rimessa Tommaso Pobega, 50 secondi al termine del primo tempo, vedremo se ci sarà recupero, potenzialmente ci potrebbe stare visto che c'è stato un break, una pausa, poi siamo in una gara amichevole, quindi anche qui vediamo che metro verrà tenuto per i cartellini, non sembra assolutamente di essere in un test match ma neanche per l'intensità in campo, siamo chiari, i contrasti che ci sono stati non sono per nulla risultati amichevoli nemmeno alla nostra valutazione, però il cartellino rosso completamente fuori luogo. Arminia Bielefeld che palleggia nel cerchio centrale, ancora chiaramente gestisce le manovre della partita, avanti 3-0 in superiorità numerica in questo finale di primo tempo, mancano 10 secondi al termine della prima frazione. Mumulu dalla sinistra tocca all'indietro per Wuorl, autore del terzo gol, ancora retropassaggio verso Russo, direttore di gara, vediamo se manda le squadre negli spogliatoi. È terminato anche l'ultimo minuto del primo tempo, guarda il cronometro l'arbitro della sezione di Bergamo, fischia il direttore di gara, squadre negli spogliatoi e primo tempo che termina con Arminia Bielefeld 3 Bologna 0. Ora pausa per noi e poi torniamo qui da Valles.
2: Uno scandalo mai visto.
3: Su Nettuno Bologna 1, le amichevoli del Bologna in diretta dal ritiro estivo a Valles.
4: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzati al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
7: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
6: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
8: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie, ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express, One
9: Quality. Sei un privato o un amministratore condominiale? Con PM Ristrutturazioni sarete al sicuro. Abbiamo un'area interventi pronta ad analizzare le vostre esigenze, dandovi assistenza prima, durante e dopo i lavori, dalla manutenzione ordinaria a quella straordinaria. Eseguiamo sopralluogo e preventivo gratuito. Non dovete fare niente, solo godervi il lavoro finito.
10: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas. Soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono. Qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
11: Ciao, sono io.
12: Io chi?
11: Ma io sgrasso, lo sgrassatore universale. Quello buono,
12: anzi il migliore.
11: Quello che negli anni hanno usato la bisnonna, la nonna e anche la tua mamma. Io sgrasso, lo sgrassatore universale per un pulito da campioni. Cercalo nei negozi per la pulizia della casa e se non lo trovi, arrabbiati. Scopri tutti i prodotti su iosgrasso.it e su Facebook.
12: GEA Depurazioni Industriali.

0: soluzione per tutti i problemi ecologici della tua azienda. Trasporto e logistica di rifiuti, pronto intervento e bonifiche ambientali, stoccaggio e smaltimento di rifiuti aziendali. GEA Depurazioni Industriali, a Castelguelfo, Bologna. GEA, il servizio migliore e sicuro nei tempi ad un prezzo concorrenziale.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Su Nettuno Bologna 1, le amichevoli del Bologna, in diretta dal ritiro estivo a Valles.
3: Bologna 0, Arminia Bielefeld 3, questo è il punteggio al termine del primo tempo. Ci sarà un intervallo che presumiamo essere leggermente più breve rispetto ai canonici 15 minuti, ha segnato una doppietta con il numero 11 Grodowski e ha segnato il terzo gol Vorl con il numero 38. Tutte e tre le occasioni non gestite molto bene a livello difensivo da parte del Bologna, un Bologna che sembra essere contratto sia dal punto di vista atletico che dal punto di vista tecnico-tattico. La squadra dell'allenatore avversario Oliver Kirsch sembra andare più forte e soprattutto la difficoltà che abbiamo in questo primo tempo, in questi primi 45 minuti, è quella di scappare all'indietro con i tempi giusti. Quando loro calciano in avanti il pallone si vede proprio ad occhio nudo che coprono meglio il campo, che riescono ad andare avanti e di conseguenza poi creano grossi problemi alla retroguardia del Bologna, che nel terzo gol soprattutto è rimasta molto passiva nell'andare a coprire l'area di rigore, i vari uomini che invece hanno riempito l'area riguardo ovviamente agli avversari. A pochi minuti dal termine della prima frazione, ovviamente da notificare anche l'espulsione di Jonathan Rowe, espulsione che troviamo veramente fuori luogo, un fallo evitabile da parte del giocatore avversario, un colpo all'altezza del collo, all'altezza della testa per Jonathan Rowe, che ne aveva subito un altro all'inizio della prima frazione e non gli è andato bene a Johnny il colpo subito. Ha reagito come non bisogna fare, ovvero andando a spingere forte, a dare una pettata proprio al giocatore avversario. Questa cosa non è piaciuta al direttore Alessandro Pizzi della sezione di Bergamo, che comunque in maniera un po' inaspettata ha tirato fuori il cartellino rosso, lasciando il Bologna in 10 per 5 minuti circa. Noi ovviamente ci auguriamo che la squadra possa rientrare in campo, la nostra squadra possa rientrare in campo con 11 effettivi, compreso ovviamente il portiere, perché ecco, queste amichevoli servono apposta per mettere minuti nelle gambe, per provare le trame di gioco che si stanno studiando durante questi primi giorni di ritiro attraverso gli allenamenti, soprattutto se c'è un allenatore nuovo come in questo caso Domenico Tedesco. Non c'è sicuramente bisogno di giocare una partita amichevole in inferiorità numerica, ecco, provare le situazioni di inferiorità numerica ci sta, però non nella prima amichevole di ritiro, considerando che poi siamo veramente in tanti a popolare questa Fussball Platz di Valles, ecco, circa 2000 persone le presenti e una cornice di pubblico incredibilmente bella, ecco, un colpo d'occhio clamoroso. Voi non potete vederlo, però ecco, attraverso qualche foto che verrà sicuramente pubblicata vi potrete rendere conto di quanta gente, di quanti tifosi del Bologna, e non solo, perché c'è anche una piccola rappresentanza da parte di tifosi dell'Arminia, stiano popolando la partita di questa mattina. Andiamo in pausa perché tra pochissimo dovrebbero rientrare in campo le squadre con la formazione del Bologna, che verrà ampiamente rivisitata, ecco, quindi ci sentiamo tra pochissimo ovviamente qua da Valles per seguire anche il secondo tempo tra Bologna e Arminia Bielefeld.
4: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
6: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
7: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
8: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
9: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
10: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
9: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
10: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
9: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile. Ehi, non ti piace la pappa?
11: Forse vuole qualcosa di più.
9: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
11: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
9: Ok, ordiniamo subito.
11: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
12: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
13: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
14: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
15: Plenitude è la tua passione per lo sport, a più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
16: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
17: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
18: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A 189 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
19: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: Tra pochissimo in campo le due squadre per giocare anche il secondo tempo. Ricordiamo il risultato del primo tempo, 0-3 in favore dell'Arminia Bielefeld. Hanno segnato Grodowski una doppietta e Forl invece il gol del 0-3 che in questo momento stanno decidendo la gara. Segnaliamo ovviamente l'espulsione, ripetiamo, fuori luogo di Jonathan Rowe circa al 40esimo minuto del primo tempo. Bologna che cambierà tutti gli uomini che hanno giocato nella prima frazione, partendo anche dal portiere. Vi leggiamo la nuova formazione del Bologna. Seguendo un po' il riscaldamento abbiamo potuto notare che tutti gli 11 giocatori si stavano preparando per giocare il secondo tempo, quindi ci auguriamo di vederli tutti in campo e che non ci sia più la situazione di inferiorità numerica che ha condizionato gli ultimi 5 minuti della prima frazione. Vi leggo la formazione con Apponen in porta, da destra la difesa sempre un 4-3-3 con Zortea, Vitic, Ilic e Papazov a completare la linea 4 e la Zuzzi, Marco Libra e Federico Bernardeschi invece il centrocampo a 3, davanti Orsolini, Dallinga e Cambiaghi. Direi principalmente, almeno da parte mia, occhi puntati su tre giocatori, Bernardeschi, che occuperà prevalentemente il ruolo di Jens Odgaard, che ha il compito di fare da tramite tra centrocampo e attacco, non è stato tanto trovato, probabilmente bravi anche gli avversari nel limitare gli spazi, nel limitare eventuali imbucate per il centrocampista danese. Sarà Berna invece a fare le veci del suo ruolo nel secondo tempo. Occhi puntati da parte mia, ma credo anche da parte di Leo e da parte di tutti i tifosi che sono qua, per Marco Libera, giocatore che stiamo vedendo con continuità in questi allenamenti, ci sta rubando l'occhio, ecco, ogni sessione di esercizi per Domenico Tedesco, e poi anche ovviamente su Riccardo Rossolini, che di fatto è il goleador di questa seconda formazione. È inutile ricordare ovviamente i numeri estremamente positivi per il classe 97 con la numero 7 che chissà si appresterà a giocare la sua stagione nel Bologna anche il prossimo anno, però ecco, bisogna cercare di cambiare qualcosa, e crediamo che Domenico Tedesco stia istruendo nella maniera migliore possibile i suoi giocatori che scenderanno in campo anche nel secondo tempo, perché sì, è un amichevole, però abbiamo visto nella prima frazione che il tasso agonistico è stato piuttosto elevato, tanti colpi abbiamo visto sia da una parte che dall'altra. Segnaliamo un'entrata non proprio furba da parte di Benjamin Dominguez, che ha colpito duro il capitano Bauer circa metà del primo tempo, e poi quel duello tra Rowe e il terzino destro della formazione avversaria, che poi ha portato anche l'espulsione del numero 11 Jonathan Rowe. Rientra in campo la formazione avversaria dell'allenatore Oliver Kirsch, tra pochissimo anche in campo la formazione del Bologna, la nuova formazione del Bologna, mentre è ovviamente il numero uno Kersken, stavo confondendo perché la maglia è rossa e spesso abbiamo visto il nostro portiere indossare una maglia rossa, esatto, poi è anche biondo come il nostro portiere, come il nostro giovane portiere finlandese. Da segnalare però alcune buone prove per quanto riguarda gli avversari, soprattutto ovvero Momolu e il numero 10 Rockelt, ecco, mi stavo perdendo nella lettura della distinta. Per quanto riguarda il Bologna invece un po' di fatica per Nicolò Casale, che non è riuscito a scappare all'indietro con i tempi giusti, per Benjamin Dominguez, che secondo me oltre a diverse letture sta sbagliando anche qualche gesto tecnico che non deve assolutamente sbagliare, giocatore dotato molto bene tecnicamente, e ci sono cose che non deve commettere all'interno del campo, qualche appoggio di troppo veramente fallito da parte sua. Direi che Domenico Tedesco non sia troppo contento della sua prestazione fino ad ora. Dominguez che lascerà il campo in favore di Riccardo Rossolini, che invece vedremo non dalla nostra parte, perché si attaccherà adesso da destra verso sinistra per quanto riguarda il Bologna, però Orso sarà quindi dalla nostra parte opposta, quindi vedremo se riuscirà a trovare il gol, e noi quello che ci auguriamo è di vedere il Bologna segnare tanti gol, magari cercare di ribaltare il risultato, cosa ovviamente possibile, non facile, perché loro sembrano stare davvero molto molto bene, soprattutto dal punto di vista fisico e atletico. Per quanto riguarda le cose provate a livello tattico da parte della nostra squadra, quelle che avevamo visto cercare di sviluppare in questi giorni di allenamento di Domenico Tedesco, non siamo tanto riusciti a mettere all'opera le richieste del mister, che insomma ancora bisogno di lavorare tanto, però ecco, siamo qua apposta, quindi siamo curiosi di vedere se nel secondo tempo magari cambierà qualcosa. Entrano i giocatori del Bologna, si prendono l'applauso dei tanti tifosi qui presenti, rientriamo subito dopo il super spot anche noi per commentare il secondo tempo tra Bologna e Arminia Bielefeld.
0: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie, ora anche entro le ore 12, e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express, One Quality.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
21: Il Bologna sembra in 11 uomini, adesso controlliamo per esserne sicuri al 100%, sta per iniziare il secondo tempo tra Bologna e Arminia Bielefeld. Era stato espulso Rowe a fine primo tempo e quindi c'era il rischio che il Bologna dovesse fare una frazione intera in inferiorità numerica, fortunatamente si gioca un amichevole, quindi il Bologna gioca in 11, li sta contando l'arbitro, quindi ne può avere la certezza solo lui se farci giocare in 11 o meno. Sì, è tutto ok, fischio da parte del direttore di gara, si parte, è iniziato il secondo tempo, il Bologna fortunatamente può giocare in 11, è sotto però 3-0. Adesso andremo a riepilogarvi le formazioni, ma ve le ha lette anche poc'anzi Francesco Loreti qui al mio fianco. Iniziato il secondo tempo di Bologna Arminia Bielefeld qui su Nettuno Bologna 1, la radiocronaca integrale di Nettuno di questo match tra la formazione di Domenico Tedesco e quella di Oliver Kirsch. Attacca ancora la squadra tedesca, attenzione al movimento da parte di Mamoulou, all'indietro Russo, cross dentro l'area di rigore, riesce in qualche modo Ilic a vecchia maniera a riuscire a spazzare la sfera fuori, e rimessa laterale in favore dell'Arminia Bielefeld quando sono passati 40 secondi sul nostro personale cronometro. E il Bologna difende anche in questo avvio di ripresa sulle avanzate dell'Arminia, dalla destra palla persa però da parte della squadra tedesca, allora può ripartire veloce Cambiaghi che prova a sfrecciare su questo primo pallone controllato, col mancino cerca di cambiare versante, una palla interessante per Bernardeschi che mette giù col mancino, lancia sulla destra per Orsolini, la palla rimbalza, la stoppa il numero 7 sulla linea dell'out, un avversario ad affrontarlo, si tratta del numero 29 Anduerker, riesce bene però Orso a mantenere il possesso della sfera. È un Bologna che mantiene, siamo ancora in 10,
2: non c'è Libra, quindi decisione di Tedesco di mettere Cambiaghi al posto del centrocampista, di un centrocampista, quindi tridente composto da Cambiaghi, Dallinga e Orsolini, manca un centrocampista, quindi un 4-2-3.
21: Purtroppo l'espulsione è effettiva, siamo in 10 e giocheremo tutto questo secondo tempo in 10 per l'espulsione di Rowe, e questa è veramente una situazione clamorosamente assurda, veramente assurda. Amici 21 Bologna 1, commentiamo un attimo questa scelta da parte del direttore di gara di aver espulso un giocatore e non aver permesso al Bologna di giocare in 11 contro 11 la ripresa in una partita amichevole in un contesto completamente estivo, lontano dalla necessità di fare punti, di fare risultato, ma solo di prepararsi. Bologna lo dovrà fare in 10 con solo i due centrocampisti e Lazzuzzi e Bernardeschi. Lazzuzzi allarga sulla sinistra per Cambiaghi, si sovrappone Papazov, il giocatore della primavera, mette la palla dentro l'area, non arriva Cambiaghi a trattenere questa sfera con il destro, riesce a bloccare Kersken questo pallone, e quindi Bologna 4-2-3 con Apponen in porta, difesa 4 con Zortea, Vitic, Ilic e Papazov in difesa, centrocampo a 2 con Bernardeschi e della Zuzzi, Berna che volevamo vederlo mezzala, con questo centrocampo a 2 per forza di cose avrà compiti e mansioni differenti. Orsolini alla destra, Dallinga punta centrale, Cambiaghi alla sinistra, e sinceramente è una circostanza veramente assurda quella che stiamo commentando, ovvero di un amichevole in cui il Bologna è sotto 3-0, in cui il Bologna deve cercare di mettere dentro un po' di intensità e di trame di gioco, e lo deve fare in 10 contro 11, una situazione veramente paradossale che tutto pensavamo tranne che di dover commentare in questo momento. Un cambio solo dovrebbe aver effettuato l'Arminia per quello che riusciamo a vedere almeno in questo momento. Bologna li ha cambiati tutti gli effettivi tra primo e secondo tempo, come vi abbiamo appena ricordato. L'unico cambio dell'Arminia dovrebbe essere uscito il numero 38 Wurl ed essere entrato il numero 27 Boaci come mezzala di sinistra, e centrocampo che resta con Shrek, Russo e adesso quindi l'ingresso di Boaci, tridente ancora composto dal numero 10 Rockelt e Mamoulou sugli esterni, punta centrale l'autore di una doppietta Grodowski, Dallinga prova ad andare in pressione, la palla però retrocede dalle parti del portiere Kersken, 49esimo sul nostro cronometro. Risultato Arminia 3 Bologna 0, e Bologna che purtroppo dovrà giocare questa ripresa in 10, continuiamo a ripeterlo, il rosso ci stava tutto come intervento errato, antisportivo, violento da parte di Rowe, ma va contestualizzato.
2: Sì, ecco, non è che comunque ha tirato un pugno Rowe, cioè attenzione, è andato con fare comunque minaccioso verso l'avversario, però non ha sferrato una gomitata, un pugno, si è alzato in maniera veemente, si è scontrato contro l'avversario per fargli capire che non doveva assolutamente entrare così, non gli ha tirato un pugno in bocca, non è successo una cosa così clamorosa, semplicemente un po' di nervosismo a causa del colpo subito, dato che è un amichevole posso anche capirlo, poi non doveva farlo, però secondo me va anche capita la situazione, è un'amichevole, allucinante secondo me espellere un giocatore e lasciare la squadra in 10 anche per il secondo tempo, con una decisione completamente inspiegabile. Siamo attoniti qui a Valles, direi come noi tantissimi altri tifosi. Intanto verticalizzazione di Boacì per Momolu, intercetta bene Ilic, riparte il Bologna che per forza di cose, se faceva fatica nel primo tempo in 11 contro 11 per una condizione atletica che per forza sta venendo a mancare, adesso farà ancora più fatica.
21: Vitic imposta il difensore cieco allargando sulla destra verso Zortea, stop e conduzione in avanti, poi cercata lungolinea verso Orsolini, in qualche modo riesce a subentrare Zortea, attenzione il Bologna avanza sulla corsia di destra, Zortea dal lato corto guarda l'area di rigore col destro, cross rasoterra da Linga, anticipato dal capitano Bauer che ha messo il pallone fuori, no era arrivato il numero 3, è arrivato il numero 3 ad allontanare questo pallone e a mettere la sfera fuori. Felix è entrato quindi anche lui nel corso di questa ripresa, adesso cercheremo di capire al posto di chi, lui e Bauer hanno anticipato da Linga, palla sul fondo, calcio d'angolo numero 2 in favore del Bologna che è sotto 3-0 contro l'Arminia, è sotto anche di un uomo, minuti di gioco 51 nel corso di questa prima amichevole estiva che vi stiamo raccontando su Nettuno Bologna 1. La bandierina è quella di destra nel settore d'attacco del Bologna con il sinistro Bernardeschi, traiettore a rientrare verso l'area di rigore tedesca, è pronto Berna col mancino nel cuore dell'area piccola, colpo di testa di Ilic, blocca la sfera Kershken, primo tiro in porta della partita del Bologna, lo annotiamo al minuto numero 52 con Ilic che di testa si è alzato su questo pallone crossato da Bernardeschi da corner, pallone che però è arrivato senza grossi pericoli tra i guantoni del portiere del numero 1 Kershken, senza grosse difficoltà l'ha portata la parata l'estremo difensore della squadra di Kirsch. Ora giro palla centrale da parte dell'Arminia che ha superato già la linea media nel campo con tutti gli effettivi, con tutti i giocatori di movimento ad eccezione appunto del portiere Kershken. Bologna che si difende tutto nei propri 40 metri, attacca ancora l'Arminia dalla sinistra, Orsolini cerca di andare in pressione anche se la superiorità numerica chiaramente fa trovare più facilmente e fa trovare in maniera più facile, semplice i giocatori liberi per quello che riguarda la squadra tedesca che allarga sulla sinistra, ora con Momolu che può attaccare, può puntare Bernardeschi dentro la rigore, Momolu le finte, sterza, chiusura di Berna con Zortea che poi aspetta l'uscita bassa di Apponen che blocca questo pallone, minuti di gioco 53, Arminia 3 Bologna 0.
2: Sì, lo spartito non è cambiato troppo rispetto al primo tempo, qualche discesa soprattutto sulla destra per quanto riguarda il Bologna, questo corner battuto da Bernardeschi, ci è arrivato bene Ilic, non facile l'impatto sul pallone per tornare a parlare dello sviluppo di poco fa. Intanto un colpo piuttosto intenso sferrato da Stefano Russo nei confronti di Dallinga, è un colpo al petto, ecco, con l'esterno del ginocchio lo ha colpito il centrocampista in maglia numero 21 Russo nei confronti di Dallinga che ha fatto un discreto urlo, arbitro che ha richiamato Russo, direi sì, non c'è bisogno in realtà secondo me di tirare fuori dei cartellini, livello di intensità alto sì, nel momento in cui espelli un giocatore nostro magari questo poteva essere un'occasione per espellere anche un giocatore avversario per tornare a rendere le cose un po' più eque per il secondo tempo.
21: Che poi anche 10 contro 10 non è la stessa cosa, no. chiaramente. Però cioè, comunque quantomeno se i cartellini li stiamo dando, anche poi senza pensare che questi amichevoli servono per preparare le squadre alla stagione, provare delle trame di gioco, e io non credo, caro Frank, che gli arbitri non sappiano che una squadra in 10 non si esprime, cioè lo sanno perfettamente che poi a livello di gioco, di prove, di come mettere giù anche delle soluzioni tecnico-tattiche, la squadra in 10 non è valutabile perché il contesto di partenza di ogni squadra è che gioca in 11 e le volte in cui gioca in 10 è emergenziale, è una situazione d'occasione che uno spera sempre di non vedere, non commentare, può succedere nell'arco di una stagione, succede, però succede quelle 3, 4, 5, 7 volte se proprio una squadra è super fallosa e prende tanti rossi, ma qua stiamo parlando di una partita amichevole, l'arbitro non può permettersi di espellere un giocatore e non far giocare praticamente il secondo tempo il Bologna che sta provando delle nuove idee verso una nuova stagione, ma anche se le avesse già collaudate, in generale sta cercando di provare delle cose per la nuova annata, deve entrare in intensità, deve entrare in ritmo, in 10 non lo fai mai e quindi adesso, visto che il rosso è stato dato nel primo tempo, questo era giallo, cross dentro l'area di rigore, riesce a chiudere in questo frangente Vitic, spazza la palla fuori, credo che sarà rimessa in attacco per l'Arminia, ma veramente amici a casa, stiamo parlando di una partita rovinata dal direttore di gara, o comunque un modo per poter valutare il nostro Bologna, iniziare a apprezzare o meno delle idee di gioco che non possiamo proprio fare per il secondo tempo, perché l'arbitro ha deciso di farci giocare in 10 in un amichevole in cui i cartellini rossi teoricamente non dovrebbero esistere, nonostante l'intervento, se fosse stato in una gara ufficiale, lo ribadiamo, poteva giustamente anche essere valutato da rosso, ma questo non è una gara ufficiale. Palleggia l'Arminia Bielefeld nel cerchio centrale, avanza con Bauer nella tre quarti offensiva, prova col destro a cambiare versante, sventagliata sulla sinistra, il controllo di palla da parte del numero 27 Boacci, che è chiuso il raddoppio da Zortè e Orsolini, palla messa fuori, rimessa in attacco per l'Arminia.
3: Sì, provano a farci male con queste sventagliate, con questi palloni lunghi, qua bravi Zortè e Orsolini a raddoppiare su Boacci, che è giocatore tecnico ma anche molto rapido, soprattutto nello stretto, quindi limitato il numero 27 che è entrato in questo inizio di secondo tempo, continua a gestire il pallone l'Arminia. Chiudo il discorso riguardo all'espulsione, non ne voglio parlare più perché sennò mi innervosisco veramente tanto. Noi siamo qui per vincere la partita prima o per provare delle cose? Direi ovviamente la seconda cosa che ho detto, quindi se provi provare delle cose in 10 contro 11 è completamente inutile, considerando che poi è la prima uscita stagionale, pur essendo una partita amichevole. Posso dirti anche una cosa, che per me in una partita ufficiale quello non è rosso, che per me la cosa che ha fatto Jonathan Rowe non è da rosso.
21: Può essere, perché comunque non gli tira un pugno come hai detto tu prima, ma arriva con una spallata veemente di reazione dopo un bruttissimo fallo, e quantomeno equiparare le cose, perché poi anche l'altro comunque si butta a terra su una spallata che gli arriva centrale, perché lo prende dritto per dritto, gli arriva addosso con la spalla. Però è veramente incredibile, avremo modo di ricommentare rivedendo immagini eccetera quello che è successo, però francamente amici a casa all'ascolto, cioè, parliamo di un amichevole in cui volevamo valutare Bologna, questo secondo tempo non lo possiamo fare, potremmo farlo per i primi 40 minuti e daremo giudizi in qualche modo insomma parziali su quello che abbiamo visto i primi 40 minuti, certamente non positivi, perché il Bologna al momento dell'espulsione era sotto di 3 reti, quindi di certo non si può parlare di una buona amichevole anche solo per quei momenti lì in 11 contro 11, però poi per me dal momento in cui sei in 10 valutazioni tecnico-tattiche scompaiono completamente, poi magari l'arbitro ci spiega. Io spero di potergli chiedere il motivo per cui ha fatto questa cosa, sinceramente, di poterli incontrare, visto che comunque insomma mi sembra veramente qualcosa di grottesco quello che è accaduto, in maniera ovviamente del tutto normale e civile, però cioè, cercando veramente di capire il perché è andato a dare questo cartellino rosso. Torniamo un po' in cronaca, comunque in questi momenti in cui non abbiamo fatto cronaca diretta, è stato l'Arminia in possesso di palla, ora cerca Cambiaghi di sfrecciare su un pallone che però viene mantenuto dall'Arminia con giropalla dei difensori che chiamano in causa Russo, dribbling anche di Bauer che lascia sul posto e Lazzuzzi che ha perso la mediana, allora Bernardeschi deve rientrare in posizione di vertice basso, attacca l'Arminia sulla destra, Schreck, Mamolu, chiusura da parte di Papazov che col mancino mette la palla fuori, rimessa in attacco dal versante di destra tedesco, con ora il movimento da parte di Rochelt sulla destra, si è aperto Schreck, non viene servito il numero 8 in questa circostanza e allora Rochelt torna indietro per Bauer. Fondamentalmente stiamo commentando una partita in cui il Bologna con due linee resta a difesa della propria metà campo e l'Arminia palleggia con tutti gli effettivi ad eccezione del portiere nella nostra tre quarti, e quindi anche poco divertente chiaramente per i 2000 presenti qui che non stanno infatti particolarmente rumoreggiando. Cross dentro l'area di rigore, Apponen, impresa l'ex portiere della Primavera di origine finlandese, blocca la sfera al numero 72, vedremo se Apponen sarà terzo portiere del Bologna, prima squadra nella prossima stagione, se farà un po' da spola tra Primavera e prima squadra, lo stiamo vedendo già da diversi ritiri. I minuti sul cronometro sono 14 nel corso di questo secondo tempo, 59esimo minuto di gioco qui a Valles, Dalinga controlla col braccio questo pallone, l'arbitro fortunatamente non vede, allora si prosegue, Cambiaghi sulla sinistra, perde il pallone, fallo da parte di Mamolu e qua il direttore di gara fischia il fallo in favore del Bologna, non credo fosse da giallo sinceramente.
3: Sì, entrata decisa, anche secondo me non era da giallo, quindi ovviamente tutti i tifosi, se state ascoltando la nostra radio cronaca, invocano a gran voce un cartellino, direi soprattutto per iniziare a pareggiare quanto successo nel primo tempo con Rowe. Intanto disimpegno complicato per Apponen, che serve bene comunque Ilic, che si prende il suo spazio.
21: Sì, se lo prende il centrale serbo che poi cade a terra, l'arbitro lascia proseguire e quindi Arminia Bielefeld che ribalta il campo, Bernardeschi commette fallo su numero 11 Grodowski, che si ferma anche in maniera plateale, ma continua, è un amichevole, avanti 3-0 con un uomo in più. Francamente sembra di commentare una gara che vale qualcosa. E ora c'è un giocatore Arminia Bielefeld a terra, vediamo se i giocatori tedeschi la mettono fuori. No, continuano ad attaccare. Ora Rockelt si ferma, palla fuori, 60esimo, 3-0 per l'Arminia, gioco fermo, sanitari tedeschi in campo, spot per noi.
4: Nettuno Bologna 1. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Ma perché c'è qualcosa da dire?
22: Ma cosa? Apri una polemica che lei risegue.
5: Ah, un quarto d'ora che facciamo polemica.
22: Alan Sanders,
5: sì, è vero, diciamo.
22: 20 minuti fa, però.
21: Diamo la notizia che Alassane è arrivato a Bologna, il terzino sinistro che arriva dal Real Oviedo per una cifra intorno ai 4 milioni, qualcosa meno, è atterrato al Marconi circa un'oretta fa, il nuovo terzino sinistro nigerino, della nazionalità del Niger, ma comunitario perché è dotato di passaporto spagnolo e quindi non andrà a occupare lo slot di extracomunitario nelle liste del Bologna. Terzino sinistro classe 2002 che immaginiamo dopo le visite mediche di rito arriverà su a Valles nel corso della prossima settimana e quindi commenteremo un volto nuovo qui a Valles nel corso dei prossimi giorni, il giocatore Rahimi Alassane che arriva per 3 milioni e mezzo circa al Bologna dal Real Oviedo, nuovo terzino sinistro che sarà il vice Miranda, è arrivato atterrato al Marconi circa un'oretta fa. A Valles invece corre il 62esimo minuto nel corso di questa amichevole estiva, la prima di Valles contro l'Arminia Bielefeld che è avanti 3-0 ed è in superiorità numerica. È francamente una partita molto complicata da raccontare con temi cordiali, sereni, positivi, normali, che dovrebbero essere ovviamente di default per un'amichevole estiva, perché il direttore di gara ha deciso completamente di sporcare una gara dando un cartellino rosso a Rowe al 41esimo del primo tempo su una reazione, certo un gesto di nervosismo per un'entrata brutta di spallata addosso a un avversario dopo un fallo che prova subito Rowe, quindi l'arbitro ha deciso di espellere il numero 11 del Bologna e non è che nel secondo tempo ha permesso al Bologna di rientrare in 11. Chiaramente il regolamento del calcio non prevede questo, ma è un amichevole, credo si potesse serenamente chiudere un occhio. Non è stato di questo avviso il direttore di gara Alessandro Pizzi della sezione di Bergamo. Ora l'Arminia Bielefeld controlla il pallone dentro la propria area di rigore, sono 18 minuti ora nel corso del secondo tempo, tra pochi minuti, tra pochi istanti entreranno 6 giocatori nella squadra di Kirsch, nell'Arminia Bielefeld che gioca il pallone nella sua tre quarti difensiva con il tocco all'indietro di Schreck, la pressione è di Cambiaghi, il Bologna ha voluto approcciare questo secondo tempo in inferiorità numerica con solo 2 centrocampisti, uno vero e proprio, Usama Elazusi, l'altro è Federico Bernardeschi, che quindi lo possiamo valutare poco nel ruolo di mezzala, ma possiamo valutare niente nel corso di questa ripresa per colpa dell'arbitro che ha deciso di espellere un giocatore per un intervento sicuramente di nervosismo intenzionale a palla lontana, gioco fermo dopo aver subito un fallo, ma è un amichevole e serve per valutare, mettere a posto, provare situazioni e l'arbitro chiaramente ha rovinato tutto non potendocelo permettere. Ora palleggia l'Arminia Bielefeld, ma i ritmi sono questi, il Bologna si difende, la squadra tedesca palleggia da destra a sinistra ora con tutti gli effettivi nella metà campo del Bologna, fa scorrere il pallone all'indietro, il capitano Bauer è sul versante di destra, il giocatore Felix con la maglia numero 3 e il difensore centrale di sinistra si abbassa, l'italo tedesco con la maglia numero 21 russo a gestire il pallone tra i due centrali, ma se lo passano serenamente in linea per linea orizzontali e la partita rischia veramente di essere quasi solo questa. Ora cambio di spartito, lancio lungo a cercare sulla destra Kudusu che colpisce di testa, Cambiaghi fa rimbalzare il pallone e Elazusi all'indietro, Papazov deve evitare il corner, ci riesce, spazza addosso un avversario, rinvio dal fondo per Apponen.
3: Sì, Bologna che sta provando a difendersi, intanto ci sono delle sostituzioni, quindi tra pochissimo vi sapremo dire chi sarà uscito e chi sarà entrato, ma andiamo con il mini spot.
4: Nettuno Bologna 1.
23: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
6: anche 14 e 11.
21: Un po' di cambi nell'Arminia Bielefeld, cerchiamo di capirne di più tra i giocatori che entrano e che escono. C'è un cambio in attacco sicuramente, è uscito con la maglia numero 11 l'autore della doppietta, l'attaccante Grodowski, ed è entrato un'altra punta centrale. Adesso cerchiamo di capire di chi si tratta, che si piazza in mezzo all'attacco. C'è anche il numero 37, lo vediamo, Kania, e c'è anche una nuova punta centrale, ma sono cambiati in tantissimi. Adesso cerchiamo di rimettere a posto l'11 dei tedeschi, non che ci interessi particolarmente, ma giusto per dovere di cronaca. Minuti di gioco che sono 65 nel corso di questo match amichevole tra la formazione rossoblu di Domenico Tedesco e l'Arminia Bielefeld. 3-0 maturato nel primo tempo, Grodowski all'ottavo, Grodowski al quattordicesimo, e poi Wörl ha segnato il gol del Tris al minuto numero 29, e poi è arrivato questo rosso inspiegabile a Jonathan Rowe, che sta portando il Bologna a giocare in 10 contro 11 da ormai 25 minuti. Palla conquistata di nuovo dall'Arminia, pressione alta da parte di Zortea, e l'Arminia allora serve il retropassaggio verso il portiere Kersken, che muove sulla destra per un compagno di reparto. È entrato il numero 23 Schneider, che tocca centralmente per un compagno, ancora Schneider a rilanciare sulla sinistra, arriva a controllare al piccolo trotto questo pallone Boaci, che non ha nessun tipo di pressione addosso. Il Bologna non si può permettere ovviamente di fare pressione alta, di aggredire l'avversario, e quindi non solo la fase di possesso non può essere valutabile, perché chiaramente il Bologna non ha mai il pallone e ha un riferimento in meno in mezzo al campo avendo ricevuto un cartellino rosso, ma anche la fase di non possesso stessa, avendo un giocatore di movimento in meno, accoppiandosi, provando la pressione alta, si troverà sempre un buco facile, e quindi è assolutamente controproducente per la squadra di Domenico Tedesco andare ad aggredire alto. Quindi non si può provare nessun tipo di pressione alta, si può solo provare a gestire con due linee. Credo che Tedesco non sia per nulla contento di quello che può andare a vedere in questo primo test. Ribadiamo che Tedesco non parlerà dopo questa amichevole, ma parlerà solo al termine dell'ultima, sabato prossimo contro l'Iraq. Arminia dentro la rigore del Bologna, blocca Apponen, un tentativo di girata da parte del numero 2 Agmansn, che ha cercato il movimento dentro l'area col destro, ha provato a correggere dentro l'area piccola, un pallone rasoterra bloccato da Apponen, di veramente complicatissima lettura. Agman, qua è un errore sulla distinta chiaramente, perché sono troppe poche le vocali in questo cognome per riuscire a pronunciarlo. Si tratta del numero 2 Felix Agman, terzino classe 2004, che quindi ha una A e non una S nella parte finale del cognome. Minuti di gioco che sono 68 a valle, Arminia Bielefeld 3 Bologna 0, i gol tutti nel primo tempo da parte dei tedeschi, l'espulsione al 41esimo di Rowe a rovinare definitivamente questa amichevole che era già iniziata male ma è proseguita peggio per colpa del direttore di gara. Palleggio dentro il campo da parte dei tedeschi di Kirsch, anticipo da parte di Elazzuzzi, tocco all'indietro, palla persa da parte del Bologna con Vitica, conclusione murata da Ilic, bravo Ilic. Ora Bernardeschi lotta al limite dell'area, altro tiro da fuori, lontano dallo specchio da parte del numero 8 Schreck, che è rimasto in campo, palla molto distante dalla porta. Apponen andrà al rilancio, 22-45 i primi e i secondi nel corso della ripresa, Bologna 0 Arminia Bielefeld 3.
2: Bologna in difficoltà perché sono entrati nuovi calciatori da parte dell'Arminia Bielefeld, che ovviamente stanno meglio, sono più freschi, e Bologna invece che in 10 contro 11 per forza di cose soffre contro una squadra che tra l'altro ha praticamente ultimato la sua preparazione estiva, quindi c'è difficoltà a uscire dalla difesa e vediamo veramente poche cose. Vi commentiamo prevalentemente una fase di possesso prolungata da parte dell'Arminia Bielefeld e un Bologna che deve preservarsi e non rischiare di allungare la gamba, di sforzarsi troppo, perché ecco, è un attimo ovviamente in queste situazioni, quindi cercare di tenere indietro la gamba, di non correre troppo, di non esagerare, perché siamo sempre comunque in inferiorità numerica.
21: Assolutamente, evitare di farsi male al 100%, questo è quello che serve da qui al termine. Salutiamo anche un po' di amici a casa che ci scrivono al 366-402-4022, ne leggeremo anche qualche messaggio visti i ritmi blandi e la partita che fondamentalmente è compromessa da mezz'ora. Rilancerà Ukko Apponen tra poco, sono ora 70 i minuti sul cronometro e Apponen è pronto a rinviare, il direttore di gara aspetta che il portiere finlandese rilanci, vedremo se il Bologna effettuerà qualche cambio sapevamo di Jaber che poteva entrare nel corso dei due tempi e vedremo se lo farà. Nel primo tempo non è entrato, in realtà il difensore classe 2008 doveva essere previsto questo cambio, non è effettivamente arrivato. Attenzione a Arminia Bielefeld che avanza con il numero 37 Kania, che viene chiuso però in questa circostanza da Vitic, no, da Papazov, che lancia lungo il pallone con il sinistro, ma dove c'è solo Bauer, ma perché in avanti il Bologna non riesce a salirci con troppa velocità, perché deve tenere un baricentro basso e quindi risalire il campo è quasi difficile. Quando Bologna rilancia per necessità il pallone in avanti è facile controllo della sfera da parte dei giocatori teutonici, che muovono ora il pallone all'indirizzo del cerchio centrale dove c'è il capitano Bauer, che col destro alza la parabola sulla sinistra, mette giù Boacì che guarda la posizione centrale dei compagni dentro il campo e ancora a servire il compagno con la maglia numero 13 Kunze, ma il ritmo è veramente blandissimo e fondamentalmente non è successo nulla in questo secondo tempo. Un tiro, è vero, in porta da parte del Bologna, l'unico tiro in porta della partita, colpo di testa di Mikhailo Ilic, bloccato centrale senza grossi problemi da Kershken sugli sviluppi da calcio d'angolo. Aveva avuto un'epifania, un'illusione che si poteva iniziare questo secondo tempo in 11 contro 11 dopo l'espulsione di Rowe al 41esimo. Purtroppo mi sbagliavo, dopo un minuto ci siamo corretti, il Bologna è in inferiorità numerica da mezz'ora. Attenzione all'Arminia dentro l'area con la conclusione sbagliata clamorosamente dal numero 2, che ha sbagliato un gol già fatto. Agman dentro l'area piccola, invece di colpire verso la porta è colpito verso fuori con il piattone destro, non ha indirizzato verso la porta, era veramente vuota l'area di rigore e anche Aponen era stato superato dal cross che era arrivato dalla sinistra da parte di Uldrikis, il numero 28, che fa la punta centrale in questa ripresa al posto dell'autore della doppietta Grodowski. Su questo tiro fuori da parte del numero 2, come detto Agman, pallone terminato fuori, il gioco viene fermato per il cooling break, momento per idratarsi per le due squadre. Siamo al 27esimo della ripresa, Arminia Bielefeld 3 Bologna 0. Mini spot
7: Nettuno Bologna 1.
8: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
9: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
8: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
3: 27esimo minuto in corso di questa ripresa tra Bologna e Arminia Bielefeld, 0-3 il punteggio in questo momento. Ricordiamo ovviamente l'espulsione di Jonathan Rowe nel corso della prima frazione, ma è rimasta anche nel secondo tempo. Avevamo visto comunque 11 giocatori che potevano essere pronti ad entrare in campo, invece Marco Libra è rimasto in panchina pur vestito e pronto a scendere in campo con la maglia da gioco, la sua numero 18 provvisoria. Ovviamente cooling break, motivo per cui in questo momento il gioco è fermo. Qualche indicazione di Domenico Tedesco verso i suoi giocatori, ha parlato prevalentemente con Elazzuzzi e Papazov, soprattutto in questo momento, discorsi piuttosto decisi da parte del mister del Bologna, che non può che essere piuttosto arrabbiato e innervosito per l'andamento di questa gara, sia da un punto di vista tecnico-tattico ma anche da un punto di vista della gestione dell'arbitro, perché io mi ripeto, il gesto di Jonathan Rowe per me non era da cartellino rosso nemmeno in una partita ufficiale. Quindi espulsione scellerata, decisione veramente esagerata da parte del direttore di gara, che ci obbliga a non riuscire a commentare quello che avremmo voluto, ovvero qualche nuova idea tattica, qualche giocata tecnica comunque di pregevole fattura da parte di qualche giocatore del Bologna, perché soprattutto dopo i diversi cambi che ha attuato Kirsch nella seconda frazione, il Bologna è ovviamente in difficoltà perché sta giocando in 10 contro 11 contro una squadra che dimostra di avere più freschezza fisica. Intanto il gioco è ripreso, riprenderà con un calcio d'angolo in favore dell'Arminia Bielefeld, e Boacì pronto sul punto di battuta. Avevano battuto un corner corto, poi il direttore ha fatto ribattere il corner. Lascio a te, Leo.
21: Francamente non vediamo l'ora che finisca questa partita, 29 minuti nel corso della ripresa, calcio d'angolo sul secondo palo, la palla che arriva direttamente oltre la linea di fondo e giocherà un rinvio Apponen, infatti se ne vanno anche alcuni tifosi dalla collinetta probabilmente per guadagnare un posto migliore al ristorante qui di Valles per il pranzo, visto che comunque sarà tutto esaurito, essendoci solo un luogo dove potersi ristorare, molti tifosi stanno già andando verso il ristorante, stanno abbandonando la collinetta, anche perché francamente non c'è più niente da vedere per colpa dell'arbitro. Anche con il 3-0 comunque credo che i tifosi sarebbero rimasti a vedere l'amichevole, perché con l'11 contro 11 comunque l'amichevole si possono vedere giocate, è cambiata tutta la formazione, è tutto un altro andare. Dal 41esimo del primo tempo c'è una non partita che vi stiamo commentando con grande, sinceramente, anche astio nei confronti di una scelta del direttore di gara folle, che adesso fischia un fallo in favore del Bologna, fallo guadagnato da Riccardo Orsolini che è a terra, si rialza, intanto il Bologna ha già giocato e l'Azzuzzi per Papazov, erroraccio nel controllo, poi ritrova il pallone fortunatamente prima dell'arrivo di Agman e quindi giro palla da dietro con il numero 3 Ilic che serve Apponen, 76esimo sul cronometro, controllo di Bernardeschi dentro l'area molto problematico, arriva Schreck in pressione, riesce comunque Berna a servire sulla sinistra Ilic, lancio in avanti Cambiaghi, ritardo ma poi recupera e retropassaggio verso Apponen, vediamo se il Bologna riesce a fare qualche fase di possesso palla maggiore in questo finale, se l'Arminia Bielefeld anche abbasserà un pochettino la volontà di gestire completamente i ritmi e si riposerà. Ora avanza Zortea, palla al piede sulla destra, non si ferma, si ferma prima della linea mediana del campo davanti alla panchina di Tedesco, sempre in piedi a dare indicazioni ai suoi, Ilic davanti alla sua area di rigore, il difensore serbo ex Partizan di Belgrado, quest'anno in prestito al Anderlecht è ritornato a Bologna, lancio di Apponen lungo, Dallinga sbaglia la sponda di testa verso Cambiaghi, ringrazia il lancio di Apponen, poi non si trova però col numero 28 del Bologna in fascia sinistra. Dallinga e Cambiaghi, prendiamo uno spunto positivo, giocatori che hanno collaborato al gol più bello della stagione del Bologna nel 2025-2026, il 4-3 contro la Roma, l'assist d'esterno di Dallinga, il gol di Cambiaghi, il famoso palo gol. Niente, mi viene da ricordare questa cosa per cercare di tirarci un po' sul morale. 32esimo nella ripresa, Arminia Bielefeld 3, Bologna 0. Comunque vi racconteremo tutta la seconda settimana di ritiro a partire dal lunedì mattina. Attenzione all'errore dell'Arminia Bielefeld dentro l'area, Kershken per poco non regalava la sfera a Cambiaghi, il Bologna prova ad alzare un po' la pressione, Orsolini di testa non riesce a servire Bernardeschi. Vi dicevo, da lunedì mattina di nuovo live dalle 10 con tutti gli appuntamenti di questo ritiro, con tutti gli allenamenti, con tutti gli eventi live da Valles, qui su Nettuno Bologna 1, radio ufficiale del ritiro 2026 del Bologna di Domenico Tedesco. Fallo per l'Arminia guadagnato all'altezza del cerchio centrale, 32esimo che sta per scadere nel corso di questo secondo tempo, Arminia 3 Bologna 0.
3: Lavoro atletico per i centrocampisti in questo secondo tempo, perché Bernardeschi sta correndo veramente dappertutto provando a coprire il più campo possibile. Sì, non ci sono grossi sviluppi, adesso segnaliamo un'incertezza del portiere in fase di possesso palla, del portiere avversario in fase di possesso palla. Cambiaghi ha provato ad avventarsi sul pallone, ma non c'è stato verso, hanno mantenuto il possesso i tedeschi e sono ripartiti con una nuova sortita. Possesso palla adesso per il Bologna, che guadagna una rimessa laterale sul lato destro del campo, sarà Zortea l'incaricato a rimettere in gioco il pallone, vediamo se ci sarà un movimento da parte di qualcuno. Bernardeschi viene incontro, gira il pallone verso destra, ma c'è stato un fallo da parte di Schreck, mi pare, segnalato dal direttore. No, è un cambio rimessa, quindi Zortea ha sbagliato il gesto tecnico e c'è stato un cambio rimessa, quindi palla che passa nuovamente in favore dell'Arminia Bielefeld in questo secondo tempo. Siamo al 34esimo minuto di gioco, Bauer gestisce il pallone sulla linea del centrocampo, qualche piroetta sulla sfera, dato che non c'è ovviamente pressione da parte dei giocatori del Bologna che cercano di coprire il campo nella miglior maniera possibile, allarga il gioco a sinistra verso il terzino in maglia numero 3 Felix, il capitano Bauer, il 42 prova a gestire il pallone all'interno del campo, non ha pressione in questo momento il numero 42 Wegener e si torna indietro, ritmi molto blandi in questo momento della partita. Ci auguriamo che finisca il prima possibile, perché davvero non ci sono azioni da commentare, magari qualcosa nei prossimi minuti, per quello che ci auguriamo. Però ringraziamo ufficialmente il direttore Alessandro Pizzi per aver rovinato la nostra amichevole.
21: Sì, assolutamente, penso che possiamo alzare ancora di più il tono dell'acidità dei nostri commenti, perché è veramente una partita che è stata rovinata ormai un tempo fa al 41esimo del primo tempo dal direttore di gara della sezione di Bergamo, il signor Alessandro Pizzi, che ha deciso di non far giocare in maniera così, in maniera interessante il secondo tempo di questa amichevole. Eravamo già 3-0, le cose non stavano andando bene dopo i tre gol dell'Arminia in appena 29 minuti, però 12 minuti più tardi al 41esimo ha deciso di mandare negli spogliatoi Rowe e far giocare anche il secondo tempo in 10 al Bologna, che ora lancia lungo il pallone a cercare Dallinga, anticipato dal numero 3 Felix. Dallinga recupera il pallone in maniera regolare, ma il direttore di gara fischia, ma anche se fosse stato irregolare, ma lascialo andare. Veramente in questa circostanza, scusateci anche se siamo un po' polemici, ma veramente tutto meritato, perché in questo pomeriggio speravamo, in questo match di mezzogiorno speravamo di poter commentare una partita dove poter trarre qualche spunto, e per quello che è stato il rosso estratto al direttore di gara non lo abbiamo potuto fare. Sulla destra ancora la giocata da parte dell'Arminia per Agman, che muove dentro il campo per il numero 13 Kunze. All'indietro i due centrali scambiano in maniera facile, semplice, senza pressione tra linee orizzontali. Ora Bauer prova la sventagliata, il gesto tecnico con l'apertura panoramica sulla sinistra a pescare Boacì, che stoppa il pallone e torna all'indietro. 36 nel corso della ripresa, 81 nel computo generale di questa amichevole di Valles. Arminia Bielefeld 3 Bologna 0, e si attende il triplice fischio fondamentalmente da parte di Alessandro Pizzi della sezione di Bergamo, che ha rovinato questa partita. Dalla sinistra Schreck, ancora la giocata in avanti all'indirizzo del numero 28 Uldrikins, che è entrato a fare la punta, Uldrikis, che è entrato a fare la punta al posto di Grodowski nel corso di questo secondo tempo per quello che riguarda la squadra di Oliver Kirsch. E andiamo a leggere anche un po' di messaggi che ci scrivono gli amici a casa. Eghem non è un leader e Casale Wittig in Serie A non ci stanno, mi dispiace per Tedesco, ma in questo momento non siamo presentabili, secondo Mirko, che dà un giudizio così sulla difesa. Ed effettivamente, Frank, mentre continuiamo anche a cambiare argomento e non andare in cronaca, perché è veramente solo Arminia che passa il pallone in maniera del tutto innocua sulla linea mediana senza possibilità che il Bologna la recuperi, c'è da fare una valutazione sui primi 40 minuti. L'unica cosa che possiamo valutare sono i primi 40 minuti, e sicuramente la linea difensiva in quei primi 40 minuti non ha per nulla fatto bene.
3: Sì, non ha fatto bene, però ragazzi, consideriamo che c'è da passare da un modo di difendere insomma un po' esagerato, un po' rischioso, a un modo di difendere diverso. Quindi io aspetterei a prendere dei giudizi addirittura impresentabili, non siamo presentabili, mi sembrano cose molto premature. Poi la rosa sappiamo benissimo che deve essere completata, quindi su questo non ci sono dubbi, per battere una formazione di Serie B tedesca che comunque è più avanti nella preparazione, non servono giocatori fenomenali, quindi loro sono più avanti, siamo rimasti anche in 10, abbiamo fatto degli errori a livello difensivo, va bene, sinceramente mi interessano poi il giusto, ecco, se Casale sbaglia una lettura difensiva contro l'Arminia Bielefeld il 20 di luglio, il 19 di luglio, il 18 di luglio, le ho dette tutte, mi interessa veramente il giusto. Sappiamo che la squadra poi non sarà questa all'inizio della stagione, è ufficiale, quindi stiamo tranquilli. Ci sono poi giocatori che abbiamo in rosa che secondo me con il nuovo modo di giocare, il nuovo modo di difendere, possono trarre dei benefici, compresi tutti i giocatori che ha citato Mirko. Un messaggio un po' troppo disfattista, considerando che l'amichevole veramente lascia pochissimi spunti. Intanto altro rischio del portiere Kersken per l'Arminia Bielefeld, se la cavano comunque per la pressione che in questo momento viene messa da un ottimo Ilazzuzzi, quantomeno a livello di temperamento, però ecco, riescono a disimpegnarsi i giocatori di Kirsch in questa situazione. La manovra adesso la sta conducendo il numero 2 Hagman sulla fascia di destra, prova a entrare dentro il campo, si appoggia sul numero 13 Schneider, il numero 13 che non è Schneider bensì Kunze, quindi pallone che va sul versante di sinistra e insomma a piccolo trotto stiamo andando verso la fine di questa partita amichevole. 39esimo minuto in corso, ti lascio di nuovo la palla, Leo.
21: Sì, mancano 6 minuti. Credo e spero che non si azzarderà a dare recupero il direttore di gara. Boacì sulla sinistra, chiuso, attenzione, Bologna potrebbe ripartire con Orsolini sulla sinistra, Zortea si sovrappone ora, tunnel di Orsolini, poi dentro il campo subisce il recupero da parte del numero 28 Uldrichis, regolare secondo il direttore di gara che era piazzato lì veramente vicino al luogo dell'impatto, recupero regolare. Allora l'Arminia attacca 30 metri offensivi, limite dell'area, colpo di tacco, Uldrichis dentro l'area, Apponen, bravo, impresa bassa a bloccare, mini spot per noi.
7: Nettuno Bologna 1. 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas, soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono, qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
21: Bernardeschi tra le linee, tocca il pallone sulla sinistra verso Dimitar Papazov, Bernardeschi sventagliata, lancia a cercare Orsolini, anticipo di Boacì a chiudere, Appenander altissimo che si alza e ora rimbalza per terra questo pallone, Dallinga strattonato a terra, c'è fallo, fischia il direttore di gara, incredibile. Meno di 5 minuti al 90esimo, 3-0 per l'Arminia Bielefeld, partita che esattamente un

0: Destro, la palla rimbalza, Bernardeschi può puntare il limite dell'area, non riesce a controllare la sfera e Boacci spazza il pallone dopo averlo controllato. Fischio da parte del direttore di gara, non si capisce bene che cosa abbia ravvisato il direttore di gara in questa circostanza, forse un fallo in favore dell'Arminia, non ho ben capito, fuori gioco, forse fuori gioco di Berna, che però non so se era fuori gioco o no in questa circostanza.
1: Credo di Orsolini, che poi ha partecipato all'azione, vabbè, fischio inspiegabile, anche questo, si può lasciar correre.
0: Sì, veramente, da capire sempre come mai non venga chiesto prima di queste amichevoli, visto che è già successo altre volte, come ci scrivono alcuni amici a casa, che a volte succede che in queste amichevoli estive gli arbitri espulgono i giocatori, e francamente credo che serva una dichiarazione ufficiale da parte di entrambi i club di non vedere espulsioni durante queste partite, ma la richiesta al massimo di un'immediata sostituzione del giocatore in questione, che esca dal campo ma che si rimanga 11 contro 11, perché poi si finisce per vedere dei secondi tempi di amichevole estive che già hanno un significato relativo assolutamente di niente. L'Arminia Bielefeld arriva al limite dell'area di rigore, guadagna un calcio di punizione con Schreck che viene abbattuto da Vitic, che atterra il centrocampista con la maglia numero 8 prima dell'ingresso nei 16 metri rosso-blu. Calcio di punizione in favore dell'Arminia, punizione al limite dell'area, 42-30 sul cronometro della ripresa, 87-35, mancano meno di 2 minuti e mezzo al termine, si abbracciano i giocatori dell'Arminia per aver guadagnato questa punizione al limite, francamente inspiegabile. Anche poi capire che cosa serva all'Arminia a giocare un secondo tempo allenante contro una squadra in 10, penso che sarebbe stato molto più utile a tutti i giocatori tedeschi di poter giocare questo match con un avversario in parità numerica, non solo per il Bologna ma anche per gli stessi tedeschi, cioè francamente poi sono cose inspiegabili che ci porteremo dietro di ricordo da questa splendida prima amichevole, che l'Arminia sta vincendo 3-0. Come detto, la collinetta inizia un po' a svuotarsi con giustamente i tifosi che prendono la via di uscita, barriera 4 posizionata da Apponen. Calcio di punizione per l'Arminia, parte col destro sotto la barriera, conclusione, la deviazione di Apponen in calcio d'angolo e corner quindi in favore dell'Arminia, che si porta in vantaggio nel conto di questi calci d'angolo. La battuta il numero 23, credo, abbia battuto a Schneider questo calcio di punizione, ma tant'è, che è stato deviato da Apponen oltre la linea di fondo, calcio d'angolo dalla destra, batte l'Arminia Bielefeld questo corner battuto a 2, oppure no, è Hagman che si allontana, andrà Boacci col destro tra ad uscire forte nel cuore della rigore del Bologna, un colpo di testa ad allontanare da parte di Vitic, che tiro lontanissimo oltre anche la rete sopra la traversa, ma c'è stata una deviazione, tiro che era arrivato da parte del numero 42 Wegener, e deviazione da parte di un giocatore del Bologna, palla sopra la traversa, manca sempre meno al termine di questa amichevole, è diventata completamente inutile per colpa dell'arbitro nel corso della ripresa. Calcio d'angolo dalla destra, Boacci con il destro, ancora lui, traiettoria ad uscire verso l'area di rigore del Bologna, colpo di testa, la palla che finisce sulla linea, Apponen la blocca, ma è gol. 4-0, ha segnato l'Arminia Bielefeld, credo abbia segnato Bauer, adesso da capire chi è stato l'autore del gol. In ogni caso è arrivato al 90esimo il gol del 4-0 da parte di un giocatore dell'Arminia Bielefeld, che dentro l'area ha staccato di testa, non so se Bauer o se il numero 23 Schneider. In ogni caso l'Arminia Bielefeld segna così il poker su sviluppi di calcio d'angolo e siamo al 90esimo e l'Arminia segna così il gol del 4-0.
1: Perfetto, abbiamo terminato la partita praticamente anche con un gol, un ulteriore gol segnato da parte dell'Arminia Bielefeld su calcio d'angolo. Direi che questo è veramente non un pomeriggio da ricordare, perché insomma, oltre alla sconfitta ovviamente brucia, vabbè, sempre, l'arbitro intanto dice che basta così, non abbiamo potuto valutare quasi nulla, ecco, un primo tempo ovviamente non giocato benissimo, 40 minuti in 11 contro 11, poi dopo quello che è successo dopo veramente non ha molto senso, quindi ci dispiace molto.
0: Sì, ci dispiace francamente molto, ne continueremo a commentare nel corso dei prossimi giorni. Un ultimo flash, Frank, prima di salutare gli amici a casa, subito dopo il mini spot.
2: il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
3: Sei un privato o un amministratore condominiale? Con PM Ristrutturazioni

0: sarete al sicuro. Abbiamo un'area interventi pronta ad analizzare le vostre esigenze, dandovi assistenza prima, durante e dopo i lavori, dalla manutenzione ordinaria a quella straordinaria. Eseguiamo sopralluogo e preventivo gratuito. Non dovete fare niente, solo godervi il lavoro finito.
1: GEA Depurazioni Industriali, la soluzione per tutti i problemi ecologici della tua azienda. Trasporto e logistica di rifiuti, pronto intervento e bonifiche ambientali, stoccaggio e smaltimento di rifiuti aziendali. GEA Depurazioni Industriali, a Castelguelfo, Bologna. GEA, il servizio migliore e sicuro nei tempi ad un prezzo concorrenziale.
2: Ciao, sono io.
3: Io chi?
2: Ma io sgrasso, lo sgrassatore universale. Quello buono,
3: anzi il migliore.
2: Quello che negli anni hanno usato la bisnonna, la nonna e anche la tua mamma. Io sgrasso, lo sgrassatore universale per un pulito da campioni. Cercalo nei negozi per la pulizia della casa e se non lo trovi, arrabbiati. Scopri tutti i prodotti su iosgrasso.it e su Facebook.
4: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas. Soluzioni personalizzate per privati.

0: numero 3 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
1: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie, ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express, One Quality.
0: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile. Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
3: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
2: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
4: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
5: Un breve commento al termine della partita tra Bologna e Arminia Bielefeld, terminata 0-4 in favore dei tedeschi, una partita ovviamente condizionata ampiamente dal cartellino rosso subito da Jonathan Rowe nel corso della prima frazione, circa 40esimo minuto, su comunque lo 0-3 in favore dell'Arminia Bielefeld, che in parità numerica aveva trovato un triplo vantaggio nei confronti del Bologna. Però ecco, non ci interessava troppo vedere Bologna vincere, Bologna perdere, Bologna pareggiare. Ci interessava vedere qualche nuova idea messa in pratica dal Bologna di Domenico Tedesco, dato che siamo alla prima amichevole di questo ritiro. Magari poteva essere proprio un test per vedere qualche cosa che i giocatori del Bologna avevano provato durante la settimana. Il direttore di gara ce l'ha proibito, togliendo dal campo Rowe attraverso un'espulsione e facendoci giocare i 5 minuti del primo tempo e tutto il secondo tempo in inferiorità numerica. Quindi gli mandiamo un grosso ringraziamento anche da parte di tutti i tifosi che sono arrivati qua a vedere i loro giocatori preferiti, che hanno pagato per vedere i loro giocatori preferiti, e incredibilmente abbiamo dovuto assistere a una partita falsata, detto che il risultato davvero non ci interessava praticamente nulla, ma ci interessava vedere qualche bella giocata, qualche bello sviluppo della squadra di Tedesco, cosa che ovviamente non abbiamo potuto fare nel secondo tempo, perché già paghiamo una condizione fisica inferiore rispetto alla condizione fisica dell'Arminia, e in più se rimane in 10 contro 11 questo non può che mettere difficoltà in più alla nostra prestazione. Comunque rimane il fatto che ci sono stati grossi errori nei primi 40 minuti a parità di uomini, quindi bisogna sistemare comunque qualcosa. Speriamo la prossima partita, ovvero mercoledì contro l'Heidenheim, di giocare in 11 contro 11, come augurio, caro Leo.
6: Almeno non ha piovuto e non si è fatto male nessuno. Credo che questi siano gli unici due fattori positivi della partita di oggi, che è veramente stata, come dire, completamente resa inutile dal direttore di gara, che non ci ha fatto praticamente vedere niente nel secondo tempo per questa espulsione, che in una partita amichevole non si comprende perché possa essere assegnata. Il direttore di gara ha completamente reso vano la possibilità di vedere qualcosa di interessante nel secondo tempo. Giustamente va sottolineato il complicato primo tempo del Bologna, che ha giocato contro una squadra più avanti nella preparazione, che inizia il campionato tra 21 giorni, l'8 agosto la prima partita del campionato della Serie B tedesca della Zweite Liga per l'Arminia Bielefeld. Però per il resto insomma il Bologna ha fatto fatica soprattutto a livello difensivo, qualche duello ha commesso diversi errori, però era un primo tempo in cui il Bologna comunque poteva anche poi nella ripresa iniziare a cambiare qualcosa, poteva provare una nuova formazione, poteva provare Bernardeschi mezzala, nuove trame di gioco, magari delle uscite palla. Nell'11 contro 11 il risultato comunque non sarebbe stato troppo impattante, era impattante vedere nuove trame, nuove soluzioni, cercare di capire in che cosa lavorare di più e che cosa poteva funzionare. Nella ripresa non possiamo avere opzioni, non possiamo possiamo avere segnali, non possiamo avere raffronti di alcun genere, perché in 10 contro 11 non si valutano le partite da un punto di vista tecnico-tattico, ma questo sia per la squadra che è in 10 che per la squadra che è in 11. Anche l'Arminia Bielefeld non ne ha tratto giovamento nel vincere questa partita. A cosa è servito all'Arminia? Non ha potuto nemmeno giocare contro una squadra in 11 contro 11, quindi quanto sia stato allenante il secondo tempo per i tedeschi, francamente non lo so. Ci resta questo rammarico di non aver potuto valutare il secondo tempo. La prima frazione, come detto, è stata negativa, con tutte le parentesi e gli asterischi da fare di una prima amichevole estiva che serve soprattutto ad altro. Però, come dire, il peggiore in campo oggi sicuramente è stato il direttore di gara Alessandro Pizzi della sezione di Bergamo, che ha rovinato le valutazioni degli allenatori e ha rovinato soprattutto la visione di un secondo tempo magari di spettacolo gradevole da parte dei tifosi più di 2000 giunti qui alla Fußball Platz. Ci risentiamo in diretta da Valles qui su Nettuno Bologna 1 da lunedì mattina, con il primo allenamento nel corso della seconda settimana di ritiro, con tutti gli appuntamenti che ci sono qui da Valles. Ve li porteremo tutti in diretta come sempre, la nostra programmazione continua. Stasera live invece da Parma il baseball, Parma Clima Unipol Fortitudo Bologna, è gara 2 questa per quello che riguarda questa sfida tra i Ducali e la Fortitudo Baseball Bologna, che è stata grandiosa ieri sera nella vittoria per 8-1 in gara 1, e stasera si gioca gara 2 contro Parma Clima. Domattina al meglio della settimana, con la replica di tutti gli appuntamenti di Valles, con il meglio di questi primi 5 giorni, 6 giorni ormai, compreso quello di oggi, di a ritiro. Certamente ci risentiamo lunedì mattina, grazie per essere stati all'ascolto, rimanete sulle frequenze di Nettuno Bologna 1, buon proseguimento di giornata da parte di Leonardo Bosello
5: e di Franco Loretti. Grazie, ci sentiamo lunedì.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Sono le 14 e 4 minuti.
12: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
13: Prima notte in carcere a bollate per il gioielliere Mario Roggero. È stata dura, avrebbe detto al suo avvocato Marcolini, che stamattina lo incontra all'interno dell'istituto. E stamattina è entrato nella casa di reclusione anche Matteo Salvini e due deputati della Lega. E Giorgia Meloni torna sulla questione della sicurezza, incontrando nella questura di Roma gli agenti della capitale e di Milano.
14: Quella libertà non esiste senza sicurezza, quella sicurezza non esiste senza di voi. Penso che valga la pena di ricordarlo, soprattutto in un momento come questo, nel quale nel dibattito spesso si dice che sulla sicurezza non si fa abbastanza, delle volte sembra che non si faccia niente, no? E chi lo dice non conosce il vostro lavoro.
13: Fine settimana ancora con il caldo asfissiante in gran parte dell'Italia, oggi il picco di calore 16 le città da bollino rosso, domani saranno 14, in Sardegna raggiunti i 47 gradi, domenica e soprattutto lunedì atteso un calo termico. Calcio, sta per calare il sipario sul mondiale più lungo della storia, domani New Jersey, l'attesa finale tra Argentina e Spagna, penultimo atto stasera, sfida per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra. È tutto da Nicola De Muro.
12: Nettuno Bologna 1.
15: Giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
16: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
15: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
16: Primerano ad Altedo e su primerano.it.
15: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
17: Con Renault Captur Full Hybrid Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
18: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
19: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Sei indeciso se andare in vacanza o cambiare auto? Da Stefauto puoi fare entrambe le cose.
3: Sono partiti i Summer Days MG, i giorni migliori per acquistare la tua prossima auto.
2: Scegli la tua nuova MG in pronta consegna o tra una selezione di chilometri zero. La prendi adesso e inizi a pagare direttamente a ottobre.
3: L'offerta è valida solo da Stefauto, nei punti vendita MG di Bologna in Porta Lame e Ferrara in via Bologna.
2: Summer Days MG, solo per pochi giorni, solo da Stefauto.
4: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
5: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
6: Dimmi.
5: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
6: E si sente.
7: Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
5: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
7: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
5: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
8: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
9: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
12: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
13: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
14: Ehi, non ti piace la pappa?
15: Forse vuole qualcosa di più.
14: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
15: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
14: Ok, ordiniamo subito.
15: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
6: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo.
7: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
8: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
7: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini, per te un intero parco auto in pronta consegna.
8: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna, in via dell'Elettricista, o a Borgo Panigale, in via Caduti di Amola.
9: No, io lassù non ci salgo.
10: Neanche io, soffro di vertigini.
9: Manutenzioni in altezza?
10: La parola d'ordine è sicurezza.
9: Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
11: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
13: Ciao, come stai?
14: Vado a fare un tagliandino.
13: Ok, ma stai bene?
14: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
13: Ma Levante è una carrozzeria?
14: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
13: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
14: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
15: Sei indeciso se andare in vacanza o cambiare auto? Da Stefauto puoi fare entrambe le cose.
16: Sono partiti i Summer Days MG, i giorni migliori per acquistare la tua prossima auto.
15: Scegli la tua nuova MG in pronta consegna o tra una selezione di chilometri zero. La prendi adesso e inizi a pagare direttamente a ottobre.
16: L'offerta è valida solo da Stefauto, nei punti vendita MG di Bologna in Porta Lame e Ferrara in via Bologna.
15: Summer Days MG, solo per pochi giorni, solo da Stefauto.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora uscite insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels. Ciao, come stai?
2: Vado a fare un tagliandino.
1: Ok, ma stai bene?
2: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
1: Ma Levante è una carrozzeria.
2: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
1: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
2: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
3: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
4: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
3: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
4: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
3: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
4: www.sorcevannini.it.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco. Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
8: Wow, sanno anche volare.
7: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
9: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-5064-784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le Aquile.
10: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da Unieuro.
11: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
12: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
13: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
5: Sei indeciso se andare in vacanza o cambiare auto? Da Stefauto puoi fare entrambe le cose.
6: Sono partiti i Summer Days MG, i giorni migliori per acquistare la tua prossima auto.
5: Scegli la tua nuova MG in pronta consegna o tra una selezione di chilometri zero. La prendi adesso e inizi a pagare direttamente a ottobre.
6: L'offerta è valida solo da Stefauto, nei punti vendita MG di Bologna in Porta Lame e Ferrara in via Bologna.
5: Summer Days MG, solo per pochi giorni, solo da Stefauto.
7: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
8: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
9: Quando piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere anti-allagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio posizionato a bordo campo del centro sportivo per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
6: Per alcuni qualità e precisione sono irraggiungibili, ma non per noi di CSA Centro Servizi Autocarri. Siamo concessionaria e service autorizzato Volkswagen Veicoli Commerciali e possiamo fornirti un veicolo commerciale in pronta consegna oppure cucito su misura per te e il tuo business.
7: Scopri da CSA Centro Servizi Autocarri Crafter, Transporter, Caddy e tutta la gamma disponibile in pronta consegna.
6: CSA Centro Servizi Autocarri, la nostra passione, la tua strada. A Modena in via Emilia Ovest 1231 e a Reggio Emilia in via Giambattista Vico 9A.
7: Info su csavic.it.
8: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
9: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
8: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
9: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
8: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
10: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
11: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
10: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
11: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
10: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
12: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
13: Oh Marco, pronto per lo stadio?
14: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
13: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
14: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
13: Davvero?
14: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
15: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: Made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Per alcuni qualità e precisione sono irraggiungibili, ma non per noi di CSA Centro Servizi Autocarri. Siamo concessionaria e service autorizzato Volkswagen Veicoli Commerciali e possiamo fornirti un veicolo commerciale in pronta consegna oppure cucito su misura per te e il tuo business.
3: Scopri da CSA Centro Servizi Autocarri Crafter, Transporter, Caddy e tutta la gamma disponibile in pronta consegna.
2: CSA Centro Servizi Autocarri, la nostra passione, la tua strada. A Modena in via Emilia Ovest 1231 e a Reggio Emilia in via Giambattista Vico 9A.
3: Info su csavic.it. Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
4: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
3: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
4: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
3: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
4: www.sorcevannini.it.
5: La frasca in Andrea Costa
6: o la frasca al vicolo?
7: E perché no a Villa Cassarini?
5: Stop! Ho detto alla frasca!
8: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
9: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
10: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport a più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
11: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
12: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
13: La mamma vuole abbracciarti ancora.
14: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
15: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
16: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
17: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
18: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Hard Made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
7: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
6: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
7: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
6: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
8: Vuoi una nuova macchina da giardino?
7: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
8: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
7: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
8: Manfredini, la certezza dei professionisti.
7: Approfitta ora degli extra sconti.
9: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
7: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
9: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
7: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
9: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
10: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
7: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
11: Oh Marco, pronto per lo stadio?
12: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
11: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna. È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
12: Davvero?
11: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
13: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
14: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
16: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: grandi classici.
1: Sport e grandi classici.
0: Radio Nettuno, Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Ehi, non ti piace la pappa?
2: Forse vuole qualcosa di più.
0: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
2: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
0: Ok, ordiniamo subito.
2: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
3: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
4: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
5: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
4: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
5: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
4: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
5: www.sorcevannini.it.
6: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
7: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
8: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Per alcuni qualità e precisione sono irraggiungibili, ma non per noi di CSA Centro Servizi Autocarri. Siamo concessionaria e service autorizzato Volkswagen Veicoli Commerciali e possiamo fornirti un veicolo commerciale in pronta consegna oppure cucito su misura per te e il tuo business.
3: Scopri da CSA Centro Servizi Autocarri Crafter, Transporter, Caddy e tutta la gamma disponibile in pronta consegna.
2: CSA Centro Servizi Autocarri, la nostra passione, la tua strada. A Modena in via Emilia Ovest 1231 e a Reggio Emilia in via Giambattista Vico 9A.
3: Info su csavic.it.
4: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
5: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
4: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
5: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
4: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
5: www.sorcevannini.it.
6: Vuoi una nuova macchina da giardino?
7: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
6: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
7: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
6: Manfredini, la certezza dei professionisti.
7: Approfitta ora degli extra sconti.
8: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo. Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
7: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
8: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
7: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
9: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
10: Oh Marco, pronto per lo stadio?
11: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
10: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
11: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
10: Davvero?
11: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
12: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gob.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: La frasca in Andrea Costa.
3: O la frasca al vicolo.
4: E perché no a Villa Cassarini?
2: Stop! Ho detto alla frasca!
5: La frasca presenta Cassarini Summer. Il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer. Birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer. Tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
4: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
6: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
7: Vuoi una nuova macchina da giardino?
8: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
7: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
8: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
7: Manferdini, la certezza dei professionisti.
8: Approfitta ora degli extra sconti.
9: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
10: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
11: Ehi, non ti piace la pappa?
12: Forse vuole qualcosa di più.
11: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
12: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
11: Ok, ordiniamo subito.
12: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
13: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
14: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
15: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
16: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
18: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
2: Ma dai, è immortale!
1: Forse, infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo.

0: i tortellini veri.
1: E dove sarebbe questa meraviglia?
0: Antica Trattoria Golfieri, in Piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
1: Antica Trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
3: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
5: Finalmente sei su quel treno, sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
6: Hai dimenticato i costumi da bagno.
5: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
10: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
11: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
12: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita a 449 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
13: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
14: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
13: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
14: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
13: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
15: Ah, così non ci riuscirai mai. No, questo è sbagliato, è anche illegale.
16: Con un po' di sale sulla coda?
15: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
17: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-5064-784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
18: Ciao, come stai?
19: Vado a fare un tagliandino.
18: Ok, ma stai bene?
19: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
18: Ma Levante è una carrozzeria.
19: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
18: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
19: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: Sei indeciso se andare in vacanza o cambiare auto? Da Stefauto puoi fare entrambe le cose.
2: Sono partiti i Summer Days MG, i giorni migliori per acquistare la tua prossima auto.
1: Scegli la tua nuova MG in pronta consegna o tra una selezione di chilometri zero. La prendi adesso e inizi a pagare direttamente a ottobre.
2: L'offerta è valida solo da Stefauto, nei punti vendita MG di Bologna in Porta Lame e Ferrara in via Bologna.
1: Summer Days MG, solo per pochi giorni, solo da Stefauto.
3: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
4: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
5: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
4: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
5: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
4: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
6: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
7: Dimmi.
6: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
7: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
6: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
7: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
6: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
8: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
9: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
10: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
11: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
12: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
10: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
13: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
14: Oh Marco, pronto per lo stadio?
15: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
14: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
15: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
14: Davvero?
15: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
16: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina al centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata a 189 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
3: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
4: Ma dai, è immortale!
3: Forse, infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
4: E dove sarebbe questa meraviglia?
3: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
4: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
5: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
6: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
5: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
6: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
5: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
7: La frasca in Andrea Costa
8: o la frasca al vicolo?
9: E perché no a Villa Cassarini?
7: Stop! Ho detto alla frasca!
10: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
9: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
11: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
12: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
11: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
12: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
11: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
12: www.sorcevannini.it.
13: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
14: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
15: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
16: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
17: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, playlist. 4

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
2: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
1: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
2: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
1: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
2: www.sorcevannini.it.
3: Valigie pronte? Quest'anno parte al massimo.
4: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
5: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
4: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
5: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
9: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo.
10: Aereo è installatore avanzato di sistemi di ancoraggio permanenti in copertura, certificato DECRA.
9: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
11: Ciao, come stai?
12: Vado a fare un tagliandino.
11: Ok, ma stai bene?
12: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
11: Ma Levante è una carrozzeria?
12: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
11: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
12: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
13: Sfaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
14: Da Sfaccio occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

hit e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: Nettuno, Bologna 1.
1: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Oh, oh, oh, oh. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Tra poco. Il campionato italiano di baseball della Unipol Fortitudo Bologna. Tra poco in diretta su Nettuno Bologna 1.

0: Fortitudo Bologna. Tra poco in diretta su Nettuno Bologna 1.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
4: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%, un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: collaborazione con...
1: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
2: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
4: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni ritrovo per tutti, grandi e cinni.
3: Ristorante Pizzeria Caruso.
4: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
3: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
5: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico. Riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57.
0: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
6: Amiche e amici di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buonasera dal sottoscritto Matteo Balduzzi, che questa sera commenterà per voi e con voi questa seconda gara di questo playoff che ci vede impegnati contro la formazione della Parma Clima Baseball in una partita che, in un weekend che vale il primo posto nel girone A, che al momento ci vede appaiati proprio in virtù della roboante vittoria che la nostra Unipol Fortitudo Bologna ha conseguito ieri sera al Gianni Falchi, proprio contro la squadra che questa sera invece gioca in casa qui al Nino Cavalli, vincendo, dicevo, per 8-1 al termine di una partita comunque giocata veramente in maniera solida da parte della nostra difesa, che ha concesso solo un punto alla formazione di casa questa sera, mettendo da segno invece 8, frutto anche di 7 battute valide, tra cui anche il settimo, se non vado errato, fuori campo stagionale del nostro Shervin Newton. Quindi veramente una gran prova di squadra per una Fortitudo che ha dimostrato in queste ultime uscite di essere veramente cresciuta, soprattutto in attacco, e di saper fare fronte anche alle emergenze, diciamo, sanitarie. Ricordiamo sempre che Martina e Vega sono out per infortunio anche questa sera. Infatti andiamo ora a leggere le formazioni in campo, cominciando dalla formazione offensiva della nostra Unipol Fortitudo Bologna, che vede schierarsi in rigoroso ordine di lineup Federico Celli, Alessandro Vaglio, Shervin Newton, Samuele Gamberini, poi il nostro DH Filippo Agretti, Gilberto Borghi, Lorenzo Doboletta, Ernesto Liberatore e a chiudere Alessandro Laise. Risponde Parma con la seguente formazione difensiva, che vede agli esterni Martin Helmig a destra, poi al centro Tommaso Battioni, a sinistra Erickson Leonora, poi all'interbase Gabriele Angioi, Manuel Geraldo in terza base, in seconda base Robel Garcia, a difendere il cuscino di prima Alberto Mineo e la batteria composta da Cesare Astorri a ricevere i lanci del partente di questa sera, che per la Parma Clima è Claudio Scotti. Un Claudio Scotti che sta ancora continuando a fare dei lanci di riscaldamento. C'è un conciliabolo tra gli arbitri e, se non sbaglio, direi proprio manager Saccardi. Non riesco bene a capire per quale sia il motivo di questo ritardo nell'inizio della partita che doveva essere iniziata già 5 minuti fa. Non riusciamo a comprendere bene il motivo per cui la partita non può iniziare, continua ad esserci un conciliabolo a casa base tra gli arbitri che sono il signor Moretto a casa base, coadiuvato dal signor Guadagnini in prima e dal signor Costa in terza. Ora sembra che sia tutto pronto, finalmente Saccardi va ad accomodarsi nel proprio dugout e Celli fa il suo ingresso nel box di battuta, pronto per...
7: Attendevano il tramonto.
6: Ah, perfetto, perfetto. C'è una mi è stato spiegato in regia dal nostro Simone Barbuti, che ringrazio, che il conciliabolo era dovuto più che altro ad un'attesa volta ad attendere che il sole tramontasse un po' di più per avere meno ritorno di luce sugli occhi e sul campo. Quindi ora tutto è pronto.
8: Lo fanno anche in America, si chiama Sun Delay.
6: Ah, perfetto, bene, impariamo una cosa nuova. Anche in Italia adesso si fa il Sun Delay. Dicevo, la partita finalmente è cominciata da due lanci, uno strike chiamato su Federico Celli e poi a seguire una pallina bassa che vale invece il primo ball, quindi 1-1 il conto con Scotti che si appresta al terzo lancio, batte Celli sul terza base che assorbe e comodamente assiste in prima verso Mineo per l'eliminazione 5-3, che vale il primo rapido out per la formazione di Parma, che ora deve andare ad affrontare il nostro Alessandro Vaglio. Per lui una media di 313, già conteggiate anche le valide messe a segno ieri sera. E Scotti comincia la sua prova con un ball, con questa pallina che non trova l'area di strike, rimane esterna e fa bene Vaglio a non farsi ingannare dalla traiettoria della pallina. Ora va Scotti per il secondo lancio e questa volta la pallina trova l'area di strike, ci mette un pochino l'arbitro Moretto a chiamare, però questa era inequivocabilmente strike, quindi un ball e uno strike. Ora i ball diventano due a causa di questa pallina bassa rispetto all'area di strike, sulla quale Vaglio chiaramente tiene la mazza ferma. Ora quarto lancio di Scotti, ora va Vaglio e la pallina viene però presa da Garcia, che la fa sua e la manda in prima con l'assistenza 4-3, che vale la seconda eliminazione di questo primo inning offensivo per la nostra Unipol, che quindi non riesce a mettere al momento uomini in base. La partita chiaramente è ancora giovane, ma questa sera sarà un'altra gara sulla carta particolarmente impegnativa, visto anche la qualità del monte di lancio che questa sera può schierare la formazione di casa della Parma Clima Baseball, con Scotti che nel frattempo, grazie anche a questo swing a vuoto di Newton, mette a segno il primo strike. Ora va a casa Scotti per il secondo lancio, prova una curva che rimane alta rispetto all'area di strike, e quindi 1-1 è il conto sul nostro Shervin, che batte 326, media già aggiornata anche per lui. Ora Scotti, pallina che rimbalza per terra nella polvere e poi va a fermarsi nel guantone di Astorri, quindi secondo ball. Due ball e uno strike, va Scotti per il quarto lancio e rimane interna la pallina. Buon occhio da parte di Newton, che sembrava per un momento voler aggredire la pallina, invece si è semplicemente scansato e ha fatto bene. Quindi vantaggio che si incrementa a casa base, tre ball e uno strike, va Scotti e c'è lo strike nonostante il tentativo di Newton di partire verso la prima. Questi trucchetti che servono ogni tanto a far ingannare l'arbitro, ma questa volta il filo esterno da parte di Scotti è stato trovato, quindi 3-2, conto pieno e lancio decisivo per le sorti del nostro Shervy e Newton. Va a casa Scotti, tocca a Newton, la pallina è in foul, la pallina è in foul e quindi nulla di fatto, ci vuole un altro lancio per decidere le sorti del nostro Shervien, con Scotti che riceve in questo momento una nuova pallina per proseguire la propria prova sul monte di lancio. 12 lanci finora quelli effettuati dal partente Ducale, che ora si appresta al 13° lancio. Sul conto pieno per Newton, va a casa Scotti in questo istante, tocca a Newton, è una rimbalzante su cui alla fine ci va non senza qualche patema Anjoy, che però la fa sua e elimina Newton per la via 63, e quindi 3 su 3 giù per il nostro primo attacco, che quindi non mette a segno valide, non mette a segno punti, non ci sono errori, non ci sono rimasti in base, e quindi al termine della parte alta del primo inning il Fortitudo rimane a 0 e ora dovrà andare in difesa ad affrontare la formazione della Parma Clima, che schiera in attacco il seguente lineup, che vi vado a relazionare in ordine rigorosamente di lineup, appunto. Il leadoff è Gabriele Anjoy, a seguire Tommaso Battioni, Robel Garcia occupa lo spot di terzo posto nel lineup, il cleanup è Manuel Geraldo, a seguire Erickson Leonora, poi Helmig al sesto spot del lineup, chiudono Alberto Mineo, Marco Ragionieri e Cesare Astorri. Per quanto riguarda la formazione in difesa della nostra Fortitudo Unipol Bologna, abbiamo a destra Celli, al centro Doboletta, a sinistra Gilberto Borghi, l'interbase Shervy e Newton, in terza Alessandro Laise, in seconda Alessandro Vaglio, in prima Samuele Gamberini e la batteria composta dal ricevitore Ernesto Liberatore e dal nostro partente che è Mark Civit. Mark Civit che si appresta a iniziare la propria prova contro Gabriele Anjoy, e io nel frattempo saluto non solo chi ci segue sulle frequenze di radiofoniche e streaming di Nettuno Bologna 1, ma anche chi ci segue dal canale 93 del digitale terrestre. Buonasera e benvenuti a questa radiocronaca che sta per vedere l'inizio della prova di Civit, che parte subito con un colpito. Anjoy che viene colpito dal primo lancio di Civit e quindi va ad accomodarsi in prima base, quindi non parte benissimo la nostra difesa, e ora subito va per il bunt Battioni, bunt che ovviamente provoca l'eliminazione 1-3 da parte della nostra difesa ai danni di Battioni, ma ottiene il risultato sperato, ovvero quello di spostare in seconda Gabriele Anjoy, e quindi Parma, in men che non si dica, riesce a mettere l'uomo in posizione punto, e ora sarà la volta di Robel Garcia avere il compito di provare a portarlo a casa. Vedremo se la nostra difesa sarà in grado di impedire eventuali segnature, eventuali battute da parte del nostro ex di turno Robel Garcia, un Robel Garcia che si è distinto particolarmente soprattutto nella Harlem Week, è stato il fuoricampo decisivo che ha permesso alla nostra nazionale di poter vincere la Harlem Week 2 settimane fa, E ora però è già sotto nel conto per due strike a zero ball. Quindi Civit parte in vantaggio nel conto a casa base e ora potrà amministrare. Vedremo se sarà in grado di ingannare Robel. Robel Garcia batte e c'è l'eliminazione 6-3. C'è l'eliminazione 6-3 sulla giocata. Anjoy non parte per la terza, rimane inchiodato in seconda e quindi secondo out per la nostra Unipol, che al momento... Scusate, devo correggere la notazione, non è out 6-3, ma è... Adesso vi do la notazione precisa. Vi do la notazione precisa. 5-3. Scusate. 5-3. Quindi out 5-3 Garcia e ora uno strike su Manuel Geraldo. Con Civit che ora va a casa per il secondo lancio, ma Geraldo batte in foul e quindi si carica con le proprie mani del secondo strike. Quindi massimo vantaggio per Civit. Che ora chiede tempo per trovare un po' di concentrazione. Tutto è pronto per la ripresa del gioco che arriva in questo istante. Ricordiamo 0-0, ma Anjoy in seconda, due eliminati e Civit che interrompe il caricamento e quindi non effettua il lancio a casa base, che ora arriva invece in questo istante, ma arriva il ball che vale quindi il ball del 1-2. Un ball e due strike il conto. Due eliminati. Anjoy in seconda, Civit va a casa, filo interno trovato da parte del nostro Civit che stende Manuel Geraldo. K looking numero 1 che vale quindi la fine del primo inning completo di gioco, che vede la formazione di Parma lasciare un uomo in base ma non mettere a segno punti. 0-0 quindi il risultato al termine di un inning completo di gioco. E ora nel mentre che andiamo a assistere ai lanci di riscaldamento di Scotti, andiamo a dare anche una veloce panoramica di quelli che sono stati i risultati di oggi pomeriggio, dove a Crocetta il Nettuno è passato vincendo per 10-8, una partita ricca di punti, mentre invece a Grosseto Sponda Big Mat la Hot Sand Macerata ha vinto per 7-5, quindi vittorie in trasferta per le partite pomeridiane. E questa sera, oltre a Parma Clima Baseball e contro Unipol Fortitudo Bologna, si gioca anche a Collecchio, dove si gioca appunto Collecchio contro Reggio Emilia, poi a Crocetta la seconda gara che vede impegnati appunto Crocetta e Nettuno, e poi a Grosseto sempre Sponda Big Mat la seconda gara che vede impegnate appunto la Big Mat Grosseto e la Hot Sand Macerata. Scotti effettua l'ultimo lancio di riscaldamento a casa base con Astorri, che poi procede all'assistenza in seconda che dà il via alle nuove ostilità. Gamberini, Agretti e Borghi sono questi gli uomini che Scotti dovrà andare ad affrontare in questa seconda difesa. Difesa che inizia in questo istante con il primo lancio a casa base di Scotti, tocca Gamberini, mazza che si spezza, ma la pallina passa, mazza che si spezza, ma la pallina passa, scavalca l'interbase Anjoy che prova in elevazione a intercettare la pallina, ma non ci riesce. E quindi singolo per Samuele Gamberini, che si accomoda in prima e permette alla nostra Unipol Fortitudo di portare il lead-off in base. E ora il nostro DH Filippo Agretti, che avrà il compito di provare a far avanzare Gamberini sulle basi. Vedremo se gli verrà chiesta la battuta valida. In questo momento no, anzi viene lasciato libero di poter affrontare i lanci di Scotti. Il primo lancio, che comunque è strike nel frattempo, quindi al momento non ci sono ordini segreti, semaforo verde per Filippo Agretti. Un'occhiata in prima da parte di Scotti, che ora va a casa per il secondo lancio, e buona cosa che fa Astorri nel fermare la pallina per evitare guai peggiori. Quindi 1-1 il conto, pallina veramente bassa ed interna che poi rimbalza sulla polvere, e Astorri praticamente con il corpo e col guantone riesce a intercettarla, evitando che passi poi oltre il piatto di casabase. Ora va Scotti e c'è un ball interno con Agretti che si è dovuto scansare per evitare di restare colpito. Quindi i ball ora diventano due ball e uno strike il conto sul nostro DH, che batte 169. Ora batte Agretti ma in foul, quindi la situazione si aggiorna a due ball e due strike, 2-2 il conto sul nostro Filippo Agretti. Non è una media particolarmente usuale quella di Agretti, 169, siamo abituati a medie diciamo più prolifiche per il nostro DH, che però sappiamo che nei momenti decisivi è sempre pronto a dire la sua. Ora è una gran palla quella di Scotti, Agretti accetta la chiamata dell'arbitro capo, dell'arbitro Moretto, e deve tornare nel dugout marchiato del strikeout numero 1 da parte di Claudio Scotti, quindi K looking numero 1. Quindi primo eliminato per la formazione della Parma Clima Baseball, che ora proverà a fare la seconda eliminazione ai danni di Borghi, che in questo momento incassa il primo ball, un ball e zero strike, con Gamberini in prima e Borghi che aspetta di affrontare il prossimo lancio di Scotti, che è il numero 20. Tocca Borghi, è una pallina da potenziale doppio gioco che si conclude, e quindi 4-6 eliminato Gamberini in seconda, 6-3 eliminato Borghi in prima, e quindi viene vanificata la valida di Gamberini, nessun punto segnato anche in questo secondo inning d'attacco. E quindi prima di riprendere il racconto della partita rendo la linea al buon Simone Barbuti per il primo stacco pubblicitario di questa sera. A tra poco.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori.

0: riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57.
1: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
2: A vuoto sul primo lancio di Civit, il buon Erickson Leonora, lead off di questo inning, e quindi vale il primo strike. E poi ora arriva la battuta su Alessandro Vaglio, che assorbe, assiste in prima, una gran presa da parte di Alessandro Vaglio su una pallina non facile da difendere, ma Alessandro la fa sua e fa l'out per la via 43. E quindi primo out Erickson Leonora, che ora deve tornare quindi nel dugout di Parma e lasciare il posto a Martin Helmig, o Lou Martin Helmig è il suo nome completo, che ora affronta il primo lancio di Civit, un lancio veramente interno sul quale però Helmig decide di provare ad andare senza però trovare il contatto, e quindi vale il primo strike. Ora arriva un altro lancio da parte di Civit, che però questa volta rimane esterno secondo il giudizio dell'arbitro Moretto, e quindi un ball e uno strike. Ora Civit questa volta è strike, questa pallina non poteva non essere chiamata, Helmig la lascia passare, fa male. Un ball e due strike il conto. Ora va Civit, e questa volta un'altra pallina esterna da parte di Mark, che l'arbitro capo giudica appunto fuori dall'area di strike. Ora arriva anche il ball numero 3 che riempie il conto, e quindi lancio decisivo per le sorti di Lou Helmig. A meno di battuta in foul va Civit, e arriva la base per ball a Helmig, quindi base per ball numero 1. Ne beneficia la formazione di casa, che riesce quindi a mettere in prima Helmig pur con un eliminato. E ora è il turno di Alberto Mineo entrare nel box di battuta e affrontare il nostro partente, con l'idea chiaramente di provare a far avanzare sulle basi Helmig. Ora tutto è pronto, Mineo si appresta ad affrontare il primo lancio di Civit, che guarda un attimo in prima. Mineo prova il bunt, ma la pallina oltrepassa la linea di terza e va in foul, quindi primo strike. Quindi 0-1 il conto, bunt che non riesce, in quanto appunto la pallina va in foul, e quindi tutto da rifare per la formazione di Parma. Vedremo se verrà richiesto nuovamente di provare ad appoggiare il bunt a Mineo per permettere a Helmig di arrivare in seconda. Ora arriva però invece un pick off verso la prima da parte di Civit per cercare di prendere fuori base Helmig, ma è stato più che altro un pick off di alleggerimento quello effettuato dal nostro Civit, che ora va a casa per il secondo lancio. Pallina interna, Mineo non prova a mostrare il bunt, lascia passare la pallina e fa bene. Un ball e uno strike il conto per Mineo, che oggi appunto gioca in prima base per la formazione di Parma. Ora va Civit, e questa volta l'area di strike la trova, e come, Mineo lascia passare, quindi abortita l'idea del bunt dopo il primo tentativo effettuato due lanci fa. Mineo, dicevo, però lascia passare la pallina e fa male perché si carica del secondo strike. Ora va Civit a casa, tocca Mineo e la palla purtroppo passa, e quindi stiamo parlando di un

0: singolo per Mineo, che consente quindi a Helmig di arrivare in seconda. Singolo a sinistra per chi tiene anche il conto della posizione di caduta della pallina. E quindi Parma pareggia il conto delle battute valide messe a segno questa sera. Siamo una valida a testa per entrambi le compagini. E ora Marco Ragionieri nel box di battuta DH questa sera per la formazione della Parma Clima Baseball, che incassa il primo ball con Civit, che ora accetta i segnali di liberatore e va a casa per il secondo lancio. Questa volta è strike, cortesia anche di Ragionieri, che sventola a vuoto il lancio di Civit, quindi 1-1 il conto. Ora va a casa Civit, ora batte Ragionieri, ma la pallina finisce in foul e quindi secondo strike. Un ball e due strike. Civit ora si appresta a effettuare il lancio numero 23, che arriva in questo momento. Tocca a Ragionieri, la fa sua Newton, che però non riesce a effettuare alcuna eliminazione. Adesso andiamo a vedere come verrà classificata questa battuta, però fatto sta che Parma riempie le basi grazie a questa battuta di Ragionieri, e quindi Parma ha un'occasione ghiottissima per passare in vantaggio con basi piene e un solo out. Ah no, scusate, mi sono perso una... No, scusate, non è vero, gli out sono diventati... No, sono sempre un out, basi piene, sì, la situazione è critica. Ora Astorri nel... No, non riesco a capire cosa sia successo, scusate. No, siamo... No, non siamo basi piene. Ah no, ecco, non è stata aggiornata la situazione, chiedo scusa. Astorri nel box di battuta, basi piene, battuta valida da parte di Ragionieri. Eccoci qua, chiedo scusa per la momentanea interruzione. 0 ball e 2 strike, ora gli strike rimangono 2, c'è il primo ball invece a casa base. Come dicevo, una pallina che Leonora era riuscito anche a intercettare, però poi, scusate, Newton era riuscito anche a intercettare, ma non si è poi innescata alcuna giocata difensiva. Intanto sul mio riepilogo, Astorri va strike out e quindi seconda eliminazione della nostra Unipol, che ora ha sempre una situazione di basi piene ma due eliminati. E Anjoy nel box di battuta, che incassa il primo ball. Ora palla che scappa, lancio pazzo da parte di Civit ed entra a casa il punto di Helmig. E quindi Parma passa in vantaggio sul lancio pazzo di Mark Civit. Ovviamente sulla giocata Mineo arriva in terza. Mentre invece Ragionieri raggiunge il sacchetto di seconda. E ora intanto si accendono gli animi si accendono gli animi perché sul lancio di Civit, apparentemente interno, era stato chiamato forse il colpito, quindi possibilità di andare in prima per Anjoy, conciliabolo tra l'arbitro e lo staff tecnico di Parma, e invece no, è stato invece chiamato foul ball, quindi Anjoy deve tornare nel box di battuta. Sembrava per un momento che fosse stato chiamato il colpito, invece no, la pallina non ha colpito Anjoy, ha colpito la mazza di Anjoy, e quindi foul ball, e Anjoy quindi deve ritornare nel box di battuta arricchendo il proprio conto di uno strike. Quindi due ball e uno strike, una partita che sta diventando un po' caotica da commentare. Vediamo di provare a fare un po' di ordine a partire dal prossimo lancio di Civit che arriva in questo momento. Anjoy prova a cercare lo swing ma non lo trova e si carica del secondo strike. Due eliminati, Ragionieri in seconda e Mineo in terza. Punto segnato da parte di Parma sul lancio pazzo di Civit, che ora però si rifà da far suo grazie allo strikeout numero 3 messo a segno ai danni di Anjoy, che va a cercare il contatto su una pallina senza però trovarlo, e quindi terza eliminazione di questa seconda ripresa difensiva per la nostra Unipol, che però subisce il punto del vantaggio segnato da Helmig a causa di un lancio pazzo messo a segno da parte di Civit. Un inning un po' confusionario quello che si è appena vissuto, almeno da parte di questa parte d'attacco di Parma, che mette a segno quindi un punto, mette a segno due battute valide, rimane con due uomini sui sacchetti, e quindi punteggio che al termine di due inning completi di gioco recita vantaggio minimo per Parma per 1-0. E nell'attesa di andare ad affrontare in questa terza difesa la formazione di casa, andiamo a vedere cosa succede negli altri campi in cui si gioca questa sera, partendo da Collecchio, dove la Palfinger Reggio Emilia è in vantaggio per 1-0. Siamo nella parte bassa del terzo inning, quindi attacco Collecchio. A Crocetta il Nettuno in attacco, parte alta del quarto inning, è in vantaggio per 1-0, mentre invece siamo nella parte alta del secondo inning, c'è ancora parità tra la Big Mat Grosseto e la Hot Sand Macerata, 0-0 a Grosseto allo Iannella. Formazione di Nettuno, che sarà la nostra prossima avversaria in quello che sarà l'ultimo doppio turno prima dell'inizio dei playoff, che avranno poi inizio appunto nella settimana del 31 di luglio. Ma ora torniamo in diretta per seguire assieme la partita. Sta per entrare nel box di battuta Lorenzo Doboletta, che si appresta ad affrontare i lanci di Claudio Scotti, che inizia in questo momento la sua prova con un ball. Un ball e zero strike, il conto del nostro capitano, che ora lascia passare il secondo lancio di Scotti, ma fa male ed è uno strike. Un ball e uno strike è il conto. Quindi si va al terzo lancio, che arriva in questo momento, e la pallina trova l'area di strike, una bella curva che spezza perfettamente l'area di strike. Dobbo non prova ad aggredire il lancio, ma fa male. Un ball e due strike, Ora Vascotti e Cappa guardato. Filo interno trovato da parte di Scotti secondo il giudizio dell'arbitro capo, che quindi mette a segno il suo secondo successo personale questa sera. Rimane vittima al piatto quindi Lorenzo Doboletta, che ora deve tornare nel dugout e lasciare il posto a Ernesto Liberatore, il nostro ricevitore questa sera, che ora si appresta ad affrontare i lanci di Scotti, che trova in questo istante l'accordo con il proprio compagno di batteria e va a casa per il primo lancio, che questa volta rimane alto rispetto all'area di strike, e quindi primo ball sul nostro Ernesto. 26esimo lancio, quello che sta per arrivare a casa base, ed è ancora ball, non trova il filo esterno Scotti secondo il giudizio dell'arbitro Moretto. Ora a casa per il prossimo lancio, caricamento, ancora ball, massimo vantaggio per Ernesto, 3 ball e 0 strike è il conto. Qualche problema a trovare il filo esterno a quanto pare per Claudio Scotti, almeno finora. Ora va a casa e questa volta interna la pallina, quindi ball in 4 lanci, prima base per ball concesso da parte di Scotti. Ne beneficia Ernesto Liberatore, che quindi va in prima, e ora è il turno del nostro ultimo uomo del lineup, vale a dire Alessandro Laise. Alessandro Laise, che vedremo se gli verrà chiesto di provare ad appoggiare il banto, se gli verrà dato semaforo verde per affrontare i lanci di Scotti. Ernesto Liberatore chiaramente non ha nella velocità una delle sue caratteristiche migliori. Viene dato semaforo verde alla Ise, viene lasciato passare il primo lancio da parte di la Ise, che viene chiamato strike. Poi c'è un rilancio da parte di Astorri su Scotti, che però non riesce a trattenere la pallina, ma viene comunque subito intercettata all'interbase da Anjoy, che la fa sua e la restituisce prontamente al partente di Parma, che ora mette a segno il primo ball, un ball e uno strike. Su Laise, che ora entra di nuovo nel box di battuta. Ah, vuoto Laise per il secondo strike. Laise, che in difesa oggi gioca in terza. E prende un po' di tempo per provare di trovare la concentrazione necessaria ad affrontare quello che sarà il 32esimo lancio da parte di Scotti, che arriva in questo istante ed è foul ball, quindi difende il piatto Laise con la pallina che poi rimbalza nei pressi della zona di battuta. Sempre un ball e due strike. E Vascotti in questo momento a casa. Tocca la Ise. E la pallina viene fatta preda di Garcia, che poi innesca il doppio gioco. 4-6-6-3. E con questo doppio gioco si chiude anche questo terzo inning di d'attacco per la nostra Unipol, che non mette purtroppo a segno punti, e quindi dobbiamo rendere la linea alla regia, sempre con il parziale che vede al momento ancora in vantaggio Parma per 1-0. A tra poco.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico, riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57.
2: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
3: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
0: Parte bassa del terzo inning con Civit che ora si appresta ad effettuare l'ultimo lancio di riscaldamento con Ernesto Liberatore che nel frattempo era andato nel dugout a vestirsi. Ecco che arriva in questo momento la classica assistenza verso la seconda che chiude quindi la fase di riscaldamento prodromica al prossimo attacco di Parma che vede andare a in battuta i battitori numero 2, 3 e 4, vale a dire Battioni, Garcia e Geraldo. Ricordiamo amiche e amici di Nettuno Bologna 1 e dello streaming e del canale 93 del digitale terrestre che siamo in svantaggio per 1-0 grazie al punto segnato da Helmig nel corso della precedente ripresa su lancio pazzo di Civit, che in questo momento, grazie anche alla battuta in foul di Battioni, mette a segno il primo strike. E ora un'altra battuta in foul per Battioni, che si carica quindi del secondo strike. Massimo vantaggio per Civit. Vedremo ora come sarà in grado di amministrare questa situazione. Va a casa e c'è il K guardato da parte di Civit ai danni di Battioni. Civit che mette a segno il successo personale, lo strikeout numero 4 della sua partita, una partita che finora gli ha visto concedere solo due battute valide a Parma, ma anche una base per ball e un colpito e purtroppo al momento un lancio pazzo che in questo momento è sicuramente decisivo per questa partita, visto che è il lancio pazzo, come avevo appunto riepilogato precedentemente, che al momento ha permesso alla formazione di casa di mettere a segno il punto del vantaggio. Ora, durante il mio riepilogo, sono arrivati due ball in stecca su Robel Garcia, che ora si appresta ad affrontare il terzo lancio di Civit, che però è strike. Cortesia anche di Garcia che sventola il lancio di Civit in foul. Ora Civit a casa, ball, quindi tre ball e uno strike sul conto di Robel Garcia, con Civit che ora va a casa, batte in foul Garcia per lo strike che vale il conto pieno, tre ball e due strike, quindi lancio decisivo per le sorti di Robel Garcia, mentre in lontananza cominciano a comparire un po' di nubi. Ora ancora in foul Garcia, quindi conto che rimane invariato, c'è solo un lancio in più nel braccio di Civit, che col prossimo lancio raggiunge quota 40. Dicevo, nubi si stanno iniziando a stagliare dietro al Nino Cavalli. Ora va Garcia, la fa sua Vaglio che assiste in prima e effettua l'eliminazione 4-3, che vale il secondo out di questa terza difesa, che ora deve provare a chiudere su Manuel Geraldo, strikeout nel corso del suo al momento unico turno di battuta. Dicevo, effettivamente le previsioni del tempo a Parma davano pioggia verso sera, verso tarda sera, per essere precisi. Vedremo se le nuvole consentiranno di raggiungere la fine della partita, oppure se decideranno di venire a rompere le scatole. Intanto continuiamo il racconto della partita con il primo ball a casa base di Civit su Geraldo, che ora aspetta di affrontare il prossimo lancio che arriva in questo momento. Civit si vede ribattere il lancio da parte di Geraldo, ma la pallina finisce in foul e quindi un ball e uno strike il conto. Ora va Civit a casa, va Geraldo, la pallina è su Newton che assorbe, assiste in prima e chiude per la via 63 l'out numero 3 di questo terzo inning completo di gioco, dove Parma non mette a segno valide, soprattutto non mette a segno ulteriori punti, e quindi il punteggio rimane invariato sul minimo vantaggio per la formazione di casa, che conduce per 1-0 sulla nostra Unipol Fortitudo Bologna, che ora deve andare al prossimo attacco ricominciando il giro del proprio lineup con Federico Celli, Alessandro Vaglio e Shervin Newton, e a seguire via via tutti gli altri, ovviamente nella speranza che si riesca a incontrare, a vedere un po' più efficacemente i lanci di uno Scotti che al momento ha concesso solo una battuta valida e ha praticamente una base per ball, ha messo a segno anche due strikeout con un conteggio che al momento lo vede a quota 32 lanci contro i 47 di Mark Civit. Federico Celli che sta per entrare nel box di battuta, giusto il tempo di assistere alla assistenza usuale che chiude i lanci di riscaldamento. Celli, Vaglio e Newton al momento viaggiano a 0-1 questa sera, la partita comunque ancora giovane e ampiamente recuperabile, bisogna però trovare il sistema di smontare Claudio Scotti, che questa sera sembra effettivamente al momento ben in controllo della situazione. Ho già riepilogato precedentemente finora quello che ha concesso finora alle bazze bolognesi. Tutto è pronto, l'arbitro Moretto chiama il play ball e batte subito Celli, ma la pallina è buona in campo interno, la fa sua Geraldo che assorbe, assiste in prima per l'out 5-3 che vale la prima eliminazione di questo quarto inning. Celli che è stato forse un po' troppo precipitoso ad aggredire la prima pallina di Scotti, però sapete, il baseball è un gioco veramente molto molto strano, ci sono diverse scuole di pensiero sul aggredire o meno la prima pallina. Nel momento in cui la aggredisci e fai una battuta valida, o perché no addirittura un fuoricampo, diventi un eroe; nel momento in cui invece la aggredisci e vengono battute facilmente, diciamo, difendibili dalla difesa, non dico cadi in disgrazia, però poco ci manca. Intanto Alessandro Vaglio incassa, dopo aver incassato il primo strike sul primo lancio di Scotti, affronta adesso il secondo lancio da parte del partente, scusate il gioco di parole, Ducale, che però non trova l'area di strike, vale quindi il primo ball, un ball e uno strike è il conto sul nostro Alessandro Vaglio. Scotti ora va a casa per il terzo lancio che arriva in questo istante, c'è ancora strike con Alessandro Vaglio che si era scansato con l'idea di vedersi arrivare la pallina addosso, e invece la pallina entra nell'area di strike e viene chiamata dall'arbitro Moretto, che quindi decreta il secondo strike. Ora Scotti, tocca Vaglio, ma è una pallina che viene fatta preda all'esterno centro, diventa preda di Battioni che fa l'out F8, che vale la seconda eliminazione. Tra l'altro questa è la prima eliminazione in assoluto di questa sera effettuata per volata. La metta finora sempre battute interne, difese appunto dagli interni per ambo le compagini. Questa è la prima battuta, è la prima eliminazione che avviene per volata, per presa al volo agli esterni, giusto per fare una notazione un po' diversa dal solito. Intanto dopo il primo ball su Newton arriva in questo istante il lancio di Scotty che non trova l'area di strike. Ha provato Scotty questa curva senza però trovare questa volta l'area di strike, rimasta fuori esterna, e quindi vale il secondo ball su Newton che ora aspetta di affrontare il terzo lancio di Scotty che arriva in questo momento. Tocca a Newton, mazza che si rompe, ma nonostante tutto arriva il singolo a sinistra da parte di Shervy e Newton, che vale quindi la valida numero 2 per la nostra formazione, che almeno impatta in questo momento il numero delle valide messe a segno da entrambe le squadre. Quindi con due out, Newton in prima e Gamberini nel box di battuta pronto ad affrontare i lanci di Scotty. A lui l'onere e l'onore di provare a far avanzare Newton sulle basi, ma il primo lancio di Scotty è uno strike lasciato passare da Gamberini, quindi 0 ball e uno strike il conto, con due eliminati ma Newton in prima. Vedremo se il buon vecchio adagio del baseball, intanto arriva un tentativo di pick off verso Newton che però non sortisce alcun effetto. Diciamo, vedremo se il vecchio adagio del baseball verrà rispettato, ovvero le cose migliori si fanno con due out. Forza Samu. 0 ball e 1 strike, pallina bassa ed esterna che vale quindi il primo ball, con Gamberini che tiene ferma la mazza e fa benissimo. Una pallina che poteva eventualmente anche essere destinata a sortire guai, effetti peggiori, ma Astorri è riuscito comunque a fermarla. Bravo, un lancio effettivamente non molto controllato. Ora trova invece con la curva il filo esterno il buon Claudio Scotty, che quindi carica il conto di Gamberini del secondo strike. Un ball e due strike è il conto. Con Scotty che ora va a casa ed a vuoto Gamberini. È la terza vittima al piatto di Claudio Scotty e quindi la nostra Unipol Fortitudo lascia Newton sulle basi, non mette a segno punti, mette a segno solo la valida che almeno permette di pareggiare il conto sul 2-2 per quanto riguarda appunto il conto delle valide messe a segno da entrambe le squadre. E ora, al termine della parte alta del quarto inning, io rendo la linea alla regia per i consigli pubblicitari. A tra poco.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
6: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com. Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
7: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
6: Ristorante Pizzeria Caruso.
7: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
6: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
3: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
0: Torniamo in diretta per raccontare la parte bassa del quarto inning, che non è ancora cominciato. Civita è comunque sempre confermato sul monte di lancio e inizia la sua prova con uno strike ai danni di Leonora, lead off dell'inning per Parma. A seguire sarà la volta di Helming e dopo ci sarà Alberto Mineo. Ora Civit che viene toccato da Leonora, ma la pallina finisce in zona di foul, quindi 0 ball e 2 strike sul conto dell'esterno sinistro di Parma, che ora aspetta di affrontare il terzo lancio di Civit, che arriva in questo momento. Questa volta la pallina però esce veramente esterna e scontrollata. Liberatore deve praticamente tuffarsi alla propria destra per cercare di intercettare la pallina, anche se non era strettamente necessario, non ci sono uomini sui sacchetti. Leonora poi batte in foul il quarto lancio di Civit, quindi il conto rimane invariato. Ora Civit a casa, Liberatore si stava già apprestando a fare l'assistenza in prima, che è segno di strikeout, ma l'arbitro non è stato dello stesso avviso. Ora c'è battuta in campo interno per la via 53, viene eliminato Erickson Leonora, che è il primo out di questo quarto inning difensivo per la nostra Unipol Fortitudo Bologna, che ricordo essere sempre sotto nel punteggio per 1-0 in virtù del punto segnato da Parma nel corso del suo secondo attacco. Ora Helmig, proprio colui che ha segnato il punto del momentaneo vantaggio per, o meglio dell'attuale vantaggio per Parma, che ora prova a appoggiare il bunt, ma la pallina finisce in foul lungo la linea di terza, quindi 0 ball e 1 strike è il conto per Helmig, arrivato in prima nel corso della sua al momento unica apparizione nel box di battuta grazie alla base per ball numero 1 concessa da Civit, che ora infila anche il secondo strike. 0 ball e 2 strike il conto, quindi massimo vantaggio per Civit su Helmig. E ora a casa, e c'è il K questa volta, c'è il K, non come prima con Leonora, che sembrava per un momento essere diventato la quinta vittima al piatto, invece l'arbitro non aveva chiamato. La quinta vittima al piatto diventa Helmig, quindi K looking numero 5 da parte del nostro partente, che ora deve andare ad affrontare Alberto Mineo, autore della prima delle due valide messe a segno da parte di Parma questa sera, sempre nel corso del secondo inning, che incassa il primo strike senza colpo ferire. Lascia passare la pallina Mineo. Ora trovato l'accordo con Liberatore per il prossimo lancio, che arriva in questo momento, e la pallina evidentemente non è piaciuta all'arbitro Moretto, forse un pelino bassa rispetto all'area di strike. Però tant'è, un ball e uno strike quindi con Civit, che ora va a casa per il secondo strike, quindi torna in vantaggio, torna sopra nel conto Civit, un ball e due strike. Richiesta di tempo da parte di Mineo per trovare la concentrazione necessaria ad affrontare il prossimo lancio di Civit, che arriva in questo istante. C'è lo strikeout! K sventolato numero 6, sesto successo personale di Civit, che a parte un secondo inning un po' difficoltoso non sta praticamente concedendo niente alla formazione di Parma. Quello che manca forse in questo momento è un po' di grinta in attacco, perché Scotti comunque non sta concedendo molto. Vediamo i suoi lanci, ma non in maniera diciamo proficua. Bisognerebbe provare di andare sia aggressivi ma con un po' di criterio, visto che comunque lo svantaggio è minimo, è ancora tutto ampiamente recuperabile, e chissà che non saremo in grado di poter recuperare la situazione con i prossimi battitori, che rispondono al nome di Filippo Agretti, Gilberto Borghi e Lorenzo Dobboletta, i nostri battitori numero 5, 6 e 7 del nostro lineup. Intanto l'arbitro concede ancora due lanci a Scotti prima di terminare il proprio riscaldamento, e questo ci dà la possibilità di andare a vedere al volo cosa succede negli altri campi, dove a Collecchio c'è di nuovo una situazione di parità 1-1 tra entrambe le compagini, tra Collecchio e Reggio Emilia per essere più precisi. Parità anche a Crocetta, dove Crocetta e Nettuno sono sul 2-2, siamo nella parte bassa del quinto inning, mentre invece Macerata è passata in vantaggio a Grosseto Sponda Big Mat per 2-0. Tutto è pronto ora per la ripresa del gioco. Intanto saluto il buon Fabione Straziari, che mi ha girato un aggiornamento sulle condizioni di Vega, che deve essere valutato a una mano. Verranno fatti gli accertamenti nei prossimi giorni, vedremo che cosa uscirà dai referti medici. Facciamo ovviamente l'in bocca al lupo a Xian Vega affinché sia una situazione risolvibile nel breve periodo. Intanto c'è già un ball sul conto di Filippo Agretti, che ora aspetta il lancio di Scotti. Tocca Agretti in foul per il primo strike. E ringrazio anche Lele Frignani, che ha fornito a Fabione l'aggiornamento sull'infortunio e sulla valutazione dell'infortunio di Vega. Ora Scotti a casa, tocca Agretti su Garcia, che assorbe e assiste in prima per l'out 4-3, che vale il primo eliminato di questo quinto inning offensivo per la nostra Unipol Fortitudo, che ora andrà all'attacco con Gilberto Borghi. Che sta per entrare in questo momento nel box di battuta, non prima però di essersi un po' asciugato la fronte. A Parma è un caldo abbastanza imperante. Ora va Scotti a casa per il primo lancio, c'è lo strike con Borghi, che non sembra convintissimo della chiamata, però tant'è. 0 ball e 1 strike. Ora Scotti va a casa per il secondo lancio, tocca Borghi in foul per il secondo strike. Zero ball e 2 strike, ecco che viene aggiornato ora il conto. Ora va Scotti, palla bassa nella polvere con Astorri, che la ferma col corpo. Certo, non era importante fermarla diciamo in questo modo, visto che non ci sono uomini sulle basi, però bene così. Un ball e 2 strike. Ora tocca Borghi e c'è lo strikeout. C'è lo strikeout sventolato, K sventolato numero 4. Quindi quarto successo personale per Scotti. contro i 6 messi a segno da da Civit e Scotti, che ora deve andare ad affrontare Lorenzo Doboletta, che prova a mostrare il bunt, lo ritira e fa bene, perché il lancio è un ball e 0 strike il conto. E questa volta arriva lo strike su questo filo esterno trovato da parte di Scotti, che vale quindi 1-1. Ora va a casa Scotti, tocca Dob, ma la pallina finisce in foul, quindi un ball e 2 strike, torna in vantaggio Scotti. Ora vedremo come deciderà di affrontare Lorenzo Doboletta. Trovato l'accordo con Astori per il prossimo lancio, che arriva in questo istante, e swing a vuoto da parte di Dobbo, che diventa la quinta vittima al piatto di Scotti, già il secondo strikeout che purtroppo subisce il nostro capitano, e quindi con questo strikeout, il numero 5 per Claudio Scotti, la nostra Unipol rimane ancora secco di punti, non mette a segno anche valide, non ci sono uomini sui sacchetti, e il punteggio al termine della parte alta del quinto inning recita ancora minimo vantaggio per la formazione di casa della Parma Clima Baseball per 1-0. A questo punto è il momento di ridare la linea a Simone Barbuti in regia per gli stacchi pubblicitari. A tra poco.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico, riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57.
2: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
3: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
0: Ragionieri, Astori e Angioi sono questi i nomi dei prossimi tre battitori che in questo quinto inning difensivo la nostra Unipol Fortitudo Bologna dovrà andare ad affrontare, cercando di contenere lo svantaggio che ci vede ancora soccombere per 1-0. Ora bunting foul da parte di Ragionieri, che quindi si carica del primo strike, 0 ball e 1 strike è il conto, con Civit che ora va a casa per il secondo lancio. Questa volta la pallina gli esce bassa ed esterna, quindi un ball e 1 strike con Civit che ora va a casa. Rimane ancora bassa la pallina, non era malaccio questa pallina, ma forse un pelino più alta poteva andare bene secondo il giudizio dell'arbitro capo. Ora Civit trova il filo interno e quindi pareggia il conto, 2 ball e 2 strike, 2-2 è il conto, come replicato in questo momento dall'arbitro capo il signor Moretto. Ora in foul Ragionieri per il conto che rimane invariato, c'è solo un lancio in più nel braccio di Civit, che ora va a casa, e c'è lo strikeout guardato con Ragionieri, che aveva accennato lo swing interrompendolo, ma ha fatto male, perché arriva invece la chiamata dell'arbitro capo, che vale quindi il settimo successo personale di Civit, che si sta al momento veramente destreggiando molto bene. Peccato davvero per il secondo inning, in cui ha avuto qualche problemino di troppo, che è valso il vantaggio ducale. E ora primo strike su Astorri, con in questo momento arriva anche il secondo strike che permette a Civit di incrementare il proprio vantaggio nel conto. Ora chiamata di tempo da parte di Astorri, chiamata concessa. Ora c'è anche il play ball con Civit, questa volta la pallina è bassa nella polvere, non ci sono uomini sui sacchetti. Ernesto comunque la blocca. Ora Civit va a casa, tocca Anjoy e la pallina cade agli esterni nella zona tra Doboletta e Celli, singolo al centro per Astorri, che raggiunge quindi il sacchetto di prima, il cuscino di prima. E ora Parma ricomincia il giro del lineup per la terza volta in questa partita, con Anjoy che prova il bunt ma la pallina finisce in foul, rimbalzando oltre la linea di terza, e quindi primo strike, nulla di fatto per questo tentativo di provare ad appoggiare il bunt da parte di Anjoy. Vedremo se verrà richiesta una seconda volta di appoggiare il bunt su Civit, e invece no, Anjoy questa volta va per la battuta vera e propria, ma la pallina va in foul e quindi Anjoy si carica del secondo strike. Massimo vantaggio per Civit, che è arrivato a quota 62 lanci. Ora Anjoy alza una volata che viene fatta preda da parte di Doboletta. Diventa preda di Doboletta per l'out F8, che vale il secondo out di questa quinta difesa Unipol Fortitudo Bologna, che ora deve andare ad affrontare Tommaso Battioni. Per lui un bunt di sacrificio, uno strikeout subito questa sera in questa partita. Un'occhiata in prima, poi va a casa Civit, non c'è lo strike questa volta, il filo esterno non viene trovato da parte del nostro Mark, che ora si appresta, dopo aver dato sempre un'occhiata in prima, al prossimo lancio, e anche questa volta non viene trovato il filo esterno. Quindi secondo ball, due ball e zero strike su Battioni, che ora aspetta di affrontare il terzo lancio di Civit, che arriva in questo istante, e questa volta viene chiamato strike. Quindi due ball e uno strike, il conto su Battioni, su Tommaso Battioni. Media giornata a questa sera 244. Ora Civit va a casa, batte Battioni, ma la pallina viene poi presa da Laise in foul, e quindi due ball e due strike. Battioni ora deve quindi tornare nel box di battuta, deve avere preso una botta alla gamba, lo vedo leggerissimamente claudicante, però sembra tutto ok, sembra tutto a posto. Si prende magari un po' di tempo in più per valutare le sue condizioni. No, tutto ok, quindi possiamo proseguire la partita e il racconto di questo quinto inning difensivo. Due ball, due strike, due eliminati, e c'è ora il terzo eliminato grazie al ottavo strikeout messo a segno da Mark Civit, K numero 8 per il nostro partente, K sventolato numero 8 per chi tiene anche la distinzione da casa. e quindi Parma mette a segno solo la valida numero 3 della sua partita, ma non mette a segno ulteriori punti, lascia in base un uomo, e quindi al termine di 5 inning completi di gioco il punteggio recita ancora vantaggio per Parma per 1-0. Una Fortitudo che quindi deve andare a cercare di recuperare il minimo svantaggio, al momento sempre contro Scotti, che inizierà anche il sesto inning, contro Ernesto Liberatore, Alessandro Laise e Federico Celli. Ricordiamo, amiche e amici di Nettuno Bologna 1, che la regular season non finisce qui, finirà la prossima settimana a Nettuno, dove ci sarà il doppio incontro venerdì 24 luglio alle ore 20:30 allo Steno Borghese per la prima partita, e il giorno dopo sempre in diretta da Nettuno, ma sabato 25 luglio sempre alle 20:30 ci sarà la gara numero 2, la gara presumibilmente dell'italiano. Ve le commenteremo sempre per voi e con voi in diretta, sempre sulle frequenze di Nettuno Bologna 1 e, per chi vorrà, anche sul canale 93 del digitale terrestre. Intanto Ernesto Liberatore sta per entrare nel box di battuta, pronto ad affrontare ancora i lanci di Claudio Scotti, che è arrivato a quota 51 lanci e ora sta per effettuare il lancio numero 52 contro Ernesto Liberatore. Eccolo che arriva in questo istante, la pallina è ball, quindi un ball e zero strike sul nostro ricevitore, che ora rientra nel box di battuta pronto ad affrontare il secondo lancio di questo sesto inning, che arriva in questo istante. Ancora ball, la pallina rimane alta rispetto all'area di strike, quindi due ball e zero strike, vantaggio per Ernesto Liberatore che si incrementa sul conto. Ora va Scotti a casa per il terzo lancio, tocca a Ernesto Liberatore, ma la pallina finisce in foul e quindi vale il primo strike, due ball e uno strike, e ora il conto sul nostro Ernesto Liberatore. Media giornata per lui in 229. Va Scotti a casa ed è ball, buon occhio ha avuto il nostro Ernesto a non aggredire questa pallina, che è rimasta, secondo il giudizio dell'arbitro capo, esterna, troppo esterna rispetto all'area di strike. Quindi 3-1 il conto, con Scotti che ora va a casa, ancora in foul da parte di Ernesto Liberatore per lo strike che riempie il conto, e quindi prossimo lancio decisivo per le sorti del nostro Ernesto. Importante sarebbe cercare di provare a portare il lead off in base e provare a mettere un po' di pressione a Parma. Gli inning cominciano ad essere sempre meno per provare a recuperare il conto. Ora arriva invece il colpito, certo Ernesto diciamo arriva in base, e questa è la buona notizia, non ci arriva proprio diciamo nel modo più indolore possibile, però bene così, il lead off dell'inning lo abbiamo messo, e ora è il turno di Alessandro Laise nel box di battuta. Laise che nel corso del suo al momento unico turno di battuta ha purtroppo innescato quello che è stato il secondo doppio gioco difensivo messo a segno dalla difesa di Parma, 4-6-6-3, proprio la vittima dell'eliminazione che ha innescato poi il doppio gioco è stato proprio Ernesto Liberatore. Ora Laise prova il bunt di sacrificio, ma esce un bunt a dir poco, non vorrei trovare delle parole, diciamo, poco radiofoniche. Mi limito semplicemente a dire che il Bunt è stato raccolto da Scotty e ha permesso l'eliminazione ai danni di Ernesto Liberatore. Quindi arrivo in prima da parte di la Ise su scelta della difesa, quindi O1 per chi tiene lo score, ed eliminazione quindi in scelta difesa

Esatto, abbiamo un eliminato, sempre uomo in prima, la Isa in prima, e c'è già nel frattempo del mio riepilogo un ball su Federico Celli, su una pallina bassa ed esterna, e ora la palla scappa, la palla scappa, lancio pazzo direi da parte di Scotti, che permette l'avanzamento in seconda da parte di Alessandro Laise. Ecco, vedete come il gioco del baseball sa essere crudele. In una situazione come questa, aver avuto liberatore in seconda avrebbe sicuramente permesso alla nostra Fortitudo di riuscire a arrivare a raggiungere il sacchetto addirittura di terza, ad avvicinarci a quello che poteva essere eventualmente il punto del pareggio. Però va bene così, intanto abbiamo comunque messo un uomo in posizione punto, due ball su Celli, che ora incassa il primo strike, lascia passare il terzo lancio di Scotti a casa base. Il lancio di prima è stato quasi praticamente fotocopia di quello del primo ball di Celli, con la pallina che questa volta però a Story non è riuscito a fermare. Ora batte Celli, la palla scappa all'interbase, la palla scappa all'interbase. Vedremo se sarà data battuta valida o errore. No, è dato errore. Errore di Anjoy. Ecco, vedete, amiche e amici di Nettuno Bologna 1, in questo modo avremmo potuto pareggiare la partita se avessimo mantenuto il corridore più avanzato. Inutile però continuare a recriminare, abbiamo comunque una situazione abbastanza importante. Per la prima volta in questa partita Scotti è in difficoltà, e infatti c'è la visita, probabilmente non significherà ancora il cambio, servirà eventualmente solo a dare un po' di incoraggiamento a Scotti, ma in generale anche a tutta la difesa, perché infatti sul monte di lancio c'è un conciliabolo generale fra tutti gli interni, il lanciatore e il pitching coach della formazione di Parma. Visita che ora termina in questo momento con Claudio Scotti, che comunque viene confermato sul monte di lancio e dovrà continuare la sua prova con una situazione di un eliminato, ma corridore agli angoli, segnatamente Alessandro Laise in terza e Federico Celli in prima, su errore di Anjoy. E Vaglio prova il bunt di sorpresa, ma la pallina finisce in foul ball. Quello che in gergo tecnico si chiama squeeze play, per provare di far arrivare a casa base Alessandro Laise. Purtroppo il bunt finisce in foul e quindi vale solo il primo strike su Alessandro Vaglio. Ora Scotti prova il tentativo di pick off in prima per provare a cogliere fuori base Celli, ma non ci riesce. Quindi conto ovviamente invariato, 0 ball e 1 strike, corridore agli angoli e la possibilità per la Fortitudo di poter pareggiare la partita. Possiamo anche permetterci la volata di sacrificio. E invece prova di nuovo a mostrare il bunt, ma non lo esegue e fa bene. Arriva una pallina bassa e esterna da parte di Scotti, praticamente la fotocopia di quella che ha provocato il lancio pazzo che ha permesso l'avanzamento in seconda di Laise, ma questa volta Storri riesce a fermare la pallina. Buon per Parma, peccato per noi, perché poteva essere il lancio pazzo del pareggio. Quindi 1-1 il conto. Ancora tentativo di pick off verso la prima per provare di cogliere fuori base Celli e impedirgli eventualmente, o quantomeno di farlo pensare due volte prima di provare a partire per la seconda. Ora Scotti dà un'occhiata in prima, vedremo se arriva il lancio. Arriva sì il lancio, tocca a Vaglio col bunt, ma la pallina finisce ancora in foul ball.
e quindi vale il secondo strike, e ora, a meno di tentativi di particolare coraggio, di ulteriore

0: Ribant, probabilmente a Vaglio verrà dato il semaforo verde. Ricordiamo, amiche e amici di Nettuno Bologna 1, che Bant con due strike che finisce in foul vale lo strikeout per regola. Quindi bisogna essere veramente coraggiosi se si vuol provare di appoggiare nuovamente il bunt. A questo punto tanto vale, secondo me, provare la battuta lunga per provare la volata di sacrificio. Vediamo come va col prossimo lancio. Tocca a Vaglio. C'è missile. C'è il doppio gioco. Tocca a Vaglio e c'è il doppio gioco. Tocca a Vaglio e c'è il terzo doppio gioco della difesa Parma. 6-3. Scusate, 6 per stato il cuscino ai danni di Federico Celli a corrente verso la seconda, e Vaglio eliminato poi 6-3 in prima per il doppio gioco che chiude la sesta ripresa d'attacco per la Fortitudo, che non mette a segno battute valide, purtroppo non mette a segno punti, spreca l'occasione di poter pareggiare la partita con l'uomo in terza. E quindi con un po' di tristezza per questa occasione sprecata, ora diamo la linea alla regia per i consigli pubblicitari. A tra poco.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
3: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com.
4: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
5: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti. Grandi e cinni.
4: Ristorante Pizzeria Caruso.
5: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
4: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
6: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
0: Di nuovo in diretta per il racconto del sesto inning difensivo per la nostra Unipol Fortitudo, che purtroppo deve recriminare nel corso del precedente attacco una situazione di corridore agli angoli e un eliminato. Non siamo riusciti purtroppo a impattare la partita con Alessandro Vaglio, che ha innescato sulla sua battuta il terzo doppio gioco serale per la formazione di Parma. E ora Civit sul monte di lancio, che dopo il primo ball purtroppo concede il fuoricampo, il solo homer di Robel Garcia. Homer a sinistra per Robel Garcia, che vale il punto del 2-0 Parma. E quindi Parma passa da una situazione di potenziale pareggio nel corso della sua precedente difesa a incrementare, seppur di un punticino, il proprio vantaggio. E quindi nuovo parziale al Nino Cavalli, che recita Parma 2, Fortitudo Bologna 0. E ora c'è la visita da parte dello staff tecnico della Fortitudo Bologna. Vedremo se sarà una visita che lascerà il spazio al cambio di lanciatore. Così è, infatti. Civit lascia quindi il campo dopo 5 riprese complete di gioco, dopo aver subito il fuoricampo del 2-0 con Fabio Betto, che predica comunque calma ai propri giocatori. Ancora nulla è compromesso, si può ancora comunque fare, si può ancora sistemare tutto. L'importante è non perdere il controllo della situazione in difesa e provare a essere un po' più cinici e un po' più spietati in attacco. Ora sul monte di lancio dovrebbe esserci Pippo Crepaldi, se non vado errato. vado ad aggiornare il mio score. Dovrebbe essere proprio lui, Pippo Crepaldi, esatto, proprio così. Pippo Crepaldi sale sul Monte di Lancio in questo sesto inning di gioco, basi vuote, ma Parma che ha appena segnato il punto del 2-0, e quindi Pippo che è chiamato chiaramente a come dire, contenere ulteriormente le potenti mazze della formazione di casa. Andiamo a vedere un attimo i numeri di Mark Civit, che lascia la partita dopo 5 inning completi di gioco, 80 lanci, 4 battute valide concesse, una sola base per ball, 8 strikeout, 2 punti subiti, di cui 2 guadagnati sul lanciatore. Una prova che però io non mi sento di giudicare insufficiente da parte di Mark. C'è solo, come dire, il rammarico, non tanto per il fuoricampo subito da Robel Garcia poco fa, quanto piuttosto forse per il lancio pazzo subito nel corso del secondo inning. Ora sul primo lancio di Crepaldi a casa base, Geraldo alza una battuta che però non è giocabile dalla difesa. Non è giocabile dalla difesa. C'erano andati Laise e Ernesto a provare di difendere la pallina, ma non ci sono riusciti. La pallina finisce in foul ball, quindi, e vale il primo strike. 0 ball e 1 strike. Va Crepaldi, pallina interna questa volta da parte di Pippo, che vale quindi il primo ball. 1-1 il conto su Geraldo, con Crepaldi che va a casa, tocca Geraldo, la fa sua Vaglio, che comodamente assiste in prima per l'out 4-3, che vale la prima eliminazione di questo sesto inning difensivo. Sesto inning difensivo che ora proseguirà andando ad affrontare Erickson Leonora e poi Lou Helmig. Ed ecco Erickson Leonora che entra nel box di battuta, pronto ad affrontare i lanci di Filippo Crepaldi, che ora va a casa per il primo lancio. Tocca Leonora, ma la pallina va strike. Ora ancora Leonora, questa volta sulla Ise, che però perde la pallina. Perde la pallina e quindi Leonora arriva salvo in prima. Andiamo a vedere se verrà giudicata battuta valida o errore della difesa, infatti errore di presa di Laise, quindi E5 per chi tiene lo score da casa, che consente quindi a Leonora di arrivare sul sacchetto di prima con un out e Lou Helmig nel box di battuta. Va Crepaldi a casa per il primo lancio, alta la pallina questa volta, che vale il primo ball. Un ball e 0 strike per Crepaldi su Helmig, con Crepaldi che trova l'accordo col liberatore e va a casa. Helmig accenna lo swing, lo trattiene, ma la pallina trova comunque l'area di strike. Quindi un ball e uno strike è il conto. Ora va Crepaldi a casa per il terzo lancio e filo interno trovato da parte di Pippo Crepaldi, con Helmig che chiede tempo per provare di trovare la concentrazione necessaria ad affrontare il prossimo lancio di Filippo Crepaldi, subentrato poco fa a Mark Civit sul monte di lancio come primo rilievo di serata, schierato da manager Fabio Betto. Ora interrompe il caricamento Crepaldi. Quindi si appresta al lancio che arriva in questo istante e c'è lo strike out. No, ho indugiato perché effettivamente l'arbitro Moretta aveva semplicemente chiamato strike, poi ha visto il proprio conta strike e ha poi effettuato la gestualità tipica degli arbitri di baseball per simboleggiare lo strikeout, che a questo punto diventa il primo successo personale, K Looking numero 1 per Filippo Crepaldi, che quindi mette a segno da solo il secondo out di questa sesta difesa, che ora deve proseguire con Alberto Mineo nel box di battuta. E Crepaldi che non trova questa volta l'area di strike, non trova il filo interno, e quindi primo ball su Mineo. Ora va Crepaldi, pallina bassa con Ernesto Liberatore che riesce a fermarla per impedire guai peggiori. Ricordiamo sempre che gli out sono due, ma c'è Leonora in prima su errore da difesa, un errore a testa per le due compagini questa sera, quattro battute valide per Parma contro due da parte di Bologna. Ora va Crepaldi, batte Mineo in foul per il primo strike. Quindi due ball e uno strike il conto sul prima base Ducale, che ora rientra nel box di battuta, mentre Filippo Crepaldi cerca di trovare l'accordo con Ernesto Liberatore per il prossimo lancio. Gli accordi vengono interrotti da una richiesta di tempo da parte di Mineo, che ha bisogno di asciugarsi un po' la fronte. Questo caldo africano che imperversa in Italia non ci sta dando molta tregua. Ora va Crepaldi ed è uno strikeout, scusate, non K, perché gli strike erano solo uno, adesso sono due invece. Questa volta mi ero perso io. Due ball e due strike il conto. Mineo ha lasciato passare questo gran bel lancio da parte di Filippo Crepaldi, che ora va a casa, tocca Mineo e la palla cade davanti a Celli. La palla cade davanti a Celli, che però riesce a fare comunque buona guardia, a rimandare subito la pallina in campo interno per evitare ulteriori avanzamenti da parte di Leonora, che si deve accontentare di raggiungere il sacchetto di seconda. E quindi singolo a destra per Mineo, che porta Leonora in seconda. E quindi uomo in posizione punto per Parma e Ragionieri nel box di battuta, che avrà l'onere di provare a portare a casa Leonora con due out. L'unica opzione buona sarebbe la battuta valida, a meno ovviamente di situazioni di tipo differente. Va Crepaldi a casa, c'è lo strike da parte di Pippo. Forza ragazzi, bisogna stringere i denti e poi provare di diventare un po' più aggressivi in battuta. La partita non è ancora compromessa, ma bisogna fermare qua l'attacco Parma. La palla viene presa al volo da parte di Newton, da parte di Newton, quindi F6 che chiude questa sesta ripresa di gioco completa, dove però Parma mette a segno il punto del 2-0 grazie al fuoricampo in apertura di Robel Garcia, che quindi consente alla formazione di casa di andare all'inizio di questa settima difesa forte di un vantaggio di 2 punti, con sempre meno inning da a disposizione per la nostra Fortitudo per provare a impattare. Vedremo se saremo in grado di essere più cinici e più aggressivi contro i lanci di un nuovo lanciatore. Non è più Scotti sul monte di lancio per Parma, ma è Yomel Rivera, che quindi entra in partita al posto di Claudio Scotti. Andiamo ad aggiornare il nostro score, amiche e amici di Nettuno Bologna 1. Vedremo se con Rivera avremo non tanto più fortuna, ma più bravura nel impattare i lanci e a scardinare la difesa di Parma. Ricordo che dobbiamo cercare di rincorrere uno svantaggio di sole 2 lunghezze, però gli inning a disposizione cominciano a essere pochi. Siamo al 7º inning, ce ne abbiamo ancora 3 a disposizione per provare di impattare. Ricordiamo che la posta in gioco al termine di questa partita è di fatto il primo posto in classifica nel girone A. È vero anche però che c'è un'altra partita, un altro doppio impegno da dover andare ad affrontare la prossima settimana in quel di Nettuno, mentre Parma, adesso vado a vedere dal calendario della FIPS contro chi deve andare a giocare la prossima settimana. La prossima settimana non è schedulata alcuna partita per Parma, strano, adesso magari andrò a controllare per bene, anche perché non c'è tempo da perdere, la partita è ricominciata. Yomel Rivera va subito aggressivo con il primo strike su Newton e ora va a casa Rivera, tocca Newton, batte Newton, la palla cade all'esterno centro. La palla cade all'esterno centro in una zona di campo lasciata scoperta da Battioni e quindi Newton battezza subito Yomel Rivera con un singolo al centro che permette alla nostra Unipol Fortitudo di portare il lead-off in base

0: E ora c'è uno strike su Samuele Gamberini. Intanto Parma il 21 luglio giocherà contro Reggio Emilia alle 15 e alle 20 a Parma, quindi completando poi il quadro delle sue partite. E intanto Rivera incrementa il proprio vantaggio a casa base con un altro strike, due strike e zero ball su Samuele Gamberini. Domando scusa. Quindi dicevo, sulla carta un doppio impegno più agevole per Parma rispetto a quello per della nostra Unipol. Intanto Gamberini in foul difende il piatto e rimane vivo nel box di battuta, quindi può permettersi ancora la possibilità di affrontare un ulteriore lancio da parte di Rivera. Lancio che arriva in questo momento e la pallina è bassa, con Astorri che fa veramente buona guardia nel fermare la pallina e impedire guai peggiori. Quindi un ball e due strike il conto sul nostro Samuele Gamberini. Che tocca il quinto lancio di Rivera in foul ball, e quindi difende il piatto di casa base, mantenendo quindi il conto su un ball e due strike, zero eliminati e Newton in prima, grazie alla valida numero 3 della nostra Unipol contro le 5 messe a segno da Parma. Ora va Rivera, batte Gamberini, ancora in foul ball. Quantomeno mettiamo già dei lanci in più rispetto a quelli che potrebbero essere necessari normalmente per eliminare un battitore nel braccio di Yomel Rivera. Questa intanto è già una buona cosa. Rivera che guarda in prima, va a casa, la pallina sfugge e permette quindi a Newton di arrivare in seconda. Lancio pazzo di Rivera e Newton arriva in seconda, si disobbliga anche la prima, e quindi a meno di decisioni in attacco scellerate, almeno scongiuriamo il pericolo del doppio gioco. Bene così, 2-2, e Newton in seconda grazie al lancio pazzo di Rivera, che ora va a casa. Tocca ancora in foul Gamberini, che si mantiene ancora vivo nel box di battuta e continua ad avere occasioni per affrontare Yomel Rivera. Newton in seconda, dobbiamo rincorrere uno svantaggio di 2 punti. 2-2 il conto, 0 eliminati. Va Rivera, c'è il K guardato. Questa volta Samuele Gamberini si fa incantare dal lancio, probabilmente giudicandolo troppo esterno, ma l'arbitro capo, il signor Moretto, decide che era una pallina chiamabile. E quindi primo successo personale per Rivera, che stende al piatto Samuele Gamberini, e ora deve andare ad affrontare Filippo Agretti nel box di battuta, sempre con Newton in prima ma un out. E altro lancio particolarmente scontrollato da parte di Rivera, ma questa volta Astorri difende bene il lancio e impedisce guai peggiori. Newton in seconda, Agretti che si appresta ad affrontare il prossimo lancio di Rivera, che arriva in questo momento, the strike sul filo interno trovato da parte di Rivera. Parte Newton per la per la terza, chiedo scusa, e c'è il ball a casa e Newton arriva in terza. Newton arriva in terza, quindi base rubata da parte di Shervy e Newton, e due ball e uno strike a casa su Filippo Agretti. E ora con un out c'è anche la possibilità eventualmente della volata di sacrificio per portare a casa almeno il punto del 2-1. Va Rivera, interna la palla di Rivera per il terzo ball, tre ball e uno strike, tre ball e uno strike sul conto di Agretti. Forza ragazzi, ancora una volta la nostra Unipol riesce, la nostra Unipol Fortitudo Bologna riesce a mettere l'uomo in terza. E Agretti ora batte in foul ball. Batte in foul ball mantenendosi vivo nel box di battuta. Bisogna quantomeno mettere pressione, cercare di portare a casa il punto di Newton, almeno per far capire a Parma che la Fortitudo è ancora viva. Due punti non sono tanti da recuperare, però ripeto, cominciano ad essere pochi gli inning a disposizione per recuperare lo svantaggio. Bisogna approfittarne in questo momento. Lancio decisivo per le sorti di Agretti che arriva in questo momento. C'è il ball, e c'è il ball che vale la base per ball numero 1 concessa da Yoel Rivera, che quindi mette la nostra Unipol in una situazione di corridore agli angoli. Corridori agli angoli, segnatamente Newton in terza e Agretti in prima, e Gilberto Borghi nel box di battuta, che deve però aspettare di affrontare i lanci di Rivera, perché arriva una visita da parte del pitching coach di Parma, che evidentemente decide di andare a fare due chiacchiere con il proprio partente, che al netto dello strikeout messo a segno su Samuele Gamberini sembra non essere entrato proprio benissimo in partita. Ecco, ora che l'ho detto, ci metterà K Borghi e Doboletta, speriamo ovviamente di no. L'arbitro capo va a chiamare a il pitching coach di Parma per decretare la fine della visita. E ora il gioco può riprendere. Ricordo amiche e amici di Nettuno Bologna 1 che la situazione ci vede ancora in svantaggio per 2-0, ma la nostra Unipol Fortitudo Bologna alla parte alta del settimo inning ha una situazione di un eliminato e corridore agli angoli, Newton in terza, Agretti in prima e Borghi nel box di battuta con Rivera che ora lascia partire un lancio basso nella polvere. Con Astori che riesce comunque a intercettare la pallina, quindi primo ball a casa base sul conto di Gilberto Borghi, con Rivera che ora dà un'occhiata in prima e va a casa per il secondo lancio, che non trova il filo esterno e va al secondo ball. Due ball e zero strike, quindi per Borghi. Terzo lancio di Rivera che arriva in questo momento, a vuoto Borghi per il primo strike. Due ball e uno strike, un eliminato. Bisogna attaccare con pazienza, bisogna essere sia aggressivi ma al tempo stesso anche pazienti in questo sport e soprattutto in queste situazioni dove Parma ti sta comunque concedendo qualcosa, bisogna approfittarne. Ora ancora vuoto Borghi per il secondo strike, due bolle e due strike. Ora Rivera a casa per il prossimo lancio che arriva in questo istante. È ancora vuoto, ancora vuoto Borghi, che con tre swing a vuoto diventa la seconda vittima al piatto di Yoel Rivera. K sventolato numero 2 e quindi il secondo out, due strike out per la formazione di Parma, che ora deve andare ad affrontare Lorenzo Doboletta nel box di battuta, che questa sera ha collezionato la coppia di K, che nel poker sarebbe un bel puntarlino ma nel baseball purtroppo non è altrettanto bella, diciamo così. Intanto il primo lancio di Rivera è un ball sul nostro capitano. Primo ball sul nostro capitano, un ball e zero strike con Rivera, che ha trovato l'accordo con Astorri per il prossimo lancio che arriva in questo istante. A vuoto Dobbo per il primo strike. Un ball e uno strike con Rivera, che è pronto ad andare a casa per il terzo lancio. Terzo lancio che arriva in questo istante ed è ancora strike con Dobbo, che ha qualcosa da ridire all'arbitro capo. Dobbo si era scansato per cercare di evitare di essere colpito dalla pallina, ma la pallina ha trovato il filo interno. Un ball e due strike, quindi il conto. Due out, corridore agli angoli. Va Rivera a casa, è ancora vuoto. E quindi Lorenzo Doboletta diventa la terza vittima al piatto di Yoel Rivera. Colleziona il tris di K, purtroppo. E quindi moriamo con il corridore agli angoli in questo settimo inning offensivo, che non ci vede ancora in grado di mettere a segno punti. Peccato davvero le situazioni in cui possiamo provare a mettere un punticino nel carriere stanno diventando tante, ma non riusciamo a concretizzarle, ed è veramente un peccato. Ora però bisogna essere rocciosi in difesa, vedremo di raccontarvela dopo i consigli della regia. A tra poco.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico, riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57.
3: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
4: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
0: Parte bassa del settimo inning e la nostra Unipol Fortitudo in questa difesa deve cercare di difendere lo svantaggio di due punti contro la formazione di casa della Parma Clima Baseball. Lo farà contro i battitori numero 9, 1 e 2, vale a dire Cesare Astorri, Gabriele Angioi e Tommaso Battioni, sempre con Filippo Crepaldi sul monte di lancio, che ripeto è subentrato nel corso dell'inning precedente. a Mark Civit. Ora tutto è pronto per la ripresa del gioco con Crepaldi che mette a segno il primo strike su Cesare Astorri, che lascia passare il primo lancio a casa base di Filippo Crepaldi, che ora è pronto, si appresta in questo momento al secondo lancio, battuta corta su Newton che la fa sua e c'è l'out 63, l'out 6-3 che vale la prima eliminazione di questo settimo inning difensivo, che ora proseguirà con Gabriele Angioi nel box di battuta. Gabriele Angioi che viaggia a 0 su 2 più un colpito e uno strikeout subito, uno dei migliori battitori della formazione di Parma. Media giornata stasera 382 per Angioi, che ora batte in foul il primo lancio di Crepaldi, quindi vale il primo strike. Crepaldi che ha raggiunto 16 lanci. Ora ancora in foul Angioi per il secondo strike, quindi massimo vantaggio per il nostro Pippo. Vedremo come sarà in grado di amministrarlo. A casa Crepaldi, passa nella polvere con Liberatore che deve praticamente fermare la pallina con il proprio corpo per evitare che prendesse, diciamo, una traiettoria brutta superando anche il piatto di casa base. Chiaro, non ci sono corridori sui sacchetti, quindi si poteva anche evitare una, diciamo, situazione difensiva così eclatante. Ora però arriva la battuta valida da parte di Angioi, un singolo al centro che permette a Parma di mettere l'uomo in base, valida numero 6 complessivamente per Angioi, con una pallina che praticamente ha scavalcato Crepaldi indovinando il buco lasciato libero dall'interbase e dal seconda base, lì dove praticamente non poteva essere difendibile da nessuno, per poi andare poi a cadere davanti a Doboletta. Quindi singolo al centro per Angioi e Battioni nel box di battuta, con Crepaldi che va a casa alta la pallina, quindi primo ball su Battioni che lascia passare il primo lancio di Crepaldi a casa base. Un ball e zero strike, sempre uomo in prima per Parma, che vuole provare a mettere al sicuro ulteriormente il proprio punteggio. Parziale di 2-0 al Nino Cavalli. Ora in foul Battioni per il primo strike. 1-1 il conto. Ora attimi di tempo morto con Crepaldi che ora risale sul monte di lancio. Battioni rientra nel box di battuta, scambio di segnali tra Liberatore e Crepaldi, con Crepaldi che accenna a aver accettato il segnale. Battioni prova il bunt, la pallina si impenna dietro al piatto di casa base e quindi vale il secondo strike. Cambio di pallina per Crepaldi che ne ottiene immediatamente una nuova. Quindi un ball e due strike. Tommaso Battioni rientra nel box di battuta ora per il prossimo lancio di Crepaldi, che arriva in questo istante. Eccolo qui, tocca Battioni, è un pop chiamato da Gamberini, che praticamente va a rubare la pallina sotto a Crepaldi e la fa sua per l'out F3. che vale il secondo out di questa settima difesa. E ora nel box di battuta Robel Garcia, contro il quale bisognerà fare molta molta attenzione. Viaggia a 1 su 3 questa sera, ma quell'uno è il fuoricampo del 2-0 messo a segno nel corso dell'inning precedente. Va Crepaldi e c'è lo strike. Domando scusa. Crepaldi che quindi infila il primo strike e parte in vantaggio sul conto contro Robel Garcia, che ora si appresta ad affrontare il secondo lancio di Crepaldi, che non arriva. Arriva invece un tentativo di pick off in prima, anche abbastanza convinto, ma non sortisce alcun effetto. Anjoy rientra tranquillamente sul sacchetto di prima. E ora tutto è pronto, il gioco riprende, va Crepaldi a casa, batte Garcia, è una pallina interna, una pop interno sotto al quale ci va Laise, che la prende al volo e fa l'out F5, che chiude il settimo inning completo di gioco, dove Parma mette a segno solo la valida numero 6 della sua partita, ma non mette a segno ulteriori punti, e quindi la nostra Unipol Fortitudo Bologna deve andare all'ottavo attacco, cercando sempre di inseguire un svantaggio di 2 punti, sempre contro i lanci di Yomel Rivera. Andiamo al volo a vedere cosa succede negli altri campi, mentre che aspettiamo i lanci di riscaldamento di Rivera. A Collecchio passa in vantaggio Collecchio 2-1 sulla Palfinger Reggio Emilia, partita ricca di punti a Crocetta, dove Nettuno è ora in vantaggio per 5-4 sulla formazione di casa della Farma Crocetta, mentre invece il vantaggio è rimasto fisso sul 2-0 in quel di Grosseto, a favore però della Hot Sand Macerata. Tutte le partite sono quasi agli sgoccioli. A Collecchio siamo nella parte alta del nono inning, a Crocetta siamo anche qui nella parte alta del nono inning, mentre a Grosseto siamo un pochino più indietro, siamo nella parte alta ma dell'ottavo inning. Parte alta dell'ottavo inning anche qui a Parma, dove in questo momento Astorri effettua il lancio verso la seconda, che decreta la fine del riscaldamento di Yomel Rivera, che dovrà andare ad affrontare i nostri battitori numero 8, 9 e 1, vale a dire Ernesto Liberatore, Alessandro Laise e Federico Celli, ovviamente al netto di cambiamenti e di decisioni prese dal manager Fabio Betto. Al momento però direi che è ancora tutto rimasto invariato per entrambe le compagini a livello di formazioni schierate in campo. Quindi Ernesto Liberatore nel box di battuta, play ball, va Rivera e c'è lo strike sul primo lancio a casa base contro Liberatore, che non swinga, lascia passare la pallina. 0 ball e 1 strike il conto su Ernesto Liberatore, che ora si appresta ad affrontare il prossimo lancio di Rivera, che arriva in questo momento e non c'è lo strike. Sembrava una bella palla quella di Rivera, ma evidentemente un po' alta, un po' esterna probabilmente, secondo il giudizio dell'arbitro capo. Un ball e 0 strike quindi il conto su Liberatore, che ora affronta il lancio di Rivera. È una battuta profonda ma non abbastanza profonda, purtroppo viene presa al volo dall'esterno sinistro Erickson Leonora, quasi contro il warning track. Peccato davvero. Ernesto Liberatore quindi out F7, è il primo out di questo ottavo inning offensivo, che ora proseguirà con Alessandro Laise nel box di battuta, pronto ad affrontare Rivera, che va a casa in questo momento per il primo lancio, bassa, con Laise che per un momento accenna lo swing ma lo interrompe appena in tempo e fa bene. Quindi un ball e zero strike il conto. Domando scusa. Va Rivera, questa volta la pallina entra nell'area di strike. Laise scuote un po' la testa, ma questa volta la pallina era inequivocabilmente strike. Quindi 1-1 il conto, con Rivera che va a casa. Ancora strike. Laise anche questa volta lascia passare la pallina. Quindi passo in vantaggio Rivera sul conto a casa base. Ora c'è richiesta di tempo da parte di Laise per cercare di trovare la concentrazione necessaria ad affrontare il prossimo lancio di Rivera, che trova in questo momento l'accordo con Astori per il lancio che arriva in questo istante. A vuoto Laise. K sventolato numero 4 per Rivera, quarto successo personale per Rivera su questa pallina che ha trovato la traiettoria giusta per ingannare Laise e indurlo a sventolare a vuoto per il secondo out. E ora Celli nel box di battuta con Rivera a casa, ball interno, parte in vantaggio Celli, un ball e zero strike. Federico Celli, il suo unico arrivo in base è stato su errore della difesa. Strike ora chiamato dall'arbitro capo, con Celli che non sembra essere molto d'accordo. Esce dal box di battuta un po' polemico per la chiamata dell'arbitro. Tanto partita abbastanza veloce, siamo al 2 ore e un quarto di gioco. Ora tocca Celli. E la pallina però finisce preda del guanto del esterno destro, che la fa sua per l'out F9. Helmig si fa sotto e chiude la ripresa prendendo al volo questa pallina, al volo battuta da Celli all'esterno destro. Chiude quindi l'ottavo inning d'attacco per la Fortitudo, che deve ancora inseguire due lunghezze di distanza, ma ora deve andare alla difesa cercando di evitare ulteriori segnature. Lo farà, ve lo anticipo subito, con Alex Bassani sul monte di lancio al posto di Filippo Crepaldi. Linea alla regia per la pubblicità.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
6: Ristorante e pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
5: Ristorante e pizzeria Caruso.
6: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
5: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
7: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermans Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
8: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com.
4: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
0: Alex Bassani sul monte di lancio per questa ottava difesa della nostra Unipol Fortitudo Bologna. Curiosità, il cambio di lanciatore è avvenuto anche nel caso precedente con Crepaldi, sempre con Manuel Geraldo come primo battitore, affrontato dal nuovo rilievo di Bologna. Anche Alex Bassani affronta questa sua prima prova Manuel Geraldo, su cui c'è uno strike intanto a casa base, 0 ball e 1 strike il conto sul terza base di Parma, con Bassani che ora va a casa e la pallina però rimane bassa questa volta, quindi un ball e uno strike il conto su Manuel Geraldo, con Unipol Fortitudo che questa sera viaggia a 3 battute valide. Iniziamo a tirare un po' le somme di questa partita. Intanto arriva il secondo ball su Geraldo, 3 battute valide, 3 singolini che non hanno purtroppo sortito particolari effetti. Questa volta la difesa di Parma è riuscita a imbrigliare le nostre mazze. Intanto arriva anche il secondo strike. Peccato, perché in difesa non, la nostra Unipol non era andata affatto male, era tutto sommato riuscita a contenere le giocate offensive della formazione di casa. Quello che è mancato al momento è l'attacco. Ora accenna lo swing Geraldo, che viene poi diventa oggetto di una chiamata di check swing, che però dà ragione a Geraldo. Quindi terzo ball, 3 ball e 2 strike, quindi il conto su Geraldo, lancio decisivo per decidere le sorti del battitore ducale. Va Bassani in questo momento e la pallina finisce lemme su questa debole linea di Geraldo, direttamente nel guantone di Newton, di Shervy e Newton, L6. Quindi primo out di questa ottava difesa per la nostra Unipol Fortitudo, che dicevo questa sera, mentre ieri sera invece ha dimostrato decisamente tutt'altra potenza con il bastone in mano, questa sera invece ha avuto gioco molto più difficile contro Scotti e al momento anche contro Rivera. 0 ball e 1 strike intanto sul primo lancio di Bassani a casa base contro Leonora. Ora va a casa, tocca Leonora ma in foul, quindi secondo strike. Peccato, perché con un minimo di cinismo si poteva riuscire a portare a casa qualcosina in più contro Parma questa sera, che ha comunque dimostrato di poter di concedere qualcosa in difesa. Intanto arriva, grazie allo swing a vuoto di Leonora, il primo successo personale di Alex Bassani, K sventolato numero 1, quindi primo successo personale e secondo out per la nostra ottava difesa, che ora deve andare ad affrontare Helmig nel box di battuta. 0 su 2 con due strikeout, chiedo scusa, e una base per ball e un punto segnato. Tocca subito Helmig, il primo lancio di Bassani, ci va la Ise, la pallina cade nel campo buono, la Ise comunque la prende in mano e con l'assistenza 5-3 fulmina Helmig, che si era fermato convinto ormai che la Ise fosse in grado di prenderla al volo. Così non è stato, la Ise non riesce a fare l'out al volo, ma Helmig a quel punto, non essendo partito, si è fatto fulminare dall'assistenza 5-3. Qui è proprio un errore veramente grossolano da parte di Helmig. In qualsiasi situazione, anche a livello amatoriale, con battute di questo genere tu comunque devi partire per la prima. Poi succeda quel che succeda, se ti fanno out al volo, buon per la difesa. Se la pallina, come è successo in questo momento, alla fine cade e non viene presa al volo dalla Ise, in prima salvo ci arrivi. Buon per noi che Helmig in questo frangente si è dimostrato, diciamo, poco sveglio, poco attento alla situazione. E quindi chiudiamo questa ottava difesa senza subire punti. E ora assolutamente bisogna cercare di gettare il cuore oltre l'ostacolo. Abbiamo comunque il turno alto del nostro lineup: Vaglio, Newton, Gamberini contro sempre Yomel Rivera, che ha sì chiuso il suo precedente turno difensivo con due strikeout, ma ha comunque evidenziato qualche problema di controllo sul monte di lancio. Bisogna cercare di sfruttare queste situazioni e non dare coraggio a Rivera. Questa è l'ultima chance che la nostra Unipol ha per provare di impattare la partita e, perché no, anche di ribaltare il punteggio. Ricordiamo, amiche e amici di Nettuno Bologna 1, che vincere questa partita vale il primo posto in classifica, sempre

0: 8 cavallo ed è purtroppo out al volo. F7, primo out di questo nono inning d'attacco per la nostra Unipol Fortitudo Bologna, che ora prosegue il suo attacco con Shervy e Newton nel box di battuta. Shervy e Newton, autore di due delle tre valide messe a segno da parte della nostra formazione questa sera, con Giove Pluvio che alla fine ha deciso di, al momento, lasciare correre e di lasciar finire la partita. Era prevista oggi pomeriggio temporale in arrivo in quel di Parma. Intanto arriva il primo strike su Newton. Ora va Yomel, Newton in foul per il secondo strike. 0 ball e 2 strike. Massimo vantaggio per Rivera su Newton. Ora rientra nel box di battuta, pronto ad affrontare il prossimo lancio, il terzo lancio, quello che diventerebbe il 38esimo di Rivera a casa base, che arriva in questo istante. Tocca Newton sul terza base, che assorbe, assiste in prima e c'è l'out 5-3. Secondo out. Geraldo prende una pallina non facilissima, la fa sua e assiste a Mineo per il secondo out di questo nono attacco, e quindi Parma è a un solo out dal vincere gara 2, da vincere questa gara del sabato sera, la gara dell'italiano contro la Fortitudo Unipol Bologna, e di riprendersi, ed ha quindi la possibilità di riprendersi la prima posizione subito. Gamberini sul primo lancio va aggressivo per cercare il contatto profondo, ma la pallina finisce dalle parti dell'esterno destro di Parma, ovvero Helmig, che si fa sotto, la fa sua e con l'out F9 consegna la vittoria alla formazione della Parma Climax Baseball, che porta a casa quindi con uno scarto di 2 punti la vittoria e si riprende la vetta della classifica al termine di questa seconda gara del girone A di questa Serie A di questo weekend contro Parma. Quindi Bologna e Parma si dividono la posta, Parma torna al comando della classifica del girone A del campionato di baseball del 2026, Bologna si ferma al secondo posto. C'è ancora però un turno, ripeto, per entrambe le compagini da giocare prima dell'inizio dei playoff. Vedremo, c'è ancora tanto da dire per quanto riguarda la nostra Unipol Fortitudo Bologna. L'appuntamento è sempre qui sulle frequenze di Nettuno Bologna 1 e sul canale 93 del digitale terrestre, venerdì prossimo alle ore 20:30 e sabato prossimo sempre alle ore 20:30 dallo Steno Borghese di Nettuno, per le ultime due partite della regular season del girone A di questo campionato di baseball 2026. Chiudo riepilogando per l'ultima volta il punteggio finale dal Nino Cavalli. 2-0 vince Parma, lanciatore vincente Claudio Scotti, lanciatore perdente Mark Civit, salvezza per Yomel Rivera. Null'altro da dire se non augurarvi la buonanotte da parte di Matteo Balduzzi. Arrivederci alla prossima settimana per il doppio confronto contro Nettuno. Buonanotte.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale all'interno di un parco pubblico. Riscaldamento a pavimento.

0: raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57.
1: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
2: Nettuno Bologna 1, diretta baseball. Tra poco, su Nettuno Bologna 1. Chicago History. La storia del Chicago.
3: La frasca in Andrea Costa.
4: O la frasca al vicolo.
5: E perché no a Villa Cassarini?
3: Stop! Ho detto alla frasca!
6: La frasca presenta Cassarini Summer. Il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer. Birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer. Tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
5: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
7: Dal 1995 a Baricella, in via Europa 16, c'è il chiosco Nicchi. Gelateria artigianale, tigelle, crescentine, piadine con una selezione di salumi di prima qualità. E a Baricella, chiosco Nicchi, ampio parcheggio e parco giochi per i bambini.
8: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata a 189 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
9: Antica trattoria Golfieri. I tortellini sono ancora quelli di un tempo. I tortellini veri.
10: E dove sarebbe questa meraviglia?
9: In piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
10: Antica trattoria Golfieri. La cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: The music just turns me on.
13: Da questo momento su Nettuno Bologna 1, Chicago History. Con Spranga, DJ Meo e l'Ebreo.

0: Questa è Bologna 1, ciao da DJ Ebreo.
1: Questa è Bologna 1, ciao da DJ Spranga.
2: Ciao, sono DJ Meo. Questa è Nettuno, Bologna 1.
3: Chicago History.

0: Questa è Bologna 1, ciao da DJ Ebreo.
1: Questa è Bologna 1, ciao da DJ Spranga.
2: Ciao, sono DJ Meo. Questa è Nettuno, Bologna 1.
3: Chicago History.

0: Questa è Bologna 1, ciao da DJ Ebreo.
1: Questa è Bologna 1, ciao da DJ Spranga.
2: Ciao, sono DJ Meo. Questa è Nettuno, Bologna 1.
3: Chicago History.

Chicago History, la storia del Chicago, il sabato sera su Nettuno Bologna 1.

0: Questa è Bologna 1, ciao da DJ Ebreo.
1: Questa è Bologna 1, ciao da DJ Spranga.
2: Ciao, sono DJ Meo. Questa è Nettuno, Bologna 1.
3: Chicago History.

0: su Nettuno Bologna 1, Chicago History, con Spranga, DJ Meo e l'Ebreo. Torniamo tra pochissimo.
1: Dal 1995 a Baricella, in via Europa 16, c'è il chiosco Niki. Gelateria artigianale, tigelle, crescentine, piadine con una selezione di salumi di prima qualità. A Baricella, chiosco Niki, ampio parcheggio e parco giochi per i bambini.
2: La frasca in Andrea Costa
3: o la frasca al vicolo?
4: E perché no a Villa Cassarini?
2: Stop! Ho detto alla frasca!
5: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
6: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
7: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora uscite insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
8: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
7: OVS, love people, not labels.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: The music just turns me on.
0: Da questo momento su Nettuno Bologna 1, Chicago History. Con Spranga, DJ Meo e l'Ebreo.

0: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
1: Anche quest'anno!
0: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
2: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
0: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
1: La frasca in Andrea Costa
5: o la frasca al vicolo?
6: E perché no a Villa Cassarini?
1: Stop, ho detto alla frasca.
7: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
6: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
8: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
10: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
14: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
17: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
18: Passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
19: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
1: La frasca in Andrea Costa
5: o la frasca al vicolo?
6: E perché no a Villa Cassarini?
1: Stop, ho detto alla frasca!
7: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
6: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
21: È 1:11.
0: Su Nettuno Bologna 1, Chicago History, con Spranga, DJ Meo e l'Ebreo. Torniamo tra pochissimo.
1: La frasca in Andrea Costa.
5: O la frasca al vicolo.
6: E perché no a Villa Cassarini?
1: Stop! Ho detto alla frasca!
7: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
6: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
16: Dal 1995 a Baricella, in via Europa 16, c'è il chiosco Nichi. Gelateria artigianale, tigelle, crescentine, piadine con una selezione di salumi di prima qualità. E a Baricella, chiosco Nichi, ampio parcheggio e parco giochi per i bambini.
20: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
23: The music just turns me on.
24: Da questo momento su Nettuno Bologna 1, Chicago History. Con Spranga, DJ Meo e l'Ebreo. Chicagoland, sabato 27 giugno, a Baricella.

0: Questo è Bologna 1, ciao da DJ Ebreo.
1: Questa è Bologna 1, ciao da DJ Spranga.
2: Ciao, sono DJ Meo. Questa è Nettuno Bologna 1. Chicago History.